0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 2:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.

0: droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
1: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
0: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidari e l'orario di lavoro flessibile.
1: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
0: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
4: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado, il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
14: sono le 3.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del

0: Lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
1: Restiamo in Italia con la politica. La premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
0: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
1: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
0: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
1: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
0: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilaria Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilaria promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock. RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend, un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: Ehi Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: desidero parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

tratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

sé, ma la risposta so qual è, passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane,
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada,

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra mercato del vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Io come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
1: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
2: Di Gennaro.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network,
0: dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend, l'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 22 luglio 2026 è il giorno numero 203 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:38. La santa del giorno è Santa Maria Maddalena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 luglio del 1970 un attentato orchestrato dall''Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando 6 morti e 50 feriti. L'attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione. Nel 1999 esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft, noto a tutti come MSN. Nel 2011 in Norvegia un attentato terroristico colpisce Oslo. Un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre una sparatoria circa 2 ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 luglio del 776 a.C. a Olimpia in Grecia alcuni storici ritengono siano iniziati i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. Ed è il 22 luglio del 1927 quando in via degli uffici del Vicario 35 si svolge la prima riunione assembleare della S Roma, nata dalla fusione di 3 delle società calcistiche della capitale, l'Alba Audace, il Roman e la Fortitudo Pro Roma, dando vita al percorso della squadra capitolina nel mondo del professionismo calcistico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 luglio del 1966 Mina rilascia il disco Studio 1 66. Nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. E nel 2017 Paola Turci pubblica il singolo Un'emozione da poco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ferruccio Amendola, nato a Torino il 22 luglio 1930 e scomparso a Roma il 3 settembre 2001. È stato il doppiatore più famoso e celebrato del cinema italiano. Ha prestato la sua inconfondibile voce a mostri sacri di Hollywood, come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Sylvester Stallone, nonché a Bill Cosby. Spegne 52 candeline l'attore italiano Claudio Santamaria. Buon compleanno anche a Nina Moric, la modella e showgirl croata naturalizzata italiana, compie 50 anni. Auguri infine a Selena Gomez, la cantante e attrice statunitense, spegne 34 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 luglio 2001 di Indro Montanelli. Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento, raccontata con il piglio del cronista e dello storico. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Quando vivono a lungo insieme, gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte

blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos, A che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCSN.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda il volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro, in arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone, la vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro, questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale, il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine, in amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo, le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia, in amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione, in amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario, alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno, il rapporto con il partner sarà sereno, ciò nonostante attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale, impegnarvi troppo a volte potrebbe essere controproducente. Acquario, in amore, single oppure no, riuscirete a conquistare la persona che amate con audacia e romanticismo. Sul fronte professionale arriveranno occasioni interessanti per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Pesci, faticherete molto oggi a comprendere i sentimenti di chi avete accanto. Interrogatevi su cosa potete fare per migliorare le cose. In ambito lavorativo avrete anche buone idee, ma dovrete riflettere bene su come gestirle. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce ne è il termometro. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Ehi, hey, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella.

0: Eccola qua, visto? È straordinaria ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
1: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter From Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend, e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede, anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 22 luglio 2026 è il giorno numero 203 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:38. La santa del giorno è Santa Maria Maddalena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 luglio del 1970 un attentato orchestrato dall''Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando 6 morti e 50 feriti. L'attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione. Nel 1999 esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft, noto a tutti come MSN. Nel 2011 in Norvegia un attentato terroristico colpisce Oslo. Un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre una sparatoria circa 2 ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 luglio del 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, alcuni storici ritengono siano iniziati i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. Ed è il 22 luglio del 1927 quando in via degli uffici del vicario 35 si svolge la prima riunione assembleare della S Roma, nata dalla fusione di 3 delle società calcistiche della capitale, l'Alba Audace, il Roman e la Fortitudo Pro Roma, dando vita al percorso della squadra capitolina nel mondo del professionismo calcistico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 luglio del 1966 Mina rilascia il disco Studio 1 66. Nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. E nel 2017 Paola Turci pubblica il singolo Un'emozione da poco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ferruccio Amendola, nato a Torino il 22 luglio 1930 e scomparso a Roma il 3 settembre 2001. È stato il doppiatore più famoso e celebrato del cinema italiano. Ha prestato la sua inconfondibile voce a mostri sacri di Hollywood, come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Sylvester Stallone, nonché a Bill Cosby. Spegne 52 candeline l'attore italiano Claudio Santamaria. Buon compleanno anche a Nina Moric, la modella e showgirl croata naturalizzata italiana, compie 50 anni. Auguri infine a Selena Gomez, la cantante e attrice statunitense, spegne 34 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 luglio 2001 di Indro Montanelli. Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento. Raccontata con il piglio del cronista, vi lascio con questo proverbio cinese. Quando vivono a lungo insieme, gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi.

0: La vita è piena di emozioni, non fermarle. In auto fai allacciare la cintura anche a chi è con te.
1: Meno incidenti stradali. Ecco la meta da raggiungere. Siamo sulla buona strada.
2: Spot Time.
3: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
4: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
5: RCS Network, sempre in sintonia con te.
6: Grazie.

No, non è una scusa per fare l'amore. È solo che tu non sai cosa succede la sera quando ti addormenti. Io mi sento solo.

penso che sei così giovane e potresti fare una vita migliore di quella che ti faccio fare io. E trovare un uomo che ti rispetti e ti voglia bene.

esiste una donna uguale a te che mi sopporti con tutti i miei.

0: Perciò ti prego, Katia, cerca di non dormire stasera.
1: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
2: Direi noi più di ieri.
1: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore, insomma, RCS, cuore italiano.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.
3: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
4: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda il volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro. In arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone. La vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro, questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine. In amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia. In amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione. In amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario. Alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno. Il rapporto con il partner sarà sereno. Ciò nonostante, attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale, impegnarvi troppo a volte potrebbe essere controproducente. Acquario. In amore, single oppure no, riuscirete a conquistare la persona che amate, con audacia e romanticismo. Sul fronte professionale arriveranno occasioni interessanti per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Pesci, faticherete molto oggi a comprendere i sentimenti di chi avete accanto. Interrogatevi su cosa potete fare per migliorare le cose. In ambito lavorativo avrete anche buone idee, ma dovrete riflettere bene su come gestirle. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce ne è il termometro. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Ah, Tony Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltaire. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che Iran puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile e soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile e soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile e soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia, la cabeza se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e soprattutto RCS Network. RCS Network con DJ

Happiness.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda il volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro. In arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone. La vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine. In amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia. In amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione. In amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario. Alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno. Il rapporto con il partner sarà sereno, ciò nonostante attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale, impegnarvi troppo a volte potrebbe essere controproducente. Acquario. In amore, single oppure no, riuscirete a conquistare la persona che amate, con audacia e romanticismo. Sul fronte professionale arriveranno occasioni interessanti per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Pesci, faticherete molto oggi a comprendere i sentimenti di chi avete accanto. Interrogatevi su cosa potete fare per migliorare le cose. In ambito lavorativo avrete anche buone idee, ma dovrete riflettere bene su come gestirle. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce ne è il termometro. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Spot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

Napoli numeri uno della musica. Vivi in anteprima i tormentoni di tutti i tempi. RCS Network. Oltre ogni dimensione e tempo, sfiorando le ombre dell'eterno piacere della musica. Solo Sassà di Salvatore. DJ

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 22 luglio 2026 è il giorno numero 203 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:38. La santa del giorno è Santa Maria Maddalena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 luglio del 1970 un attentato orchestrato dall''Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando 6 morti e 50 feriti. L'attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione. Nel 1999 esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft, noto a tutti come MSN. Nel 2011 in Norvegia un attentato terroristico colpisce Oslo. Un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre una sparatoria circa 2 ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 luglio del 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, alcuni storici ritengono siano iniziati i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. Ed è il 22 luglio del 1927 quando in via degli uffici del vicario 35 si svolge la prima riunione assembleare della S Roma, nata dalla fusione di 3 delle società calcistiche della capitale, l'Alba Audace, il Roman e la Fortitudo Pro Roma, dando vita al percorso della squadra capitolina nel mondo del professionismo calcistico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 luglio del 1966 Mina rilascia il disco Studio 1 66. Nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. E nel 2017 Paola Turci pubblica il singolo Un'emozione da poco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ferruccio Amendola, nato a Torino il 22 luglio 1930 e scomparso a Roma il 3 settembre 2001. È stato il doppiatore più famoso e celebrato del cinema italiano. Ha prestato la sua inconfondibile voce a mostri sacri di Hollywood, come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Sylvester Stallone, nonché a Bill Cosby. Spegne 52 candeline l'attore italiano Claudio Santamaria. Buon compleanno anche a Nina Moric, la modella e showgirl croata naturalizzata italiana, compie 50 anni. Auguri infine a Selena Gomez, la cantante e attrice statunitense, spegne 34 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 luglio 2001 di Indro Montanelli. Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento, raccontata con il piglio del cronista e dello storico. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Quando vivono a lungo insieme, gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 8:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, dal vino alle mazze da golf al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.
3: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. La segretaria della PD Schlein invece afferma che lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati.
4: Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa intanto torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vicepremier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
3: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
4: Arriva all'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, e sono Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud.
3: Siamo allo sport. Il presidente del Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò. In merito alla panchina azzurra interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha parlato a Sky Sport della scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamolo.
5: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra.
4: E con le parole di Abodi è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.
7: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale. Come

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore, scienziato, ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 22 luglio 2026 è il giorno numero 203 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:38. La santa del giorno è Santa Maria Maddalena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 luglio del 1970 un attentato orchestrato dall''Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando 6 morti e 50 feriti. L'attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione. Nel 1999 esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft, noto a tutti come MSN. Nel 2011 in Norvegia un attentato terroristico colpisce Oslo. Un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre una sparatoria circa 2 ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 luglio del 776 a.C. a Olimpia in Grecia alcuni storici ritengono siano iniziati i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. Ed è il 22 luglio del 1927 quando in via degli uffici del vicario 35 si svolge la prima riunione assembleare della S Roma, nata dalla fusione di 3 delle società calcistiche della capitale, l'Alba Audace, il Roman e la Fortitudo Pro Roma, dando vita al percorso della squadra capitolina nel mondo del professionismo calcistico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 luglio del 1966 Mina rilascia il disco Studio 1 66. Nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. E nel 2017 Paola Turci pubblica il singolo Un'emozione da poco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ferruccio Amendola, nato a Torino il 22 luglio 1930 e scomparso a Roma il 3 settembre 2001. È stato il doppiatore più famoso e celebrato del cinema italiano. Ha prestato la sua inconfondibile voce a mostri sacri di Hollywood, come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Sylvester Stallone, nonché a Bill Cosby. Spegne 52 candeline l'attore italiano Claudio Santamaria. Buon compleanno anche a Nina Moric, la modella e showgirl croata naturalizzata italiana, compie 50 anni. Auguri infine a Selena Gomez, la cantante e attrice statunitense, spegne 34 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 luglio 2001 di Indro Montanelli. Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento, raccontata con il piglio del cronista e dello storico. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Quando vivono a lungo insieme, gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi.

0: non c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: NNN.

0: Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, Internet Service Provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici, MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
1: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
2: Di me?
1: Sì, proprio di te e della tua attività.
3: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
4: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, eh? Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai, grazie. E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', eh? Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questo.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: Castana, è bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: Tutto mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grazie.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto. Andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie, un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao
0: però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora, Domenico.
0: Da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19-1-63.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: Sta la consolina fino a Marcenise e da Marcenise sta la consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè se può cattare. Ma lo sta marranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che maronna ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: fine della. Ma pigliare la cartella con succiarella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sì. Sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna. La...
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Viene... Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda.
0: E sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
0: È proprio là. E come sono venuti
1: sì.
0: Mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, D'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese.
1: Sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però i tempi sono
0: per giusti. Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai incuti i corna a chi sto povero Gesù Cristo. Ha inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu vaglione, e te ne pure nata vaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 49 48. Valva, Contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo, anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary, perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Vanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Guarda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora...
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento...
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la
0: compagna. Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no. Cioè,
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa, eh? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee, fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi, fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Wow, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio,
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, giornata,
0: lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche .it,
2: Quindi
0: andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899-48-46-10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, veramente, è una

0: sto manco più perché è morta. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi? Guarda, mia moglie sta sempre nervosa.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio colera a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiaro.
1: Sarà capitato.
0: Ali Quirizzi, ma che è capitata? Ali Quirizzi già c'era te, però. Ci fate su qualche Ali Quirizzi, che la creatura, che treccio.
1: Voleva
0: la caramella. Non mi fa cazzare, La caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrovoglia tra liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899 48 46 10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro Dauria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: Fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata. Mi dispiace, ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno, Mauro. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 20-10-77.
0: Sì. 20-10-77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande must, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita questa situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi lavorerete, perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se te ne un graurini nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi

0: tiene l'orologetto vicino al forno che quando è arrivata a temperatura giusta ti hanno un forno in pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizzi ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiuolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca, sì. Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì,
0: a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal grauringhio nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io mago a mangiare bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, e il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si. Ma io gli ho. Ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Enrico, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, e io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non vi perdete, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno l'uomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: Può
0: No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria.
1: Sì,
0: va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo di una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività, vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano, certo. Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio. Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli. Vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao, Vando, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e...

0: posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuorigrotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: Sì,
1: può dare.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: lavorando lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta, sì, è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra fuori rotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Sei grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene.
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: Una canzone, sì, senti sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscilla. Allora. Ah, no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà? Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Chi lo stava soffocando, l'andì, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì, sì.
0: Non ti voglio
2: con, mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi i capelli, però là non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavria.
2: Va bene,
0: dove
2: grazie,
0: la messa, però la uccella chiude la cucatanaccia,
2: va bene,
0: la cava io te l'indulo e ti mogliere che cucatanaccia andrà a prendere solo mogliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io vengo sì, la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunato.

0: fortunatamente si è ripresa, con me salute sta bene, però è rimasta un poco spregiata, diciamo.
1: Non può fare un po' di chirurgia?
0: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
1: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
0: Cardarelli. Cardarelli è là, c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
1: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
0: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, ma che si trova così in casa, non esce.
1: È normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera figlia.
0: 19 settembre 87.
1: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
0: Sì.
1: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi si trovi i turno professore chi sta qua, rimane si trova un altro professore. L'anguaiano così, capito?
0: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
1: figlio
0: Napoli?
1: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
0: Sì.
1: Chi è il problema?
0: Vabbè, sacrifici,
1: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Veru, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
0: la mettono dentro
1: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
0: Va bene,
1: non te fa rovinare a figlio, non te la fa rovinare, capito?
0: Ok, grazie Gennaro.
1: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, pa. E questo è Napoli? Allora, forza, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
1: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
1: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
1: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
1: ma
3: buongiorno.
1: Mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
1: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
1: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Radio Nuova Tirrenica.
1: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
1: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
1: Salvatore, come stai?
3: Sto bene.
1: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
1: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
1: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
1: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
1: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
1: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
1: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
1: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
1: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
3: Esatto, bravissimo.
1: Mamma mia,
3: il
1: voto è una supporta propria.
3: Capite?
1: Ma che le bilancia se non va del ratto?
3: Esatto, sì.
1: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No, ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
1: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
3: perché
1: sentire.
3: Tu studi molto astrologia, lo so.
1: Sì, bravissimo, Lucido, bravo.
3: Sì, lo so.
1: Salvatore, pensa a fatica.
3: Gennaro, basta fare un saluto.
1: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
1: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro Dauria e tutta Arzana che ha portato in due cormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
1: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
4: Gennaro.
1: Sì, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno, bello.
1: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
4: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
1: No, per favore.
4: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
1: Io la ringrazio.
4: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
1: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
4: Hai ragione.
1: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
4: Sì, Giuseppe,
1: da dove chiamate?
4: Santa Anastasia.
1: Io vi voglio bene.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
1: Vi sento una persona buona.
4: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
1: Ma come facite a supportare? No? A Gennaro Dauria, come mi fate a sopportare?
4: Lo sopporto io.
1: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
4: La volontà, sì.
1: O sennò chi si ferma,
4: Perduto. Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
1: Grazie di cuore.
4: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
1: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
4: Giuseppe.
1: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
1: Grazie.
4: In questo momento mi commuovo.
1: Giuseppe caro, non piangete.
4: Non fa piangere.
1: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
4: Lo so.
1: Giuseppe,
4: un po' di coraggio.
1: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
4: Grazie.
1: Ciao, non piangere.
4: Potrebbe sapere qualcosa.
1: Sì, Giuseppe.
4: C'è una persona che viene a casa mia, no?
1: Sì.
4: Non so se è sincero e falso.
1: Sì.
4: Allora la data è...
1: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
4: In famiglia è morta mia sorella.
1: Ma come è morta sta sorella vostra?
4: È bella e buona, ha avuto
1: un infarto?
4: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è scambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
1: Ma non capisci.
4: Mia sorella, sono 4-5 mesi.
1: E dico, i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
4: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale, perché...
1: Cioè, meno la poverista cristiana come è morta?
4: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
1: Ha avuto un arresto cardiaco?
4: Sì. Purtroppo.
1: Infatti mi è uscita qua.
4: Purtroppo siamo nati per morire.
1: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
4: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
1: Sì.
4: Che si fanno vestire, quella là è un'altra cosa.
1: Fatemi capire, su fatto non faccio.
4: Come?
1: Non lo so questa cosa qua, si fanno vestire?
4: Sì.
1: Ma nella bara, voi dite?
4: No, esatto, bravo.
1: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
4: Io preferisco il pigiama.
1: È meglio ironizzare un po', sennò caldo mentre una sala mortuaria.
4: E
1: a Rob, che succede?
4: Io ho chiamato già una volta qua.
1: Va bene.
4: Ho chiamato una volta.
1: Questa signorina è in Ucraina?
4: No.
1: È italiana, dico.
4: No, io sono sposato.
1: No, perché... dico questa signorina che vi viene a trovare.
4: No, è uomo.
1: Ah, è un uomo questo qua.
4: Due, in parola, in privato.
1: No, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
4: Comunque, andate in 028.
1: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
4: 78.
1: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
4: Sì, da molto anni.
1: Ma vedo che si allontana, viene, va.
4: Va, viene, bravo.
1: Però non ci date soldi.
4: No.
1: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
4: Sì.
1: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
4: Io lo tratto sincero, la verità.
1: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
4: Ma come lo vedete?
1: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
4: Come lo vedrete?
1: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
4: Sì.
1: Voi siete una persona troppo buona. Andate, vi posso dare un consigliato avanti con la moglie vostra. I bish, miao e gatti, lasciateli stare.
4: Io tengo un'età, tengo 75 anni.
1: Ancora per 50 in più, va bene?
4: Pure a voi, grazie. Comunque.
1: Non pensate i bish.
4: Gennaro, comunque io vi saluto.
1: Grazie.
4: E vi ringrazio di cuore.
1: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
4: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
1: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccia più salvagente a roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
4: Vabbè, la ringrazio di cuore.
1: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
4: Grazie.
1: Arrivederci, grazie a voi. No, ma di cuore.
4: Ciao,
1: brava persona.
4: Ciao, grande attivo e passivo.
1: Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: piedi.
1: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
2: Pronto?
1: Sì, chi è che urla?
2: Gennaro.
1: Salve, buon dì, chi è?
2: Salve.
1: Chi siete?
2: Sono Lello da Secondigiano.
1: Non si è sentito, mi scusi.
2: Sono Lello da Secondigiano.
1: Ciao Nello, dimmi.
2: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
1: Va bene. Quando è nata lei?
2: 1-4 sì. 68.
1: Questa è la donna? No, questa no. È la vostra data?
2: No, la mia data.
1: Ah,
2: sì.
1: Scusate. Quando è nata la donna?
2: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
1: Devo sapere se in poche parole se trovo una compagna, vediamo un attimo.
2: Sì.
1: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
2: Sì.
1: Indossate anche una divisa?
2: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
1: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
2: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
1: Perciò
2: faccio il trasportatore.
1: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
2: Sì, anche davanti.
1: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
2: Sì.
1: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
2: Con il cuore, sì.
1: Sì, sì.
2: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
1: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
2: corno? Perché l'ho beccato. Ma misi corno, bravo,
1: Ma che sta? L'ho
2: beccato in tuo bagno con...
1: Come nel bagno? Qual
2: sì.
1: È il bagno?
2: Nel bagno della mia casa.
1: E lo stesso, coppa la lavatrice questo?
2: No, un coppa la lavatrice no, però in tuo bagno con una porta.
1: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo, ma come si è permessa? E chi era? Utubisti, chist?
2: Veramente mandate, perché poi lo so, affonica dalla ragione si passa a torto.
1: Ma
2: poi
1: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a una.
2: Bravo.
1: Stavo con lecca a lecca a bocca.
2: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
1: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
2: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
1: Ma
2: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che questa...
1: Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
2: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
1: No, ma tu hai capito, è uno schifo totale. Ma
2: non me ne sono andato.
1: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
2: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
1: Insomma, stavano...
2: sono negato pure, ma come tu stai giusto in un bagno, che devo negare?
1: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
2: poi me ne sono andato, perché la città in medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
1: Ma stavo suonando la chitarra?
2: Io faccio una mazza e ce la sono anche a tutti e due, però la città che fa? Però
1: no,
2: come
1: no,
2: una galera.
1: Ma mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stavo a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patane, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
2: Vabbè, grazie.
1: La penso a tutti, ciao, auguri.
2: Grazie.
1: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chià? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni... Io non ce la faccio proprio più. Basta con sti bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: È un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni non mi senti a me? Non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualina, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi tengo l'attrazione, libera.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore.
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, Titti
0: e tutti. No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trashopoli, Gennaro, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale per gli auguri.
1: Ciao.
0: Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

il 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda. Io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca. Più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 86 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stiva a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo, vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo. Dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare. Ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettano poco.
1: Va bene.
0: E aspettano poco. Però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo su.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti, positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta, se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No.

consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10, per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La quarta edizione della Lampada Maledetta. Il padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba, insieme a una figura maschile che ondulava.

subito una corsa il padre fece. Andò in cantina di nuovo. La luce si spegneva e si accendeva. Ormai lui era fuori di sé. Chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. «Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere! Là ci sono dei fenomeni di paranormalità! Là ci vuole un esorcista! Venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione! Voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo! Io sto uscendo pazzo! Venite a vedere con i vostri occhi!» L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. «Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. E la casa è infestata. È una casa maledetta. Dobbiamo andar via. Dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta.» Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere in un'altra casa. Quelli dell'agenzia dicevano: «Ma è possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono la stessa cosa. Ma è possibile mai?» Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: «Facciamo una prova. Andiamo noi una sera e vediamo cosa succede.» E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai 2 figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo, qualcosa che non andava più psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: «Guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta. Non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo.» E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa: «Mettiamo un bel vaso di fiori qua, e sopra dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere, ma qua, questa polvere, ma come mai? Qua nessuno ha pulito mai. Qua ci mettiamo un bel quadro, mettiamo un quadro di donna velata, e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto.» La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa.

tutto si rimanda all'ultima puntata e la conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Per intervenire in questa rubrica di paranormalità, Gennaro D'Auria Veggente vi saluta, saluta anche vegamedia.it. Vi faccio presente che Radio Camaldo Listerio c'ha un bellissimo sito a cui voi potete andarlo a visitare, www.rcsnetwork.it. ripeto, andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, è bellissimo, c'è tutta la radio, c'è la biografia dei nostri collaboratori, c'è tutto, andatelo a visitare, www.rcsnetwork.it. un saluto a Riccardo Castelli, a Matteo della vegamedia.it, che sono dei ragazzi eccellenti. Un saluto anche al mio giornalaio, ad Andrea, a tutti i discepoli di Gennaro D'Auria.it. andate a visitare, appunto, carissimi amici, appunto il sito di Radio Camaldo Listerio, e lasciate il vostro post se vi è piaciuto, non lo so, se volete fare un commento, www.rcsnetwork.it. Gennaro D'Auria risponde a questo numero, 899 48 46 10. Per avere un consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Chiamate in questo momento, le linee sono libere. 899 48 46 10. Io passo come apertura di questa trasmissione una bella canzone e dopo subito andiamo in diretta, d'accordo?

0: telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, alzate un po' la voce gentilmente.
1: Sì.
0: Allora, lei chi è? Da dove chiama, signora? Purtroppo.

48 46 10. Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio.

0: Allora, quando siete nata?
1: 30/11/67.
0: D'accordo, vediamo un po' le carte. Signora, ditemi una cosa, negli ultimi tempi vedo qua che le cose stanno capitando parecchie cose un po' spiacevoli, vero?
1: Sì, infatti, ecco perché.
0: Ma si è rotta pure la macchina di vostro figlio?
1: Leggermente, però sì, perché.
0: Le ruote, vedo le ruote qua.
1: Sì, perfetto.
0: Che è successo alle ruote?
1: Non lo so, se è come se si fosse staccato un pelo o qualcosa, se ne sono uscite da sotto.
0: Signora, ma non è niente di paranormalità, le cose.
1: Però mi stanno capitando di tutto. Mio marito ha fatto un incidente.
0: Io vedo un incidente pure, infatti, perché vedevo la macchina qua sotto sopra. Infatti, signora, ma suo marito beve vino, signora?
1: No.
0: Mi raccomando, quando si guida non bisogna bere alcolici.
1: Assolutamente.
0: Sì, guardi, non è niente di anormale, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Le cose si metteranno a posto, non vi preoccupate. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci. Non c'è niente di anomalo, assolutamente, sono cose della vita che succedono, insomma, non è che uno diciamo si stacca una ruota da un'automobile e praticamente subito si può pensare qualcosa di male, assolutamente, no, vi preoccupate, tutto a posto. 899 48 46 10
2: non è così importante.
0: Allora, questa è una canzone che io ci tengo a mandarla in onda, ascoltatela, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. Questa è una canzone che io preferisco veramente tanto, anche perché sapete Stefania Rotolo morì se non sbaglio nel 1979-80 dopo quel grande successo di Tilt. Divenne una brutta malattia, un male incurabile, in pochi giorni morì. Grande fisico, grande ballerina, bravissima più che mai.
2: Io vengo sempre qui in discoteca.
0: Io sto in privato, 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, fatti sentire.

0: bella questa canzone. Andiamo alla prossima diretta perché non bisogna far aspettare nessuno. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, alzate la voce, non sento.
1: Sì, buongiorno.
0: Signora, non vi sento purtroppo. Devo sospendere questa telefonata? Non si sente?
1: Pronto?
0: Sì, adesso. Allora, da dove chiama?
1: Sì, da Sarno.
0: Da Sarno, alzate la voce, potete parlare con la cornetta vicino al telefono, vicino alla bocca?
1: Ce l'ho vicino alla bocca.
0: Perfetto, da Sarno. Allora, vediamo un pochettino le carte. Quanto è nata, signora?
1: Io ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Eh?
1: Ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Sì, vediamo un pochettino.
1: Sì.
0: Mischiamo le carte.
1: Sì.
0: Francesco chi è, signora?
1: È mio marito.
0: Eccolo qua. Signora, ma non fate più l'amore come lo facevate una volta? Vi do un rallentamento, vi do nervosismo.
1: Eh sì, siamo un po' nervosi.
0: Signora, ma voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No, assolutamente.
0: Eh? Sicuro? Perché qua mi esce una carta, qua forse solo per il pensiero l'avete
1: nemmeno,
0: tradito.
1: Nemmeno.
0: Eh?
1: Nemmeno.
0: Perché esce qua una carta.
1: No, assolutamente.
0: Va bene, signora, io una domanda che vi ho fatto, non è che una domanda. Comunque, che lavoro fa suo marito?
1: Camionista.
0: Allora, statemi a sentire, signore, è solo un rapporto che non va, ma le cose, vedo, nel futuro si aggiusteranno. Cercate di cambiare prima voi, se volete che vostro marito cambi. Non fate, cioè, state troppo come una pappamolla. Cioè, cercate un pochettino di come dire, un po' di vita. Mettete un bel vaso di fiori, mettetevi una bella... fatevi una bella pettinatura, mettete un bell'abito, fatevi vedere un po' diversa, perché se voi cambiate in positivo, anche lui se ne accorgerà di questo vostro cambiamento e vostro marito cambierà proprio in modo positivo al 100% sto Francesco che io vedo. Comunque le cose miglioreranno.
1: Speriamo.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Allora, 899-48-46-10 899-48-46-10
2: Posso?
0: La prossima telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Ah, finalmente si sente una voce chiara.
2: Ciao, Gennaro.
0: Chiare dolci acque.
2: Allora. Buongiorno e complimenti prima di tutto.
0: Grazie tesoro.
2: Sei una persona squisita.
0: Da dove chiamate?
2: Allora, chiamo da Napoli, però adesso sto al lavoro a Secondigliano e volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Vediamo un pochettino le carte.
2: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
2: Il 20 ottobre dell'83.
0: Avete sofferto molto in amore voi?
2: Sì, va bene, la mia vita.
0: Mamma mia, tesoro, ma tesoro. Chi è sto Tonino che mi esce qua sulle carte?
2: Tonino, mio zio, Antonio.
0: Sì, lo vedo. Ma guarda, hai sofferto molto psicologicamente tu, a causa di una persona che ti è rimasta alla gola nel passato.
2: Sì.
0: Enzo chi è?
2: Il mio ex fidanzato, è lui.
3: Sì.
2: Tesoro. Solo che adesso un'altra storia, volevo sapere come va, visto che sono un po' sfortunata, anche se non mi sono comportata bene, te lo dico in partenza.
0: Lo vedo qua, hai fatto un macello. Un macello di uomini, tu sei nata che hai buccata la capa, te lo devo dire, scusa,
2: No, è la verità, lo so, sono sbagli che ho fatto e cerco di andare avanti nel meglio nella vita adesso.
0: Ma tesoro, ma dimmi una cosa, tu all'inizio proprio della tua età c'è stato un ragazzo che ti ha violentato proprio, io lo vedo qua.
2: Contro il mio volere è stato.
0: Ti ha portato, diciamo, dove c'era un'abitazione, degli alberi, un cespuglio, dietro un cespuglio, proprio io vedo che ti ha lanciato a terra e ti ha violentato.
2: Sì, era contro la mia volontà.
0: Perché non l'hai denunciato, tesoro?
2: Ed ero piccola, poi Gennaro, non so.
0: Quanti anni avevi? 14, 15 anni?
2: No, 18 anni.
0: Infatti.
2: Solo che avevo perso mamma, quindi era un periodo un po' brutto per me. Ho perso mamma da piccola proprio io.
0: Hai perso anche la tua verginità all'epoca?
2: Sì.
0: Mamma mia.
2: E avevo promesso a mia mamma di rimanere vergine al matrimonio, però poi... ho avuto questa brutta esperienza.
0: Comunque io lo sto vedendo sulle carte e non dico nulla perché in effetti questa situazione a me mi rammarica molto e voi lo sapete. Però mi fa piacere che tu l'hai confessato il tuo peccato.
2: No, è vero, perché dire bugie, essere pochi, è la verità.
0: Adesso però comportati bene. Senti, per te c'è un nuovo ragazzo, sai?
2: Ti posso dire la data del mio ragazzo attuale per vedere se va in porto con lui?
0: Dai.
2: Allora, l'11 marzo del 76.
0: Vediamo un attimo.
2: Massimiliano.
0: Sì, sì. vediamo un po'. No, ma tu andrai avanti, amore.
2: Ci sposeremo, ma gennaio.
0: Allora, le carte, ti voglio dire una cosa molto importante. Qui esce l'andare avanti, però c'è la mamma che ostacola, eh?
2: Sì.
0: Tu già lo sapevi?
2: No, io non la conosco proprio. Non frequento casa sua, in verità.
0: Ci sarà forse un po' la mamma, ma alla fine ce la farete, non ti preoccupare.
2: Grazie, Gennaro, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro.
2: Buona giornata,
0: pure
2: ciao,
0: a te. Ciao, ciao,
2: ciao.
0: 899-48-46-10 per avere un vero consulto di cartomanzia, non le sciocchezze. Gennaro D'Avria lo conoscete come è fatto, dice solo la verità, non inganna niente e nessuno, perché figuratevi che devo ingannare, e poi non è nel mio costume. Io lo ripeto ancora una volta, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Avria dovete passare. Andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, il sito della radio, www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare tutti, signori. Un saluto per Vanta, un saluto per la vegamedia.it, per Riccardo Ricchi Castelli Villa, un saluto anche per il nostro grande grafico e tutto lo staff. Ciao Matteo. Allora, signori, le linee sono libere. 899 48 46 10. Salvatore, ti raccomando, l'ossigeno. 899 48 46 10. Signori, allora, un'altra rarità di Gennaro D'Avria, appunto, però chiamatemi perché io ho bisogno delle vostre chiamate, controlliamo, il telefono è libero. Allora, per avere un buon consulto di cartomanzia, 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10, io vado in privato. I robot, i robot.

Cartomanzia in linea 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento non c'è nessuno in linea.

per qualsiasi tipo di problema che voi abbiate, la vostra cartomanzia è qua. Dalla vostra data di nascita vediamo cosa succederà nel vostro futuro. Il lavoro, l'amore, se vostra moglie appunto vi cornifica. Tutto si può vedere, signori, da queste bellissime carte. Forza, con una semplice telefonata voi avrete un ottimo consulto. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Allora, signori, forza, 899 48 46 10, vado in privato.

46 10 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante per parlare con Gennaro D'Auria, con me. 899 48 46 10.

buona cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria veramente fa bene al corpo e all'anima. 899 48 46 10, signori, chiamate all'istante che le linee sono libere e vi diciamo, vi starò molto vicino, eh.

carissimi ascoltatori, 899 48 46 10, per sapere sull'amore, sul lavoro, su tutto quello che voi volete sapere. Io sono qui a vostra completa disposizione. Forza e coraggio. In questo momento vediamo, mi pare che le linee siano libere. Infatti,

Allora, vediamo un pochettino, c'è la prossima telefonata, pronto? No, non c'è niente oggi, sono ancora stanchi per la giornata di ieri che è stata proprio una giornata pesantissima. Allora, chiamatemi all'istante che sono a vostra completa disposizione.

0: buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno a lei. Ditemi, da dove chiamate?
1: Io chiamo da Salerno, Gennaro.
0: Sì, mi può dire la zona, gentilmente, il paese?
1: Baronissi.
0: Benissimo, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
1: Un po' l'andamento della vita, perché sto avendo qualche piccolo problema in famiglia e voglio vedere se si risolve, perché poi ho appena iniziato una nuova attività per conto.
0: Auguri! Vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
1: 29.06.66.
0: Lei c'ha una paura in corpo tremenda, io vedo qua, una paura in corpo tremenda proprio, sì. Di non farcela, anche per l'attività, la vedo molto nervoso anche con sua moglie. Maria, chi è questa donna che mi esce?
1: Maria no.
0: No, dico, chi è questa donna di nome Maria? È una zia vostra? Una cognata? Chi è? Esce una persona di famiglia, non so chi sia.
1: Allora sarà mia sorella?
0: Può darsi di sì. Comunque le dico subito una cosa: il lavoro che lei ha intrapreso andrà molto bene rispetto a quello di prima, è chiaro?
1: Sì.
0: Allora, solo voglio che lei stia un po' più calmo, lo vedo troppo agitato.
1: Sto attraversando un brutto periodo, Gennaro.
0: L'ho capito. Vedo anche qua, diciamo, denari che vanno via. Vedo dei soldi, ma lei ha fatto qualche mutuo?
1: Sì.
0: Infatti, questa è la vostra grande preoccupazione?
1: No, a me la grande preoccupazione è se riesco a tornare con mia moglie.
0: Allora, questo è l'amore, io sto vedendo il lavoro, fatemi arrivare all'amore. Sto vedendo prima il lavoro, ho detto che vedo delle preoccupazioni lavorative, che il lavoro andrà bene e vedo anche che le cose si aggiusteranno a livello
1: economico
0: e anche per quanto concerne quella tratta che lei deve pagare, insomma. Per quanto riguarda sua moglie, lei è un tipo un po' manesco, gli ha messo anche le mani addosso, io vedo qua.
1: Una volta
0: non so che cosa è successo, lei ha buttato a terra un oggetto, non so, dal tavolo l'ha buttato a terra e se n'è andato. Cioè, pure voi vi siete comportato molto male, questo lo devo dire. Questo è una cosa in passato. Cioè, certamente la porta del bagno non l'ho sbattuto io, le porte non le sbatto, insomma, è chiaro, no? Questo lei l'ha fatto, io vedo qua. Ma non sto niente a condannare niente a nessuno, dobbiamo dire la verità. L'ha fatto?
1: Sì,
0: non l'ha fatto.
1: Queste le ricordo, queste cose, perché, vivendo questa situazione economica non molto, allora mi ha sempre tenuto un po'.
0: Ma infatti è tutto legato alla situazione economica, se lei è arrivato a questo punto con sua moglie.
1: Sì.
0: Io perciò questo che stavo vedendo è tutto legato all'economia, però non è che una moglie si picchia, figlio mio, diciamoci la verità, non è che io vedo qua uno schiaffo, una cosa del genere, io lo vedo, tu devi fare
1: al massimo l'ho ricevuto io da mia moglie, ma io a lei no, perché
0: ti ha picchiato lei allora a te?
1: Sì.
0: Ti ha picchiato tua moglie?
1: Questo sì, perché io non riesco a alzare le mani.
0: Io vedevo un litigio, vedevo addirittura degli schiaffi, vedevo delle botte. È stata tua moglie praticamente.
1: Sì. Lei allora, proprio è più manesca di me, però io allora, per l'amore.
0: No. Comunque, da quanto tempo è andata via?
1: Da 6 febbraio.
0: Ritornerà, non ti preoccupare, però cambi. Se vuoi che le cose cambiano, comincia a cambiare tu. Tua moglie tornerà, non ti preoccupare, auguri, te lo prometto.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quando siete nato?
1: 11-11-61.
0: 11-11-61?
1: Sì.
0: Ma io vedo un'altra cosa qua.
1: Che vedi?
0: Scusate, ma prima avevate... Voi portate appunto i camion, no? Ma
1: sì.
0: Prima avevate un'altra attività, tipo lavaggio macchine, una cosa del genere?
1: Sì, prima sì.
0: Ah, ecco, molti anni fa forse. Vediamo un po'. Allora, senti Mimmo, per te vedo che le cose andranno molto, ma molto a migliorare a livello lavorativo. È un momento questo qua molto difficile, però non ti preoccupare perché la buona sorte è con te. E tu lo sai, quando Gennaro D'Auria dice una cosa, così è. Quindi stai tranquillo e sereno che le tue cose andranno molto bene, Mimmo.
1: No, almeno un po' sulla salute, ti
0: Sì,
1: metti qualcosa.
0: vediamo. Ma qualche figlio tuo ha fatto qualche controllo di qualcosa? Non lo so. Ha
1: Controllo?
0: avuto qualche intervento tuo
1: Sì,
0: figlio
1: sì.
0: al pisello?
1: No, arena.
0: Al rene, vedo un intervento. Ma tempo addietro.
1: Allora, io uno l'ho avuto una intervento a rena e un'altra gli vicino a testicoli.
0: Ai testicoli. Io vedevo il pisellino che ha avuto ai testicoli.
1: Niente di grave comunque, nel generale, tutto a posto.
0: Tutto superato.
1: Sì.
0: Mimmo, stai un pochettino depresso, ma tu, a parte poi, diciamo, questa tua depressione di salute di grave, grave, grave, non vedo niente. Cose che si possono risolvere chiamando il medico. Magari ti hanno chiesto qualche intervento?
1: No.
0: Non c'è niente, Mimmo. Tu ormai pure tu ne hai passate di cotte e crude, vedo qua sulle carte, però tu andrai avanti e non vedo niente di grave, Mimmo, assurdo.
1: Vediamo un po', ma su mia moglie vedi qualcosa?
0: Vediamo, dammi la data della tua moglie.
1: 7-10-64.
0: 7-10-64.
1: 7-2-64.
0: Come? Un attimo che controllo. Chi ha avuto l'intervento?
1: No, forse ho fatto cesare.
0: No, dico la bimba. No,
1: No.
0: io parlo un attimo, questa data è di tua moglie o dei tuoi figli, scusami.
1: No, è di mia moglie questa qua.
0: No, ma non vedo niente di grave. Falla fare una pulizia alle sacche a tua moglie, che è importante. Falla andare dal ginecologo. Una
1: Sì.
0: buona pulizia. Hai capito?
1: Ovviamente.
0: Mimmo, non vedo niente di grave, ma ha avuto qualche problema alle gambe tua moglie?
1: Allora, io l'ho avuto sono caduto.
0: E infatti, perché vedevo una caduta, Mimmo.
1: Sono caduto io, sono 15 giorni.
0: Ma ti hanno infasciato?
1: No, sono andato a fare i raggi, non ho niente di grave, perché
0: Perché
1: sono
0: io
1: stato tipo.
0: vedevo ai piedi un problema, ma non riuscivo a capire se era tua moglie o tu. Comunque, una cosa è certa, che tu migliorerai e le tue cose andranno bene, non ti preoccupare, Mimmo. Tanti auguri.
1: Se no, io ti seguo sempre.
0: Grazie, ti saluterò. Mimmo, un
1: Ciao,
0: abbraccio di cuore veramente.
1: ciao.
0: Salutami tua moglie, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 081 8... Che sto dicendo? Vedete, già mi sono confuso. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Sì, ciao, chi sei tu?
1: Nicola da Castellammare.
0: Ciao Nicola, buongiorno, forza.
1: Buongiorno.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 2/2/86.
0: Tu hai chiamato per sapere l'amore?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte qua, mischiamo. Scegli un mazzo, 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Antonella chi è?
1: La mia ragazza.
0: La tua ragazza. Ti vuole molto bene, non ti fa le corna, non ti preoccupare. L'hai fatta tu in passato qualche volta?
1: Qualche volta.
0: Non le fare più, perché non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto a te. Mi raccomando, Nicola, bye bye, ciao, auguri. Allora abbiamo le linee libere, 899-48-46-10. 899-48-46-10. È stato già intercettato quello di prima, perfetto, abbiamo preso la voce. Un saluto a tutte le forze dell'ordine. Allora, le linee sono libere, 899-48-46-10. Io vado un attimo in privato e faccio ascoltare un brano e dopo ritornerò in diretta.

questo, ci fidiamo sempre al psicologo e a tutti gli amici, anche a Frank, vai. Le linee libere 899 48 46 10, vado in privato.

0: molto bella sta canzone. Pronto?
1: Allora, Gennaro, ciao.
0: Buongiorno.
1: Buona Santa Pasqua.
0: Buongiorno.
1: Allora, Gennaro, io vorrei sapere un po' che tu sei questa donna. Vuoi la data di nascita?
0: Ma scusami, da dove chiami?
1: Io chiamo da Hungary.
0: Sì, allora, quando è nata questa donna?
1: Allora, 7-5-62.
0: 7-5-62. Questa è ucraina?
1: È russa.
0: È russa? Ma io vedo qua, da quanto tempo stai con questa ragazza?
1: Sono 2 anni e mezzo.
0: Ma ti ha lasciato ultimamente?
1: No, siamo insieme, è solo che vorrei sapere se che io e lei...
0: No, ma io vedo, guarda, il rapporto può proseguire, non c'è niente di strano.
1: C'era anche in vista, non so, un matrimonio? O...
0: Sì, sì, tu andrai avanti e ci sarà anche il matrimonio, non ti preoccupare, vai avanti che no, le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare.
1: No, perché stiamo avendo molti ostacoli per fare i documenti e...
0: Lo so, ma è anche normale questo, però vediamo se supererai... Mazzo 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Vai avanti, ce la farai, le carte sono uscite favorevoli.
1: Va bene.
0: Auguri, figlio mio.
1: Ti richiamerò, va bene?
0: Ciao, grazie, ciao. 899 48 46 10. Allora io ricordo una cosa molto importante, carissimi amici, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork con la K finale.it, www.rcsnetwork.it, tutto attaccato, no? Andate a visitare il nostro sito. Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
2: Buongiorno a te, Gennaro, mi chiamo Pasquale.
0: Ciao Pasquale, benvenuto. Allora, cosa vuoi sapere?
2: Amore.
0: Allora, quando è nata la tua ragazza?
2: 4-3-64.
0: Da dove chiami tu?
2: Io ora mi trovo ad Arzano.
0: Non c'è nessun tradimento, se è quello che vuoi sapere.
2: No,
0: Vedo un distacco pure qua, ma che è successo?
2: Un po' di incomprensione, esatto.
0: Ma da quanto tempo c'è stata questa incomprensione, questo distacco che vedo?
2: Diciamo da un annetto, vai.
0: Da un annetto. No, alla fine le cose si aggiusteranno, è tutta una questione di tempo. Cambia un po' tu, non la tradire, mi raccomando, perché lo stai facendo.
2: Più che altro con la mente, va bene.
0: Diciamo con la mente. Io con la mente faccio il fegato.
2: Vabbè.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Grazie, capitano.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Ciao Gennaro.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, benvenuto. Ditemi, che volete sapere?
3: Qualcosa sulla moglie?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
3: 9-2.
0: Sì.
3: 61.
0: Voi?
3: 8-3-59.
0: Ma io vedo tutto bene, guardate, non vedo niente di anomalo qua.
3: Sì.
0: Avete avuto un forte litigio?
3: No.
0: Ma io vedo, diciamo, tutto. No. Guardate, io non vedo niente di preoccupante. Sull'amore lei ha detto, eh? Sul rapporto,
3: sì,
0: d'amore, sì. State sereno, non c'è niente. Non solo al motivo della sua chiamata, ma non c'è niente. Niente di particolare.
3: Niente proprio?
0: Non, no, non c'è nessun tradimento da parte di sua moglie, se è quello che lei vuol sapere.
3: No, diciamo più per da parte mia che da parte lei, per quello che sapere su di me.
0: Ma, no, su di voi l'avete tradita, questo mi esce già, ma io sto parlando di sua moglie, no. Non c'è nessun tradimento.
3: Più su di me volevo parlare.
0: Sì, sì, sì. Allora, statemi a sentire, cosa volete sapere su di voi?
3: No, Volevo capire su di me.
0: Parlam ciao Mahom, voi volete sapere su quest'altra donna?
3: Sì.
0: E allora perché girate via a Vicaria e l'abbiamo portato in di quartiere? Io sto dicendo che voi avete tradito e non sta bene, perché vostra moglie è una santa e è stata in cannicorna sta povera Gesù Cristo. Vi da mettere scuorno, figlio mio, perché vostra moglie non vi ha fatto le corna, è la mamma dei vostri figli, perché è stata tradendo in questo modo? Quando non si vuol bene una persona, abbiate il coraggio di dire: senti moglie mia, io non ti amo e finiamola qua. Siccome io non sono per il distruttivo, io sono per aggiustare i matrimoni, sono per fare andare d'accordo le persone. Però secondo me, lei dichiarando questa cosa in diretta, non è che ha fatto una cosa tanto bella, perché chiaramente un giorno che l'ascolterà sua moglie succederà un caos. Allora il mio augurio per lei, che lei possa fare il bravo e ritornare con sua moglie tranquillamente e serenamente, mi state capendo?
3: Capisco.
0: Anche se non l'amate più a vostra moglie, ma almeno abbiate il coraggio, perché d'accordo. Così lei non riesce a vivere nemmeno lei bene, perché lei è infelice così, non sa dove dividersi fra il lavoro, fra vostra moglie, fra quell'altra amante, cioè ci rendiamo conto? L'amore è bello, la passionalità è bella, non lo metto in dubbio, ma andare avanti così che senso ha?
3: È chiaro.
0: Cioè, ma questo glielo dico a lei, attenzione come a tanti altri, non è, ecco. Quindi faccia il bravo, ritorni con sua moglie e riunite la vostra famiglia, perché come state andando, state sprofondando in un vortice bruttissimo. Quindi cercate un pochettino di aggiustare la vostra situazione, lavorate un po' più su di voi. È chiaro? Bisogna lavorare su se stessi se vogliamo che le cose migliorino, che le cose vadano bene avanti. Mi raccomando,
3: Ok.
0: Auguri, buongiorno. 899-48-46-10. Allora, vediamo un po' chi è pronto.
4: Ehi, Gemmi, tutto a posto?
0: Tutto a posto. Salvatore. Buongiorno, Marco. Ah, come stai, Salvatore?
4: Tutto a posto.
0: Benissimo, dimmi.
4: Io ti ho chiamato, vabbè, le cose che è inutile che te lo dico, come dicessi tu, tutto a posto, si lavora. Però, Gennaro, io vorrei sapere una cosa, se era possibile vedere.
0: Certo.
4: Io ho fatto delle domande degli affitti delle case, uscì in graduatorio, ma chi sei sotto, mi hanno dato. Come mai?
0: Cioè, aspetta un attimo, hai fatto delle richieste?
4: Per avere dei fitti di casa, dei fondi per gli affitti delle case, no?
0: Sì.
4: Uscì in graduatoria, tutto a posto, però questi soldi hanno detto no, voi non siete usciti, non vi do soldi. Ma se volessi vedere qualcosa, cioè,
0: dammi un attimo la tua data, adesso vediamo.
4: Allora, 13, 11.
0: Sì?

0: No, ma c'è qualcosa sugli uffici che devi andare a riguardare, qualcosa è andato storto. Io non vedo qua soldi, attenzione. Vai sugli uffici dove hai fatto le richieste, tutto, perché c'è qualcosa che non va.
1: Va bene.
0: Potresti riuscirci, però c'è qualcosa che non va, vedo tutto bloccato qua.
1: Mi devo un po' informare.
0: Bravo, bravo. Fammi va sapere bene. Qualcosa di bello, eh?
1: Non ti preoccupare, ciao, ciao, grazie, grazie, ciao.
0: 899-48-46-10. Un saluto alla vegamedia.it, a Riccardo Castelli e tutto lo staff. Ciao Matteo, il grafico, a tutti gli amici del sito vegamedia.it. Andatelo a visitare perché sono specialisti in ogni forma. Vediamo un po', in ogni forma di sito, come lo volete così lo fanno. Pronto? È caduta la linea. Andatelo a visitare vegamedia.it. Un saluto per Vanda. Andate a visitare anche www.rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it.

dirci. Tutte le linee sono libere, adesso facciamo una pausa musicale e poi andiamo in diretta. Eccola qua, questa è la grande Dalida, Morir su scena.

0: Gali. Ciao. Anche Galileo e Roberto. Allora, abbiamo la prossima. Pronto?
1: Jenny.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, Jenny.
0: Da dove chiami?
1: Provincia di Napoli.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 19.9.69.
0: Come, scusa?
1: 19.69.
0: Vuoi parlare vicino al telefono che non sento?
1: Ci sto vicino al telefono.
0: Ah, scusami, allora c'è un difetto telefonico, perché dimmi 99
1: 69.
0: Sì.
1: 19.9.
0: Signori, sentite la voce che manca. 19.9.69.
1: Ok.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: Se no, c'ho pochi soldi.
0: Ma guarda che tu sei sul numero urbano.
1: Sì.
0: Tu non sei né sposata, né fidanzata, né ammogliata, niente.
1: No.
0: Tu troverai una donna per te, una donna sui 40 anni troverai, che ti porterà molta fortuna e vedrai che non rimarrai solo, figlio mio.
1: Sì,
0: basta
1: grazie,
0: saper bella. Scegliere, sì. Però una cosa ti aggiorisce. Una cosa, tu sei un grande lavoratore, sei una
1: bravissima. Sei alla fine del mondo.
0: No, dico la verità.
1: Sei alla fine del mondo.
0: Sei un grande lavoratore e questo mi fa molto piacere. Vai avanti così, troverai anche l'amore, non ti preoccupare.
1: Ciao, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10.

0: che è stata passata un'altra telecomunicazione. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Denaro.
0: Ciao, ciao, chi è in linea?
1: Sono Ciro da Caserta.
0: Ciao Ciro, allora datemi la vostra data di nascita.
1: 12-4-67.
0: Vediamo un pochettino. Tua moglie quando è nata?
1: 7-4.
0: Sì.
1: 83.
0: Ma non c'è nessun tradimento. Tu pensavi che questa donna ti tradisse a te?
1: Sì, sì, c'è no.
0: Non c'è niente proprio, figlio mio. Non c'è. Raffaele è tua moglie?
1: Sì.
0: Non c'è nessun tradimento, però mi devi essere sincero. Tempo sì. Addietro ci hai fatto due corna, la verità.
1: Sì, c'è no.
0: Non ci fai più, perché guarda, tua moglie ti vuole molto bene. Non ci fai più. Stamma a sentì. Me lo prometti?
1: No, non ti preoccupare,
0: c'è no. Ok, perché tu tieni vizi lusessi, io lo vedo qua. L'hai fatta a destra e a sinistra. Comunque tua moglie non ti tradisce. Ma fino all'Ucraina ti hai fatto, voglio. Ti metto lo scurno. Ciao. Allora, andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto?
0: Abbiamo la nostra cara Vanda.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori. Mentre un raggio di sole sta illuminando il telefono di dove parlo. Quindi sono vicina a tutti quanti voi, sempre con tanto tanto affetto, e voglio sperare che le mie parole giungano e penetrano nel vostro cuore. E volevo dire a tutti i radioascoltatori una piccola frase per consigliarlo un po' a superare i momenti un po' bui che spesso ci sono nella nostra vita. E volevo dire: credete soprattutto in ciò che volete e otterrete ciò che desiderate. Poi che cosa succede? La nota gentile del nostro ciegio ci farà vivere con dimensioni e prospettive più ampie del consueto, sdrammatizzando eventuali difficoltà, ma dandovi la forza per ricominciare bene, affidandovi al caro Gesù Bambino di Praga. Desideravo anche aggiungere qualcosa affinché siamo sempre vicini alle persone che soffrono, specialmente in determinati periodi. Però vi raccomando, la carità non deve essere vissuta come un obolo umiliante, ma vicino soprattutto spiritualmente e concretamente a chi ha bisogno del nostro aiuto. Ci accorgiamo tante volte che al centro dell'universo ci guidano gli istinti del cuore. Abbiamo bisogno però anche un po' di tranquillità, ma soprattutto libertà per vedere ciò che vorremmo ottenere. Volevo dirvi, passione, intraprendenza sono il filo conduttore per le idee originali, e il coraggio di parlare soprattutto con sincerità ci faranno guadagnare punti nella nostra vita. Per tutte le persone che ci sono accanto, affidabile, dimostriamolo con il nostro affetto. Negli impegni che viviamo vivacemente, concentriamoci sull'immediato, non programmiamo sull'innovatismo. La vita sociale ci offre occasioni fortunate per ampliare più conoscenze con persone che ci saranno vicine e ci aiuteranno. Spesso facciamo una domanda a qualcuno e diciamo: se ti rivolgi a una persona, ti senti simile agli altri? Sapete qual è la risposta? La risposta è questa: qualcuno è più uguale agli altri. Queste sono le parole che San Francesco ha detto a tutti quanti noi.
0: Ah, che bello.
2: Sono parole molto semplici, molto bello. E questo era il mio articolo che volevo, poi non so se ho spazio e posso parlare
0: dopo,
2: a proposito.
0: Dopo, più tardi.
2: Più tardi tratterò l'argomento di come si curano le timidezze, le ansie eccessive. Va bene?
0: Dopo
2: quindi vi abbraccio. Caramente.
0: Un paio d'ore, magari prima di andare via, questa volta almeno una mezz'oretta prima, e quindi sicuramente avremo modo poi di spiegare, perché il telefono è bollente, va bene?
2: E lo credo senz'altro.
0: Okay.
2: Quindi più o meno ho fatto il mio piccolo intervento, abbraccio tutti quanti voi e spero che ci vogliamo sempre tanto tanto bene, e questa è la cosa più bella della vita.
0: Forza e coraggio.
2: Bacione a tutti voi.
0: Forza e coraggio, un bacio, ciao tesoro.
2: Ciao, buone cose, pure a te, buona trasmissione. Adesso... e un abbraccio cordiale a tutti.
0: Adesso vi... ciao Wanda, buona giornata.
2: Ciao,
0: ci sentiamo
2: altrettanto
0: più tardi.
2: A tutti voi.
0: Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao,
2: ciao, arrivederci.
0: Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? purtroppo è caduta la linea. 899 48 46 10. Oh, pronto, sto qua, io sono pronto, lei chi è?
3: Pronto, buongiorno, Gennaro, innanzitutto volevo farti complimenti per quanto riguarda il sito, ho visto il tuo sito.
0: Grazie, siamo... come vi chiamate?
3: Antonio,
0: grazie mille di cuore.
3: È una radio bellissima comunque.
0: Grazie.
3: Molto, cioè, mi piace moltissimo.
0: Grazie Antonio, sei molto caro. Lo vogliamo ricordare, il sito appunto www.rcsnetwork.it. Bravo.
3: Senti Gennaro, volevo sapere su
0: Antonio, lascia un post, si dice così, lascia un tuo commento.
3: Sì.
0: Nel sito, hai capito? Lo
3: vado a leggere. Mi devo registrare.
0: E che fa?
3: No, lo so, mi devo registrare prima per lasciare un commento.
0: Ah, va bene. Vedi tu, a me fa piacere gli amici che mi chiamano che si registrano pure, perché insomma è bello così.
3: Sì, Gennaro, anche a me mi fa piacere.
0: Poi ci sta anche il nostro grande giornalaio Andrea, che sono dei miei amici molto cari, che io porterò sempre nel mio cuore.
3: Io ho visto anche un sacco di foto con Gigi D'Alessio.
0: Sì,
3: Gigi
0: è venuto qui nei nostri studi, sì, è vero.
3: Ho visto, comunque c'è davvero una bellissima radio.
0: Andatelo a visitare tutti. Allora, vogliamo ricordare il sito, Antonio? Vai, ricordalo.
3: Sì, www.rcsnetwork.it.
0: Allora,
3: Ragazzi, andate a visitarlo, che è molto carino il sito di Gennaro. Poi c'è una radio... che è bellissima.
0: Grazie.
3: Anche
0: ma devo ringraziare Antonio, credimi, io non ti conosco, ti ringrazio per tutti questi complimenti, grazie di cuore. Dobbiamo ringraziare
3: Gennaro, ma tu te li meriti comunque,
0: anche i ragazzi di vegamedia.it, che sono stati veramente molto diciamoci la verità, sono stati eccezionali come hanno lavorato.
3: Sì, certamente
0: a Ricky Castelli e a Matteo Casola, veramente ragazzi eccezionali. Cosa vuoi sapere?
3: Gennaro, senti, io volevo sapere sul lavoro, io ti ho chiamato prima quando c'era Vanda in diretta.
0: Ah, ecco, però, sì, ti ho scusato.
3: Purtroppo, sì, no, io capisco.
0: Allora, che vuoi sapere sull'amore?
3: Cioè, praticamente, Gennaro...

0: lei,
1: cioè non ti posso dire lascia sta ragazza e mettiti con un altro. Tu, il tuo cuore batte per questa ragazza, ma sul serio, batte
0: sì,
1: o non batte?
0: Io no, io voglio
1: e
0: fare
1: allora,
0: la figlia, per lei che...
1: Ricordati una cosa, che nella vita niente si ottiene facilmente.
0: Cioè, comunque lei mi tocca, cioè, mi ha fatto anche litigare con la mia ragazza, per, cioè, sono stati 2 mesi lontano da lei, perché comunque lei, cioè, poi si sa, comunque io sono anche un ragazzo, cioè quando non mi tocca,
1: no, aspetta, chiedo,
0: sangue
1: scusa,
0: bolle.
1: Un attimo solo, ti voglio dire una cosa. Questo lo fa tutti, perché tutti siamo esseri umani.
0: Lo so, penso che tu anche tu, diciamo...
1: Siamo tutti sensibili. Scusami un attimo, ti voglio dire una cosa di buono e mi devi ascoltare. Quello, la scelta la devi fare tu. Io non posso dire lascia questa persona e ritorna con la tua ragazza. Deve partire dal tuo cuore, perché è importante il fondamento, punto primario, della vibrazione dell'amore. Allora, è caduta purtroppo la linea. Questa è una scelta che devi fare tu. Grazie per i complimenti, grazie di tutti. Andò, registrati, manda i saluti. Ciao.

899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere. Adesso ci andiamo appunto ad ascoltare un'altra bella canzone. Allora, signori, linee libere 899 48 46 10.

0: piace suonare queste belle canzoni, ma io ho telefonate. Pronto?
1: Pronto? Salve. Pronto, ciao Gennaro.
0: Buongiorno, buonasera. Dite, che volete sapere?
1: Ciao Gennaro, senti, io volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Sul tuo lavoro?
1: Sì.
0: Quanto sei nato?
1: Il 26 1983.

0: tu sei bravissimo, prepari tante di quelle cose belle al computer, vedo, eh?
1: Esatto,
0: sei un programmatore?
1: Sì, sì.
0: Programmatore di computer, complimenti perché fai un lavoro veramente a livello professionale, sei molto bravo.
1: Ti ringrazio, è proprio vero comunque.
0: Tu lavorerai in una centrale, figlio mio?
1: C'è una cosa, devo dire, ma...
0: E collaborerai molto con i carabinieri, una cosa del genere.
1: Ah, volevo sapere se il lavoro si trova qui oppure...
0: Allora, io vedo uno spostamento. Però lo spostamento per me può essere pure, per esempio, da pianura, che ti posso dire, a Capodichino. Oppure da Capodichino a Caserta. Cioè, lo vedo sempre nella regione Campania.
1: Ah, ho capito. Io ti dico la verità, Gennaro, avevo pensato di andare proprio fuori dall'Italia.
0: Sì.
1: No, io... Se è favorevole,
0: allora,
1: come...
0: tu hai lavorato sempre qua.
1: Sì, questo sì.
0: E vedo qua che tu lavorerai e ti... perché vivere fuori non è che sia una bella cosa. E poi ricordati, figlio mio, la crisi è arrivata anche fuori,
1: lo so,
0: quindi non è che così può dire emigriamo che facciamo denari. La crisi è arrivata pure là,
1: questo è vero. Quindi tu mi consigli comunque di
0: io direi, dove hai fondato le tue radici, continua, perché per te ci sarà successo.
1: Ti ringrazio, sarò veramente un grande consulto. Volevo farti i complimenti perché visitare il sito ed è fatto davvero bene.
0: Dovete ringraziare anche a vegamedia.it Ricky Castelli, che è un DJ, e l'amico il grafico Matteo Casola, che veramente li ho fatti sudare freddo, quei poveri ragazzi eccezionali. Vegamedia.it, andatelo a visitare perché fa dei siti molto belli, anche se tu sei un programmatore, però
1: no,
0: insomma
1: per
0: è
1: questo,
0: bello vedere
1: sì,
0: anche i lavori degli altri, no?
1: Esatto, sì, prendere spunto
0: anche
1: e poi
0: tu.
1: Voglio farti i complimenti a te perché ci tieni compagnia.
0: Grazie.
1: Con le tue trasmissioni
0: sei molto
1: sono
0: caro.
1: Davvero interessanti.
0: Grazie caro, grazie, ti abbraccio, buona grazie, giornata
1: grazie,
0: e tanti
1: grazie.
0: Auguri soprattutto per il lavoro, tanto
1: grazie.
0: Lavoro ti auguro, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao, buon lavoro.
0: Ciao. Allora, andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, il sito della radio Camaldoli Stereo, www.rcsnetwork.it. Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Maria.
0: Da dove chiama Maria?
2: Da
0: il nome
2: Napoli.
0: Della Madonna, che bello.
2: Da Napoli.
0: Dimmi, Mary, che vuoi sapere?
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, qualcosa sull'amore. Quando è nato quest'uomo sposato?
2: Con me.
0: È chiaro.
2: Allora, è nato il 20-12-71.
0: Allora. Wow, ma tu non tieni proprio fiducia. Maronna mia, ma come sei fatta, Maria? Ma perché non hai fiducia di quest'uomo? È vero che non ti fa sta mai quieti, Giulietta, perché ti tocca sempre, è smaniusa, da tucca, cuper, è vero o no? È una specialità lì, Piera, sto marito tuo, ti dà sempre tucca. Ma non si scuccia mai, non si stanca mai. Tu hai chiamato perché mi diciamo verità in un suo commallato, tu sai, tu dico bella facci così, dimmi una cosa, Mari, tu hai chiamato proprio per la sua smania sessuale, cioè perché chi su qua fuori di toccato sta consumando, cioè nel senso che lo fa spesso, lo vuole fare spesso, allora tu ti preoccupi che a volte che ne già rai, che capita abbastanza spesso, dici ma non è che chi se mi tradisce.
2: Ma perché io l'ho saputo.
0: Te so, t'hanno detto un sacco e strunzato, ma tu posso riuscire?
2: No,
0: t'hanno detto un sacco e strunzato, perché tuo marito non ti ha tradotto. Perché io sto qua dietro, vado a scumigliare i cornetti tutto quanto.
2: Ma io con mio marito veramente... Mi sto separando, non ancora.
0: No, te so, e tu stai facendo contento la gente, è stato il Galibardo, cioè stai facendo contento. Ma ti rendi conto che il marito ti viene vicino a te, ti tocca, ti gira, ti vota, cioè, e tu sei come un pezzo di marmo, Marì, non è un uovo che fa amore a suo marito tuo.
2: Ma
0: è vero o non è vero?
2: Sì, vabbè, prima.
0: Marì, parla vicino al telefono perché io sono poco surdo.
2: Mi senti?
0: Un po' più vicino al telefono?
2: Sì.
0: Ho detto, suo marito tuo,
2: sì.
0: Ogni volta che si veniva a cucca in Duriette, ti toccava o non ti toccava?
2: vabbè.
0: È un tipo caldo, hai capito o no?
2: Sì, questo sì.
0: Allora, tu ci hai rifiutato di usare, no, dopo fa male la capa, no, dopo fa male la panza, no, dopo fa male l'uper. Allora, tu hai fatto scucciò. Un uomo può sopportare fino a un certo punto.
2: Lo so.
0: Ma poi io sono quello e se ne può.
2: Però, vabbè, però quando se... uno ti viene a dicere sempre...
0: Ma uno, chi è tu uno che ti viene a dicere...
2: Uno può dicere uno tanto, no?
0: Stamma a sentire, non ci sta niente. Tu possa scrivere in coppa a un foglio che portiamo al latte, facciamo il latte notarile in coppa, non ci sta niente, sono sicuro di me. Allora, questa gente, sì. Riciangelle che se ci sono pochi, hai fatto loro in due quartiere e non scumitassero la gente come sta succedendo a te, che veramente insomma ti stanno facendo separato con tuo marito. Sì. E guarda, se tu stai sentendo, succederà questa cosa, tu devi essere più forte, figlia mia.
2: No, infatti.
0: Ma tu sei scema proprio.
2: Senti, ma una cosa, ma vedi, se lui trova il lavoro, perché lui adesso sta senza lavoro.
0: Che le si sta separando con marito per il lavoro. Pensa prima a riordinare le cose. Ma come può fare di costo marito tuo se tu non ce l'hai a cestone, se tu non ci fai fa amore a sto marito tuo? Pensa prima a sistemo la tua situazione.
2: Ho capito.
0: Ma che ragione, ma stiamo inguaiati a Napoli, voglio vuoi aggiustare prima? Tu stai sentì a gente?
2: No, vabbè.
0: Stai sentì a Angela? A chi stai sentì
2: tu? No, a nessuno.
0: Allora, stai a sentire, io mi sto alterando.
2: No, ho capito.
0: Per farti capire che tu vai troppo a pressa la gente, pure marito ti dai. E tieni da gente allora a chi lo punto, figlia
2: mia. No, lo so, me l'ha detto.
0: Allora, riordina, fatene un bello shampoo, una bella doccia, fatene una bella truccata, fatene una bella... Ti faccio vedere che marito ti il foschietto a tutto quanto, perché la sotto a te non se leva.
2: Ho capito,
0: vabbè. Agenti in due quartiere che sta aiuto di cenna. E tu sti peggi loro che stai sentì.
2: Va bene.
0: Mi hai fatto proprio andusso, figlio.
2: Vabbè, ti ringrazio.
0: No, tu devi aggiustare il rapporto. Me lo prometti, Marì?
2: Sì, te lo prometto.
0: Marì, tutto caga, Mander.
2: No, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio.
2: Grazie pure a te. Ciao.
0: È possibile che Gesù purtroppo sti cose ogni volta. Allora, signori, le linee sono libere.

0: Vediamo che è successo. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Allora, chi è in linea?
1: Signor Pietro.
0: Da dove chiamate, Pietro?
1: Da Sant'Antonio Abate.
0: Dite, cosa volete sapere?
1: Sul lavoro, perché sono un po' fuori fase, in una verità.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Quando siete nato?
1: Del 29-1-67.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 2.
0: Io in realtà volessero un bello mazzo di sover, perché a dire la verità a me piacciono le sover. Ma voi le avete? Voi che
1: no.
0: A Sant'Antonio Abate c'è sta tutta quella bella piantagione, terreno,
1: sì, insomma. Sì.
0: Un mazzo di sover.
1: Se deve andare in montagna per trovare i sover.
0: Ma
1: in
0: che
1: campagna,
0: lì in montagna
1: no.
0: Ci stanno anche qui i castagni.
1: No, ci stanno, non ti
0: preoccupare. Chi stanno giù di goppa su una montagna verso la zona, aspetta, come si chiamava quella zona?
1: Montefaite,
0: ma Montefaite, non è Montefaite. Cosa là, come si chiama? Andando a Salerno, Senirchia. Goppa Senirchia, che è una bella zona alta là, che si va verso Avellino, quelle
1: sì,
0: zone.
1: Sì, ho capito.
0: E Goppa Senirchia, n'ha già trovato un fungo. Uno n'ha già trovato, era tutto marcito.
1: Ma quest'anno è stato poco,
0: Ma come mai?
1: Non tutti gli anni sono uguali.
0: Tanto che mi piacciono i funghi porcini, non ho trovato.
1: Anche io
0: ho pistato. Ha già trovato una rocchia, erano tutte fradici. Adesso controlliamo un attimo una cosa. No, ma il lavoro si riprenderà e andrà bene.
1: Speriamo, perché sono proprio
0: va bene.
1: Scorcioli, capito?
0: No, andrà bene, migliorerete, non vi preoccupate.
1: Ma fra quanto?
0: Io vi dico la verità, non è subito, ma piano piano vedrete i miglioramenti. Non vi preoccupate, vi faccio tanti auguri.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Allora, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Siamo arrivati tardi. È caduta la linea. Sono cadute le linee. 899...

48 46 10. Ciao Ricky Castelli, ciao Matteo, ciao Galileo, ciao Roberto, saluto a tutti gli amici, Antonio il giardiniere, ciao Giovanni il marinaio, a tutti gli amici. Signori, 899 48 46 10. Per l'amico di Sant'Antonio Abate, non ti preoccupare che le tue cose andranno a migliorare. Parola d'onore, non ti preoccupare.

0: Andiamo alla prossima telefonata, non facciamo attendere nessuno. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, salve, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
1: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo? Oddio, caduta la linea. Tutte le linee sono libere. 899-48-46-10. Forza, 899-48-46-10.

Linee libere 899 48 46 10. Andate a visitare il sito di RCS, lo sto pubblicizzando un po' di più perché voglio che lo andate a vedere e giudicate voi se vi piace oppure no. www.rcsnetwork.it.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, chi è? Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno.
1: Buongiorno, senta, allora. Gennaro, io sono un vostro ascoltatore da tanti anni.
0: Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it.
1: Io vi sto sentendo in diretta dalla macchina.
0: Andatelo a visitare.
1: Io vi dico tanti auguri perché...
0: Grazie, lei è molto caro. Cosa vuol sapere, Maurizio?
1: Vorrei sapere qualcosa un po' sull'amore, un po' di generale, se è possibile.
0: Allora, chi indossa una divisa?
1: Una divisa? Nessuno.
0: No, in famiglia parlo.
1: In famiglia, può darsi anche... Ah, sì, qualche cugino.
0: Infatti, vedo, ma sta nell'arma dei carabinieri?
1: No, sta nella guardia giurata.
0: Sta nelle guardie giurate, vedi una divisa, perciò. Allora, sì. Allora, quando sei nato, Maurizio?
1: Io sono nato il 14/08/78.
0: Allora, sei una grande persona a cui... Non sei capito tanto in amore, sai, Maurizio?
1: Sì, lo so. È un periodo che sto passando un po'...
0: Un periodo burrascoso in amore perché tua moglie non ti capisce proprio.
1: No, ma non sono...
0: No, diciamo questa persona che tu stai, insomma.
1: No, non sono nemmeno fidanzato per adesso, Gennaro.
0: E chi è questa donna che a te interessa?
1: Sì, non lo so, comunque io sto passando un periodo molto critico e non lo so.
0: Scusami, Mauri, ma sì, io vedo che psicologicamente tu non ci stai dentro,
1: Sì, è
0: Fatti
1: vero.
0: Fatti aiutare da un medico, Mauri.
1: Sì, è vero, Gennaro.
0: Perché tu confondi il maschio, la donna, un po' tutto. Mauri, fatti controllare da uno psicologo.
1: Già sono stato, Gennaro. Già sono stato.
0: Continua, perché tu confondi le sessualità maschili e femminili, figlio mio.
1: In che senso, Gennaro?
0: Nel senso che quello che ti sto dicendo, e voglio che tu continui a fare sedute, appunto, dal tuo medico di fiducia, dallo psicologo, non lo so, vai là, che, insomma, perché devi capire ancora, perché tu quando ami, ami davvero, poi sei tipo che per esempio sei geloso delle tue cose, guai a chi te le tocchi, alle volte diventi anche una birra, diventi un pochettino isterico, allora qui ci vuole un medico, io ti consiglio di andare da un medico, vedrai come miglioreranno un po' tutte le cose, non ti preoccupare, auguri.
1: Ti ringrazio, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Allora, 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10, sto ascoltando sto bel pezzo.

0: musica di Gennaro D'Auria, eh?
1: Forse.
0: Allora, sono pronto? Molto, il telefono è bollente qua alla radio, pronto?
2: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno caro, chi sei?
2: Allora, sono Francesco e chiamo da Napoli.
0: Francesco, dimmi tutto.
2: Senti Gennaro, vorrei sapere un po' nel lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato, Francesco?
2: 11-1-70.
0: È un periodo che le cose stanno andando molto a rilento, però ci saranno colpi di fortuna che ti porteranno benessere e priorità massima nei denari. Quindi dobbiamo far passare questo periodaccio, eh?
2: Io ho avuto delle chiamate, ma infatti volevo sapere come vanno comunque queste chiamate di
0: ci
2: lavoro.
0: Sarà, tu hai fatto qualche domanda pure, diciamo, in qualche tipo Auchan, queste cose qua?
2: No, Gennaro, queste qua no, siccome io ho lavorato in qualche azienda, poi sono finito il lavoro e mi hanno mandato.
0: Ma io vedo qua una chiamata che tu riceverai, però non è da Napoli, cioè o sarà o da Roma o da Milano, non lo so. Non è da
2: diciamo che io mo domani dovrei andare a lavorare in una parte di Sorrento.
0: No, ma tu arrangerai, io vedo come un ristorante pure, non riesco a capire che cos'è. Vicino a un ristorante, non ho capito che cavolo c'è. Comunque, ascolta, tu il fatto di lavorare, cioè di lavorare, sì, lavorerai, però, come diciamo qua a Napoli, il lavoro per te ci sarà, ecco qua, infatti, che mazzo vuoi, uno, due o tre, scusami, fammi vedere.
2: Due, due.
0: Mi sta uscendo anche una cosa. Antonino chi è, scusami?
2: Antonino? No, non conosco, c'è no.
0: Dove tu andrai adesso a lavorare a Sorrento, vedo.
2: Antonio
0: a Sorrento parlo.
2: Sì a Sorrento, però mo non
0: ti viene in mente questo
2: no
0: momento.
2: Non mi viene
0: non
2: in mente
0: presente.
2: Questo
0: nome.
2: No,
0: va bene, io ti dico che tu lo incontrerai e poi rimarrai a bocca aperta, mi richiamerai e dici sì, l'ho incontrato.
2: Gennà, senti, solo una cosa, solo che sto perdendo, ti sto facendo perdere un po' di tempo.
0: No, puoi fare una domanda, caro,
2: solo una domanda, perché
0: veloce,
2: siccome
0: vai,
2: che ho un problema anche in amore. Diciamo
0: vediamo,
2: con mia
0: vediamo
2: moglie,
0: velocemente.
2: Grazie Gennadi, non mi dire niente.
0: Quando
2: dai.
0: È nata la tua ragazza?
2: Allora, è nata a febbraio, il 4 febbraio del 73.
0: Ma è andata via, vedo qua.
2: No, no.
0: Cioè dal tuo cuore, cioè lei, con te, ti tiene molto limitato.
2: Sì, Gennadi, infatti non abbiamo più rapporti con lei, da un po' di tempo.
0: E quello volevo indicare.
2: Mo non vorrei che, cioè ho paura che come se mia moglie mi potrebbe tradire oppure
0: no non c'è nessun tradimento, le cose si aggiusteranno, stai tranquillo,
2: io ho anche una bambina piccola.
0: Si aggiusteranno con il tempo, auguri.
2: Grazie Gennaro, grazie mille, buona giornata
0: pure a te, buon lavoro, ciao.
2: Grazie.
0: 899 48 46 10. Io devo fare consulti flash qua in diretta perché giustamente poi in privato mi potete fare più domande, è chiaro, no? In diretto voglio dare spazio un po' a tutti quanti. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Salve. Allora, quando siete nato?
1: 28-1-75.
0: 28-1-75. Lei ha chiamato per paura se sua moglie la tradiva?
1: Sì, perché la sento un po' scostante, pure a livello di stare insieme, insomma.
0: Carla è tua moglie?
1: Sì.
0: Vediamo un po', quando è nata questa signora?
1: 14-3-83.
0: Non ci sta assolutamente nessun tradimento.
1: E perché si comporta in modo scostante?
0: È per un fatto caratteriale. Carlo, stammi a sentire. Siete due caratteri opposti.
1: Uh-huh.
0: È un fatto. Chi è che parla sotto? Scusami.
1: No, no, è un navigatore, sto in macchina.
0: Ah, ecco. Dove stai?
1: In macchina.
0: Ah, allora stammi a
1: macchina.
0: Ah, allora stammi a sentire. Io ti posso garantire che è solo un fatto caratteriale. Ti ricordi quando eri fidanzato, no?
1: Sì. Cioè,
0: gli facevi tutte quelle attenzioni, tutte quelle cose. Sai, sono venute a mancare queste cose.
1: Certo.
0: E allora, tua moglie non è stupida. Cioè, riesci a percepire queste carenze, queste mancanze. Cerca anche tu un pochettino di cambiare. Se cambi, vedrai che le cose andranno molto bene. Però no. Mi devi dire la verità. Tu l'hai tradita?
1: No, assolutamente.
0: Guarda.
1: No.
0: Come
1: no.
0: Vi chiamate voi?
1: Luca.
0: Luca, stammi a sentire. Hai avuto occasione di tradirla, perché io vedo qua in passato, parlo. Ti voglio dire una cosa, io sono un ragazzo molto sincero sulle mie cose, chi mi chiama sa che io dico le verità e non le bugie. E credo molto nel mio lavoro soprattutto. In passato c'è stato un qualcosina.
1: Papà, ma da non sposato? Lasciamo, Da non sposato?
0: Non lo so se muoio già eri sposato oppure no, ma io vedo qua... Se tu parli, sicuro, io vedo, ti devo essere onesto e sincero. Io vedo quando tu eri fidanzato che gli facevi queste cosettine, insomma.
1: Vabbè, sì, questo sì.
0: Ecco, perfetto, vabbè. Per il resto si aggiusteranno le cose. Promettimi che cambi. Se tu cambi, vedrai che le cose cambieranno in positivo. E tua moglie se... Allora, se tua moglie si comporta scostante nel letto, anche nei rapporti di casa, la vedi cambiata, vuol dire che sei cambiato anche tu, capisci? Allora, certo. Cerca di... Se non va bene questa frequenza, cerchiamo di cambiare la sintonia di pensiero. Se noi cambiamo questa sintonia di pensiero nei riguardi dell'altra persona, vedrai che lei se ne accorgerà che tu hai cambiato sintonia, e cambierà sintonia pure tua moglie, perché tu... Non so se riesci a capire quello che ti
1: voglio. Sì, ho capito.
0: Fagli, per esempio, ogni tanto fai un gesto, portaci una rosa, portaci un pacco di baci perugina, portaci, per esempio, che ti posso dire, una collana bella. Queste piccole attenzioni, devi vedere come fanno nel rapporto.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Okay, grazie, ciao.
0: Che le avrà ta? Signori, parliamoci chiaro, se uno a voi vi ha trattato sempre bene e poi a un certo punto vi fa delle carenze, voi come rimanete? Cioè, rimanete vuoti dentro di voi. Dice, perché prima mi pensava e ora non mi pensa più? Punto interrogativo. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io vorrei ascoltare una bella canzone e me ne vado in privato. 899-48-46-10. Questa canzone, signori, vi devo dire una cosa importante. Questa è una canzone particolare. È una canzone che fu utilizzata in uno sceneggiato in Francia nel 1966. Chi canta è Demis Rousseau. Allora, io la metterei da capo, perché questa è una canzone di rarità, super rarità massima. Ed è introvabile, eh?

899 48 46 10. Un saluto alla città di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, a tutti gli amici da Terzigno, Napoli Centro, tutti quanti. Un abbraccio da Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. A tutto il sito di gennarodauria.it. Signori, andate a visitare www.rcsnetwork.it. Ripeto, www.rcsnetwork.it. C'è tutta la radio.

Allora, signori, abbiamo ascoltato questa bella canzone. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con me, Gennaro D'Auria. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Le linee sono libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata che adesso appunto andiamo a rispondere. Allora vediamo un pochettino, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve ciao. A lei, ciao, ditemi come vi chiamate?
1: Sono Roberto.
0: Roberto, da dove venite? Dalla Sicilia?
1: No, da Napoli.
0: Ah, da Napoli, ciao Roberto.
1: Ciao, dimmi.
0: Allora, quando siete nato?
1: 18-7-73.
0: Sì. Sull'amore?
1: Sì.
0: Lei è sposato, giusto?
1: Sì.
0: Ma come mai non andate d'accordo con vostra moglie?
1: No, volevo sapere un po' come stanno le cose, perché...
0: Non c'è nessun tradimento su sua moglie, assolutamente. Anna chi è? Scusatemi.
1: Anna è un'amica.
0: Un'amica che avete fatto l'amore, scusate.
1: No, un po' di sentimento così, ma senza fare l'amore...
0: Io non ci credo. Ma
1: imbazzato però,
0: Io non ci credo, un po' di sentimento. Torna su Rienda, Mark... No, guardate. La barca tornò sola, non ci credo. Io credo che voi con questa persona abbiate avuto un rapporto sessuale. Parliamoci proprio chiaramente. O mi sbaglio? Perché se mi sbaglio, chiudo le carte e non vado avanti. Sapete perché? Perché dico, come non ha già indovinato che essere anduino manco riesta.
1: Capisco.
0: C'è stato un po' di frufru a Rindo, no?
1: C'è stato.
0: E c'è stato, adesso fa di...
1: Però adesso mi hai scelto,
0: siete un vero uomo, perché l'avete detto in diretta, ed è così.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Ti ringrazio,
0: Non c'è nessun tradimento da parte di vostra moglie, fate il bravo.
1: Va bene.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10.

0: Abbiamo Giovanni. Pronto, Giovanni?
1: Sì, buongiorno.
0: Salve a voi. Come vi chiamate? Scusate, quando siete nato?
1: Il 3 giugno dell'88.
0: 3 giugno dell'88. Giovanni, ma abbassa un po' la radio, per favore.
1: Sì.
0: Sei in macchina?
1: Sì.
0: Ah, ecco, perciò si sentiva il rimbombo. Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, ma tu hai avuto ultimamente problemi di lavoro?
1: Sì, molto.
0: Ma navigavi prima?
1: No, 2 giorni sono stato navigato.
0: Perché vedo che sei sceso per un fatto di un forte esaurimento anche nervoso.
1: No, perché mi fece male il ginocchio.
0: Ma che è successo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Il carretto mi sento male il ginocchio.
0: Ah, perciò ti sei poi dopo esaurito, ho capito.
1: Sì, sì.
0: Vediamo un pochettino. No, ma per te ci sarà il lavoro, Giovanni.
1: Speriamo.
0: Non ti preoccupare. Hai visitato il sito di Radio Camaldoli?
1: No.
0: Vallo a visitare www.rcsnetwork.it. Comunque ti dico questo, che le tue cose andranno molto a migliorare a livello lavorativo. Non ti preoccupare, Giovanni.
1: Ok, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio di cuore, buon lavoro.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: un'ultima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Salve, salve a voi. Da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Armando, chiamo da Napoli.
0: Armando Dupal, cioè, ci stava un grande che si chiamava Armando Dupal, non so che fine abbia fatto.
1: Non so, ci manchi.
0: No, no, rido non per te, per il tecnico. No, dice, mi hai fatto due. No, ma veramente si chiama Armando Dupal, non due palle. Che cavolo hai capito? Dupal.
1: Sì, lo so.
0: No, ce l'ho con il tecnico là.
1: Ah, vabbè.
0: Armando Dupal, comunque, salutiamolo. Allora, sei vivo ancora? Allora, vediamo un pochettino. Antonella chi è, scusami?
1: È la mia ragazza.
0: Ma tu stai in da pace in Gesù Cristo, qual è il problema?
1: Io non vedo nessuno. Non lo so, volevo solo vedere.
0: Non c'è tradimento.
1: C'è qualche tradimento, qualcosa.
0: No, guarda, se tu parli di tradimento, io da essere onesto e sincero l'hai fatto tu.
1: Sì, ci danno a me.
0: Hai capito quello che ti ho detto?
1: No, ho capito.
0: Antonella non ti ha mai tradito. Però tu l'hai fatto.
1: Sì, in precedenza.
0: Perché io vedo qua, in da una macchina, goppa a una zona, non so, Iavers, non ho capito dove si trova questo posto, Caserta, non ho capito, o Capua, non lo so. Hai fatto pure con l'Ucraina, voglio.
1: No, quando va?
0: Sì, no, vedo qua perché mi esce una svariata scelta. Cioè, hai fatto con Carmela e con Antonino, tanto per dire, no, hai cambiato varie ragazze qua.
1: No, questo no.
0: Non hai, hai già fatti allora? Questo l'hai fatto tu, figlio mio, perché tu tieni un po' il vizio di scambiare ragazze, questo te lo devo dire. È vero o no?
1: No. Sì, però mo però siamo andati in no, però,
0: guarda, dobbiamo essere sinceri, perché o sino che hai chiamato a fare per sapere buciami?
1: No, assolutamente.
0: Hai cambiato in una settimana 3-4 guaglioni a volte?
1: Sì.
0: E a ruta hai portato? A ruta hai portato? Goppa San Michele, a ruta hai portato?
1: No, per zona 22, via Versa, allora.
0: Stammi a sentire, figlio mio, ma queste hanno bisogno di tanto latte, ste ragazze. Ma proprio tanto latte hanno bisogno. Mi pare che sia una latteria, tu. Sai la vacca quando uno tira la zizza la vacca? Che se fai sempre, tu? Ma tu ora una calmata o no, frata?
1: Sì, ma c'era una calmata, ma c'era. Ma c'era la notata.
0: Io ti dico una cosa, addirittura una ti ha dato un morsacchio sulla cappelluccia. Addirittura pure questo, ti è bruciato un pochettino?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Ricordati che ti bruciava un pochettino il tuo sesso. Mo ti ricordi?
1: No.
0: Ricordati bene, proprio dove sta la cappellina sulla pelle, c'era un po' di graffio, ricordati bene quel morso storto che andò, ti sei ricordato?
1: Non me lo ricordo, Gennaro, te lo giuro.
0: Io lo vedo qua. E quindi per vederlo vuol dire che le cose così stanno. Poi se tu mi dici le bugie, non lo so.
1: No.
0: Però Angela, chi è questa Angela che vedo qua?
1: Non lo so, non la conosco. Chi è?
0: È una donna che tu hai avuto in precedenza?
1: No.
0: Chi è questa Angela che è nasciuta qua sopra? Vediamo un attimo. Forse ci avete qualche parente in famiglia?
1: No.
0: Ma pensa un attimo. Adesso ti vedo un po' nervoso.
1: No, adesso tranquillo.
0: Chi è st'Angela che esce? È qualche amica cara della tua ragazza? Angela si chiama.
1: Non lo so, mi sembra di no, non mi risulta.
0: Non ti risulta, non ti ricordi forse, ma ci sta. Questa può essere pure una di famiglia, perché mi esce nell'ambito. Non è un'estranea, no. È nell'ambito della famiglia. Anna chi è, scusami, quest'Anna che mi esce forte e chiaro? È una ragazza che tu hai avuto?
1: Sì, ma tanto tempo fa però.
0: Sì, fra le tante migliaia di ragazze che siete. Lascia immaginare. Anna Maria, chi è questa Anna Maria?
1: È una mia amica.
0: Amica?
1: Sì, amica.
0: Amoraggio fatti questa allora.
1: No, no, non ci fate niente.
0: Ok, se non c'è riuscito, insomma.
1: No.
0: È stata. Si è salvati, insomma.
1: È stato fortunato.
0: È stato un po' fortunato. A che parte di Arzano l'hai portata queste vittime? Per curiosità lo voglio sapere.
1: Non lo so, perché.
0: C'è un posto
1: non è
0: di
1: che
0: Boscaglia.
1: Vado sempre nello stesso posto.
0: C'è un posto di Boscaglia, forse?
1: Credo di sì, credo, ci stanno i posti, però non mi ricordo qual è.
0: Ma comunque stiamo a sedere. Il morso. Ma allora ricordati, io ti voglio far venire a mente. Ci fu una ragazza che fece quell'abbassamento che a capa, ricordati, ricordati. E tu ci mettivi tempo, non ce la facevi. Perché o eri stanco, non lo so, o non ti piaceva quel tipo di ragazza, non lo so. E quella ti portò questo piccolo problema di bruciore a quel punto delicato. Mo t'ha venuto in mente sta cosa, roppo tanto tempo.
1: Sì.
0: Ecco qua. Questo bruciore per quanti giorni l'hai avuto? Per una settimana o per un mese?
1: Una settimana.
0: Ma sei andato anche dal medico, dimmi la verità.
1: No, dal medico no.
0: E che ci hai messo? La pomata sopra la cappelluccia là, che ci hai messo?
1: Non ci ho messo niente.
0: Si è tolto da solo, insomma.
1: Sì.
0: In effetti che cos'era?
1: Era un graffio, però.
0: Che da getta, primo mamma. Ma tu veramente.
1: Ma mi è venuto a mente.
0: Mi è venuto a mente. I sfugliatelli, babà, ma quando arrivano a basciare di qua? Gesù. Comunque vai avanti perché sta ragazza non ti tradisce, però non la tradi manco tu, eh?
1: No, no,
0: basta,
1: no,
0: hai fatto. Mo hai fatto una trillover, mo non lo fa più, fa un bravo aglione. Mo prometta.
1: Promesso. Quindi mi posso
0: pentati
1: fidare.
0: Figliuolo, pentati, ma sul vero senso della parola, non lo fare perché stavo agli uncelli, ti va bene, auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, signori, io vado in privato, 899 48

46 10. Voglio mettere sta bella canzone però, eh? 899 48 46 10. Gennaro D'Auria va in privato. Vado in privato, non è che sta canzone. Speriamo che sia qui. Questa già l'abbiamo messa, Reggi, lo so che vi piace il robot, lo so, ma non la possiamo ritrasmettere, non la possiamo. Che facciamo? Africa! Questo era il trullo appunto degli anni Ottanta. Ve lo ricordate? Bellissima questa canzone. Mandiamola in onda, io vado in privato, 899 48 46 10. Chiamatemi che rispondo in privato.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Mi potete alzare un po' la voce, per favore?
1: Sì, sono... Mi senti? Sono Antonella.
0: Antonella, da dove chiamate?
1: Siamo da Sarno.
0: Da?
1: Sarno.
0: Sì, da Sarno. Cosa volete sapere?
1: Voglio sapere la mia situazione in amore.
0: La vostra situazione in amore. Datemi la data di vostro marito.
1: Allora, 02.
0: Sì.
1: 03.
0: Sì.
1: 78.
0: Allora. Voi quando siete nata? Veloce, signora.
1: 21-74.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?

0: che non andate tanto d'accordo, signore. Io qua vedo proprio che state proprio male tutte e due, ma per quale motivo? Vedo anche che voi avete sempre un pensiero di tradimento, perché, signora?
1: Sì, questo è vero.
0: Perché ma perché l'ate sul bucì?
1: Siamo preoccupati.
0: Come?
1: Noi ci dobbiamo sposare tra una settimana, però siamo estremamente preoccupati l'un dell'altro.
0: Sì,
1: abbiamo litigato molto in passato.
0: Ma anche per un fatto economico. E anche la famiglia vedo di mezzo qua.
1: La famiglia?
0: Allora, io vedo
1: la mia famiglia.
0: No, no, la famiglia di lui. Vedo un fatto economico e famiglia. Forse all'inizio ha ostacolato molto il vostro rapporto. Signora, svegliatevi.
1: No,
0: però.
1: No, questo no.
0: E allora, no. Perché si è rimandato sto matrimonio? Per un fatto di denari, signora?
1: No, perché...
0: Alzate la voce, io quando non sento bene...
1: Sta aspettando un bambino.
0: Come?
1: Aspetta un bambino.
0: Ma dico, la famiglia pure ha ostacolato un poco.
1: No, questo no.
0: Cioè,
1: anzi.
0: Ne hanno parlato male, in poche parole.
1: No,
0: perché avrebbero preferito che questo avvenisse dopo, praticamente.
1: Vabbè, forse più da parte mia.
0: Perché io vedo gente qua, una donna che ha parlato. Signora, a me mi escono chiare le carte, io difficilmente mi sbaglio, sono una persona umana, posso sbagliare, però io sono un medium, signora, è difficile che mi sbaglio. La famiglia di lui ha ritmo, potevano sparagnare suo figlio, faceva una roba, ve lo dico sinceramente. Comunque le cose si metteranno a posto, lei si sposerà e andrà bene.
1: E il nostro rapporto sarà
0: come?
1: Tranquillo, questo.
0: Io non
1: sento più niente. Sarà tranquillo.
0: Come?
1: Dico, successivamente tra noi sarà tranquillo il rapporto, questo non mi interessava tanto.
0: Signore, io non vi sento, con tutto il cuore, ripetite. È meglio così, va? Io facevo fatica a sentirla.

0: Pronto?
1: Sì, certo, pronto.
0: Ah, finalmente si sente molto certo, chiaramente.
1: Certo.
0: Signora, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria che si chiama www.rcsnetwork.it. Ripeto, questo è il sito della radio Camaldo Listerio, sì. www.rcsnetwork.it.
1: Io ce l'ho già accesa.
0: Ah, meno male. Vi piace la pallina che gira là, la barchetta con la mu sopra?
1: Sì.
0: Mi fa piacere. Signora, ringraziamo anche, salutiamo a vegamedia.it, l'amico Ricky Castelli insieme al grande amico Matteo.
1: Ho capito. Sono,
0: hanno avuto una grande pazienza. Che succede? Da dove chiamate?
1: Signor D'Auria, io chiamo...
0: Signor Sangieli, mi chiama Gennaro, l'uomo è su signor D'Auria, che su faceva una vecchia televisione.
1: Ha ragione.
0: Io non sono come quella persona là che esce per televisione che dice già che è sfuggiato.
1: Ho capito.
0: Voi vi affidate a gente della televisione che dicono un sacco di stronzate.
1: Capito, benissimo.
0: Gennaro allora, D'Auria, non c'è allora, niente a che vedere con nessuno.
1: Allora vi devo chiamare Gennaro.
0: Chiamatemi Gennaro, io non sono pataterna, signore, io sono una persona di carne e osso come voi, solo che un pataterna mi ha dedicato questa potenzialità, non si dice poteri, potenzialità, che è tutta un'altra cosa. Dite, signore.
1: Allora, signor, mi scusate.
0: Gennaro,
1: statemi a sentire a me, io so, per il momento io vi chiedo soltanto questo favore.
0: Va bene, signor, parlate. Da dove chiamate?
1: Io chiamo dalle zone di verso Pompei.
0: Dite, signore, che volete sapere?
1: Allora, con precisione, io sto giocando un sacco di Grazie e Vinci.
0: È ida sbagliata proprio.
1: Sì, e volevo...
0: Signora,
1: era
0: la
1: possibile.
0: Televisione, il telegiornale, non l'avete seguito? Che hanno scoperto la Guardia di Finanza, non so quanti Gratta e Vinci falsi.
1: Lo so. Veramente, se era possibile...
0: Ma giocate l'otto, giocate il Super Enalotto, giocate queste qua, che sono più affidabili. Cioè, chi su cacchio un Gratta e Vinci? Io non lo comprerò più, per carità.
1: Gennaro, veramente, non è...
0: La televisione, ricetta canale 5, TG5, che la Guardia di Finanza, non so quanta Gratta e Vinci falsi ha trovato.
1: Capito.
0: Per carità.
1: Gennaro.
0: Dite.
1: Io volevo sapere, io sono un po' curiosa.
0: Me ne ha già accorto.
1: Vabbè, andiamo avanti. Volevo sapere se potevate voi, con il vostro favore, la vostra bravissima bontà, che siete veramente un santo, volevo sapere se era possibile potermi dare un paio di numeretti.
0: Signor, allora non ti ho capito proprio niente. Io non sono in grado di dare i numeri all'otto, c'è la dottoressa Giovanna, chiamate all'899 48 46 10. A parte che fa delle statistiche, io non le so fare, signori, io sono un medium, sono un'altra situazione, là sono statistiche, la dottoressa è brava, alle volte... Oddio, ma anche non è nupata terna, dottoressa.
1: Certo.
0: Alle volte pure ha perso, insomma. Però la maggior parte ho visto delle buone vincite. Boh, che vi devo dire? Signor, però ci c'è la verità. Non avete capito niente di Gennaro D'Auria. Scusatemi se ve lo dico, perché io, anduina gente vera, però non mi è dato dal Padre Celeste sapere sulla ruota di Napoli sabato che numero esce. A me non mi è dovuto.
1: Ho capito.
0: Il Signore mi ha dato questa,
1: Gennaro,
0: si chiama potenzialità, di capire, di vedere, perché la parola veggente vuol dire colui che guarda lontano. Signore, ma se voi campate ancora con i sogni, con il numero, con come si chiama là? Superenalot e quell'altro cavolo là, come si chiama? Gratta e Vinci, signore, ma voi state rovinate psicologicamente. I soldi, se non si lavora, non si guadagna, signora.
1: Beh, infatti, io lavoro.
0: E appunto, signor, quanta soldi dai state per gioco?
1: Non ne parliamo.
0: Vedete? Ho torto?
1: Va bene, allora, Gennaro, almeno per il momento
0: signor,
1: ci fermiamo qua.
0: Posso dare un consiglio?
1: Che poi io vi chiamo in questi giorni.
0: No, aspettate, non è che vi dico questo per farmi chiamare, non esiste proprio. Vi sto dicendo un'altra cosa. Quelle sono statistiche che fa la dottoressa. Ci date la vostra data, che fa delle statistiche. Ma signora, pure ho visto parecchie volte che ha vinto, però pure parecchie volte che ha perso. E ci avrà tanto.
1: Ho capito.
0: Sono, chiamiamole statistiche, coincidenze, non lo so. Però vi dico questo. In goppo yuk non ci crede proprio. perché io ho visto gente.
1: Gennaro, veramente, a me mi è fatto tanto piacere telefonarla e mettermi in contatto con
0: signore,
1: lei, parlarle,
0: perché ringrazio tanto di cuore, però io esiste gente che ha anche
1: tantissime cose da spiegarvi.
0: Per il gioco si sono appezzenditi. Ma ci sei gente che hanno pianto lacrime amare e voi venite a dire ma hai un numero 1-8 per vincere sabato?
1: Perché così non per arricchirci.
0: Signora, ma secondo voi, ma vi rendete conto della domanda? Vi voglio bene, buona giornata, non voglio dire altro. Se io sapessi numero all'otto, signora, non li giocherei, aiuterei a tante persone disagiate pure.
1: È vero.
0: Ma per cortesia.
1: Allora, aspetta, abbiamo detto 899 48 49 10.
0: No, signorita, capite niente, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate verso le 3:30 perché l'orario che ha trovato la dottoressa.
1: Certo. Verso che ora?
0: Alle 3:30, signora.
1: Ah, il pomeriggio. Gennaro, allora se è qualcosa io vi chiamo di nuovo.
0: Oppure, aspettate,
1: va bene, perché devo sapere
0: anche
1: qualche cosa, che tengo a abbonarmi mio marito morto.
0: Mi dispiace questo.
1: Va bene?
0: Com'è morto suo marito?
1: Va bene, ma io
0: è morto,
1: tenevo un po' il fegato, un poco, diciamo, c'è stata la mala volontà medica, c'è stato un po' di tutto.
0: Va bene, signora, tante cose.
1: Va bene, signor Gennaro, io la saluto, la ringrazio, una felice e buona e dolce
0: signora,
1: giornata.
0: Guardate, se io ero un altro come quelli che escono in televisione, si dice giocatevi 13 e 14 che esce in Coppa Ruota di Napoli. Cioè,
1: certo.
0: Io a gente non li, cioè, non è il mio costume ingannare le persone.
1: Certo.
0: Signori, in casa, nemmeno stamattina. E vengo al lavoro, il lavoro non viene da me,

0: prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Gennaro, sono Antonio e chiamo da Salerno.
0: Ciao Tonino, da che zona?
1: Volevo sapere cosa è il mio lavoro.
0: No, dicevo, da che zona di Salerno chiamate?
1: Battipaglia.
0: Sì. L'avvocato che c'entra qua?
1: No, ho avuto una separazione, Gennaro è imbazzato.
0: Voi state con un'altra donna, no? Dico, adesso state con un'altra donna, no?
1: Sì.
0: Tony, a che parte di Battipaglia?
1: Quando non vuoi andare verso Eboli.
0: Ah, ho capito. State sulla frequenza 88.6? Vabbè, vediamo un po'. Antonio?
1: Sì, dimmi Gennaro.
0: Allora, io vedo che le vostre cose si andranno ad aggiustare, Tonino. Ma non con vostra moglie. Voi già avete conosciuto un'altra donna?
1: Io ho conosciuto un'altra donna.
0: Io vedo un'altra donna qua, Antonio.
1: Sì.
0: Ma è italiana questa donna?
1: Sì, è italiana, italiana.
0: Ma tu andrai avanti, Tony.
1: Mi fa piacere, per il lavoro, come vado?
0: Allora, vediamo un po'. La Valle della Lucania, che c'entra?
1: No, non c'è, è una zona vicina, ma non c'entra niente, non c'è nessun contatto.
0: Sei andato a fare l'amore là, alla Valle della Lucania, andò?
1: No, mai, Gennaro, non sono mai andato lì, sinceramente.
0: Succederà un giorno, perché a me mi fuoriesce sulle carte che tu andrai con una persona là e l'amerai tantissimo, non so, nei periodi estivi. Vediamo un pochettino.
1: Male.
0: Eh?
1: Forse ho detto ci andrò in vacanza con la mia donna attuale.
0: Sì, ma io parlo della tua donna attuale, non parlo di una nuova. Quando è nata questa donna? È di dicembre?
1: Settembre, 12 settembre.
0: Sì, con lei andrai in dei luoghi meravigliosi. Tony, non ti preoccupare, il lavoro pure migliorerà, le carte sono uscite molto favorevoli. Vai avanti così che andrai molto a migliorare. Vai, figlio mio, vai.
1: Claro, grazie.
0: Auguri, un saluto a Battipaglia, ciao. Siamo Tonino da Battipaglia, 899 48 46 10.

0: Buongiorno, buonasera, come lei preferisce. Io qua perdo le condizioni del tempo perché non c'ho una finestra. Lei
1: ancora
0: chi è?
1: Mattina. Sono Domenico, chiamo da Napoli.
0: Da Napoli, Domenico? Ma sì, sento l'accento un po' americano.
1: No, no, sono veneto e faccio servizio qua a Napoli.
0: Ah, ecco, che siete, un finanziere, un carabiniere? Che cosa siete?
1: Sì.
0: Finanziere?
1: Sì.
0: Benvenuto allora.
1: Grazie.
0: Io amo il Veneto perché là ci stanno delle radio bellissime, mi pare ci sta anche Radio Birichina.
1: Non lo so effettivamente perché non seguo. Qua me l'ha dato un collega, ha detto chiama, che è una bella persona.
0: Grazie mille, grazie. Salutatemi tutti i finanzieri, colleghi vostri. Grazie di cuore.
1: Grazie a lei.
0: Allora, cosa le interessa sapere dalle carte, signor
1: finanziere? Volevo sapere qualcosa sull'amore, se è possibile.
0: Certo, vediamo un pochettino. Mi dovresti dare solo il segno zodiacale.
1: Ariete.
0: Vediamo un po', caro finanziere mio. Oddio. Ma hai fatto domande di trasferimento tu?
1: Sì.
0: Ci sarà una persona maschile che ti aiuterà, un superiore.
1: La ringrazio.
0: Andrete molto a migliorare, perché io lo spostamento qui lo vedo, ma non lo vedo subito.
1: Ah, ho capito.
0: Avete avuto dei problemi alla schiena ultimamente, dolori?
1: No, assolutamente.
0: Ah, sì. No, vedevo dei dolori, non so. Vi siete forse un po'... Quanto pesate? Scusate se vi faccio sta domanda.
1: 86 kg.
0: E dovete fare un po' di dieta, secondo me.
1: Ah,
0: leggermente, un po' di dieta, sì.
1: Va bene, sì.
0: Comunque, per il resto, io vedo... Il suo sogno è di ritornare nella sua regione.
1: Sì, quello sì, è vero, effettivamente.
0: No, ma lei ci riuscirà, perché... Lei ci riuscirà, assolutamente.
1: E sull'amore cosa...
0: Dove abita lei? C'è un cimitero? Mi scusi un attimo, voglio un attimo approfondirle.
1: Dove abito qua? A Napoli o...
0: No, io parlo di sopra.
1: Ah, sì, a 800 metri.
0: Sì, vicino. Sì.

0: 800-900 metri da casa sua lo vede questo cimitero?
1: Sì.
0: Mi scusi, perché io vedevo un sacco di croci e dicevo, qua c'è un cimitero dove abita sto signore, vicino c'è un cimitero. No, ma non è nemmeno 500 metri.
1: In linea d'aria sì, sono ancora di meno per la strada.
0: No, io parlo in linea d'aria dalla sua finestra, perché lei sotto posa la macchina, giusto?
1: Sì.
0: E poi ci sono le scale che s'apre e lei abita sopra.
1: Effettivamente sì.
0: Guardate, signor finanziere, potevo sapere io questo?
1: No, assolutamente no.
0: Lei che è un uomo di legge e che va appunto a controllare tutti i settori, è chiaro? Cioè, anche i veggenti in passato sono stati controllati, lei lo sa, no? Il fatto di Vanna Marchi, quella disonesta,
1: sì.
0: Una grande disonesta. Ma lei come reputa Gennaro D'Auria, signor finanziere?
1: Fino adesso, per quello che mi ha detto, è una persona eccezionale.
0: Sono dei doni che mi ha dato il Signore, e io questo lo voglio espandere a tutti. A parte che l'Italia già mi conosce, perché sono stato intervistato anche da Chiambretti, però è venuta qua la Rai, e infatti tante sì mi hanno ripreso, infatti abbiamo parlato. Fu all'epoca quando, vi ricordate quando c'era Chiambretti c'è?
1: Sì.
0: Venne la Rai qua, ci abbiamo tutto documentato. Venne anche la bellissima, io dico bellissima, Maria Curfaro, la giornalista di Rai 3.
1: Sì.
0: Con il vecchio programma di Sciuscia, ve lo ricordate voi?
1: Sì.
0: Di Santoro?
1: Sì,
0: prima di Anno Zero, Santoro effettuava Sciuscia.
1: E venne la Curfaro qua. Benissimo, perché poi sono trasmissioni molto più interessanti.
0: Molto interessanti.
1: E io quella spazzatura che c'è oggi in TV.
0: Madonna mia, ma come mai siamo ridotti a signor Firenze?
1: Purtroppo le persone questo vogliono oggi. Ma vogliono De Filippi, il travestito della De Filippi.
0: Non facciamo nomi, non per qualcosa. Lei è un finanziere, si può permettere di tutto, io no, le voglio dire questo. Ma lei si rende conto?
1: Sì,
0: persona che fa l'amore davanti alle telecamere, che vede tutto il mondo.
1: Assolutamente uno schifo, mi scusi del termine, ma
0: voglio dire solo una cosa, che stiamo. Ecco, il Signore manda a quei poverini dell'Aquila, salutiamoli, ma veramente ci voleva questo disastro ambientale. Però voglio dire, cioè, io non capisco, con delle belle potenzialità, belle televisioni, si facciano programmi spazzatura, veramente, guardate.
1: Purtroppo il grande pubblico questo vuole.
0: Ma il grande pubblico, se lei si è reso conto, sta degenerando troppo. Amano le trasgressioni, amano questi tipi di programmi.
1: Se vogliono questo, vuol dire che a loro piace vivere in questo modo, piace questa trasmissione, queste trasmissioni.
0: Ritornando a lei, lei è maresciallo oppure?
1: Sì, no, maresciallo.
0: Siete proprio maresciallo. Lavorate, state a Napoli voi attualmente?
1: Sì, sono a Napoli, però penso di tornare nel Veneto.
0: Lei tornerà maresciallo.
1: Signor D'Auria, però abbiamo dimenticato il problema dell'amore. Se era
0: possibile. Sì, adesso vediamo.
1: Scusi,
0: Sì, adesso controlliamo. Mi dà la data di sua moglie, per favore?
1: No, non sono sposato.
0: Lei vuole sapere se conoscerà una ragazza?
1: Voglio sapere un po', sì. Sono stato con una ragazza più di 3 anni.
0: Sì.
1: Però non è andato
0: a buon fine. Non è andato a buon... Vediamo un po', mischiamo le carte. Mazzo 1, 2 o 3?
1: 3.
0: In voi vedo una grande carica d'amore, finanziere mio. Però vi siete soppresso troppo dentro di voi. Dovete un pochettino vivere voi. Cioè, vivere, parlo a livello di amore, amore vero, perché lei non gli interessa, mi scusi l'espressione, una donna facile. A lei interessa una donna riservata, una donna che abbia delle caratteristiche a livello umano e soprattutto nei comportamenti. Deve essere una donna che abbia delle affinità. Allora, lei la troverà, non è quest'anno comunque, passeranno un paio d'anni ancora.
1: Ancora?
0: Eh sì, il tempo non è che si può calcolare proprio precisamente, ma la vedo lontana, però troverà la giusta persona per lei. Perché
1: me lo
0: lei,
1: auguro, me lo auguro.
0: Lei che segno ha detto che siete?
1: Ariete.
0: Ariete, lei troverà e andrà benissimo, non si preoccupi.
1: La ringrazio.
0: Io gli mando tutte le benedizioni di questo mondo.
1: La ringrazio.
0: Mi ha fatto piacere, veramente
1: piacere
0: mi ha fatto
1: mio, piacere.
0: Piacere
1: mio.
0: Vi salutate, maresciallo, tutti i colleghi e tutti i finanzieri che noi amiamo tanto, perché per fortuna che ci siete voi che controllate tutte le cose, e anche alle forze dell'ordine, carabinieri e poliziotti, sino come si farebbe? Auguri.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata a voi.
1: Arrivederci.
0: Abbiamo salutato appunto il maresciallo della Guardia di Finanza, che chiamava da Napoli, e andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
2: Gennaro, ciao.
0: Chi è?
2: Sono Escrementi di Muro.
0: Poi abbiamo un altro finanziere.
2: Io l'avevo pensato, ho detto dopo un finanziere ci vuole un altro finanziere.
0: È chiaro, dopo il maresciallo ci vuole un altro maresciallo. Come stai?
2: Tutto bene, Gennaro.
0: Ho letto quello che tu hai scritto, ti ringrazio tanto di cuore, Antonio.
2: No, veramente, guarda, è stato un sito straordinario secondo me, ma soprattutto è importante per noi che siamo fuori Napoli.
0: Ma se tu lo dici, tu guarda, quando voi mi avete visto quel momento, non è stato facile, Antonio, credimi, te lo dico come un fratello, creare quella creatura non è stato facile, perché ci ho messo 2 mesi. Perché ho dovuto scrivere tutte le biografie, tutta la storia, tutte le foto, tutte le cose. Madonna mia, Antonio. No,
2: ma si vede che dietro ci sta un lavoro enorme.
0: Non è stato facile, Antonio. Ti dirò una cosa in più. Quei ragazzi di vegamedia.it mi hanno veramente, guarda, sopportato, perché li chiamavo continuamente, così non va. Pensa che quel sito aveva un'animazione molto più forte, l'ho detto ad Andrea ieri, no? Ci siamo sentiti. Il mare si muoveva, poi quando usciva quando usciva l'arcobaleno, il sole saliva, però appesantivano troppo il sito.
2: Certo.
0: Io ho dovuto fermare sia il mare, Antonio, e sia il sole che saliva. Infatti tu vedi il mare fermo e il sole è fermo. Io invece l'ho visto proprio come saliva, si apriva l'arcobaleno insieme al sole che saliva, il mare che aveva quelle oscillazioni, ma era bellissimo.
2: No, ma io poi essendo appassionato di computer ho apprezzato molto, cioè ho visto che effettivamente...
0: Certo.
2: No, io ti volevo dire una cosa, perché poi sai...
0: Antonio, la radio è tutta tua, vai!
2: No, tu mi leggi e sai che io ormai sono 20 anni che ti seguo, non è un giorno.
0: Lo so.
2: E niente, se a volte vedi che io ti punzecchio, ma non perché è il desiderio di stare insieme.
0: Non ho capito però una cosa, Antonio, il fatto del neuropsicologo, quella discussione, perché io sinceramente non so che cosa vuol dire quella parola, che faceva un sacco di...
2: Lo spam, mo ti spiego, Gennaro, perché praticamente quando c'è in un forum...
0: Io non capisco, che sono questi spam?
2: Sì, praticamente quando in un forum ci sono delle discussioni, per fare tanti messaggi, per mandare tanti messaggi, tante volte il messaggio è mandato solo per fare numero, ma non per approfondire.
0: Cioè per fare numero di che cosa, scusa Antonio?
2: Spiego, Gennaro, perché praticamente tu più messaggi si mandano e più nel forum diciamo acquisisci una certa importanza, una certa... in base al numero...
0: è inutile però secondo me, no?
2: E infatti, io all'amico gli ho detto che sicuramente un grande appassionato, però mandare tanti messaggini con le faccine, con che ciao, buongiorno, insomma, non è costruttivo.
0: Non può essere che, Antonio, scusami, sono profano, anche se sono alle prime armi per internet, per me, infatti se non mi diceva il giornalaio, l'avatar che era, io non sapevo nemmeno che cosa è l'avatar, lo sto scoprendo grazie a voi. Vi mando veramente tante ringraziamenti, ma dico, se mando un buongiorno con una faccina vicino è un segno di educazione verso i riguardi di voi, penso.
2: No, io ti ho fatto un esempio, non è il discorso del buongiorno, Cioè, in effetti, se noi per esempio in una discussione si parla di un argomento e lui risponde in un altro modo, se tu per esempio hai fatto caso, quando io ho parlato di questa cosa, lui mi ha detto io stavo in bagno e quindi non ti ho potuto rispondere.
0: Ah, ironizzato forse vuoi dire.
2: Ecco, è anche un modo per avere un certo rispetto, una certa educazione nei confronti degli altri, però per carità è massimo rispetto per l'amico
0: però
2: siccome noi nel forum abbiamo raggiunto anche una certa, un certo equilibrio, cerchiamo di parlare in un certo modo, allora

0: anche per questo, ma niente di particolare, perché si continua così.
1: Comunque poi in effetti vedo che neuropsicologo pure tu, quante volte hai scritto cose belle, pure lui si dedica un po', addirittura ha trovato, penso un po' Anto, quel disco particolare di Gerard, quello là che mando io, ce l'aveva il neuropsicologo a casa, tanto vero che l'ha scritto nel sito di gennarodauria.it.
0: No, ma noi, vedi, infatti ognuno di noi porta un mattoncino, mano a mano siamo arrivati a rcsnetwork.it.
1: Ma infatti io devo dire la verità, se non era per il giornalaio, per Antonio Scrementi di Muro, il nostro grande amico Andrea, io non facevo niente, perché mi hanno punzecchiato, mo basta, mi supporti più, mo vi faccio vedere io. Facciamo allora, il sito.
0: Allora diciamo un poco di critica però, è servita anche.
1: Però no, siete cari, io vi voglio, guardate, io veramente mi sono affezionato, siete cari. Quando non posso venire all'appuntamento non mi giudicate, ma perché
0: no,
1: veramente
0: cioè, noi magari mo vediamo se domani ci riuniamo giusto per pigliare un caffè tutti gli amici.
1: Se posso fare una scappata, perché pure io
0: non ci sono problemi.
1: Andrea l'ho telefonato ieri, sa quello che sto facendo. Oggi è JIT, voglio dedicarlo un po' a tutti gli amici che ascoltano la radio, e così magari non gli faccio mancare la diretta. Però mo devo, proprio queste settimane devo fare dei lavori importanti. A proposito, mi hai fatto ricordare pure una cosa, che dopo devo scocciare la Vega Media, che deve cambiare, deve aggiungere delle frequenze radiofoniche là. Quindi,
0: tu sei sempre preciso nelle tue cose, giustamente.
1: Mi hai fatto ricordare, Andò, sei unico. No, lo dico di cuore, sei unico, perché guarda, non so quanto tempo fu, io lessi una cosa un pochettino, diciamo, nei miei riguardi, no?
0: Sì.
1: Però uno poi, che aveva flina fina, capisci, ma a me, no? A furbizie, sì. Ti capì? E tu dici, ecco, bravo, sei stato l'unico che mi hai capito.
0: No,
1: non
0: io
1: mi, non mi ricordo a quale post era, cioè quando tu scrivesti una cosa, ma non mi ricordo.
0: No,
1: ma
0: io sì, perché dissi che praticamente tu eri stato troppo in silenzio, e allora noi, ecco.
1: No, era
0: stato
1: un'altra cosa, Andò, era un altro post, era un'altra cosa comunque, Tony.
0: Non me lo ricordo, Gennaro.
1: Mi pare che ti capì o uranio oppure
0: forse Minollo.
1: Minollo, tu dici?
0: Può darsi, sì.
1: Come, di solito quello con la pipa in bocca, zio Paperone, come si chiama? Solo Verità.
0: Ah, Solo Verità, sì.
1: Mi
0: sì,
1: pare
0: sì,
1: che lui ti capì. Mi pare. Poi non ricordo. Andò, comunque, tutto a posto, è trascorso tutto bene?
0: Sì,
1: le feste,
0: ringraziamo a Dio, Gennaio, sto un po' in famiglia, mo sto periodo.
1: Mo stai a Bari?
0: No, mo sto a Napoli. Poi
1: Andò, dimmi una cosa, tu sei un tecnico di queste cose, ma sì, l'audio esce bene dal sito?
0: Sì, guarda, Gennaio, è perfetto, però a volte ogni tanto
1: manca,
0: ricarica, come se si bloccasse, capito?
1: No, ti spiego, dipende da noi, perché purtroppo stanno i tecnici di Telecom sopra la radio, stanno aggiustando che ci arriva, noi paghiamo una 20 mega come ADSL, vedete i miei fatti sono chiari, li dico al pubblico, e non arriva nemmeno a 500 la DSL, allora lo streaming non ce la fa.
0: Ho capito, quindi ma è tutta una questione tecnica, io pensavo che potesse essere pure la nostra connessione.
1: No, dipende da me, Andò, dipende da noi, e dallo streaming proprio generale che parte da noi, non dipende da voi, non vi preoccupate.
0: Ho capito.
1: Figurati che ieri pomeriggio la rete è scesa qua, mi pare a 83-84 kilobyte, cioè, ma è proprio una cosa assurda. Poi è venuta la Telecom, vi ripeto, in questo momento sta lavorando proprio questa cosa qua, non dovrebbe succedere più, auguriamocelo.
0: Ho capito, Gennaro, allora io ti faccio ancora tanti complimenti.
2: Ciao, Gennaro.
0: Vedi, c'è pure mia moglie qua, mia moglie che te la passa, che ti vuole salutare.
1: Avete un marito splendido, vi voglio bene, un bacio, ma lo dico,
2: grazie,
1: con il
2: Gennaro,
1: cuore,
2: un bacione, grazie, ciao.
1: Ciao tesoro, ciao. Antonio.
0: Gennaro.
1: Grazie, grande finanziere mio, di avermi chiamato, ti voglio un sacco di bene.
0: No, altrettanto, Gennaro, mi raccomando per agosto, che io ci ho messo il pensiero.
1: Farò il possibile.
0: Vabbè, non ti preoccupare.
1: Può darsi prima o dopo.
0: Prima, risolvi prima i tuoi impegni, poi quando c'è un po' di tempo per noi siamo sempre disponibili, Gennaro.
1: Vi voglio bene. Un bacio
0: a te
1: e tua moglie. Ciao,
0: ciao
1: Antonio.
0: Gennaro, grazie.
1: Ciao,
0: ciao,
1: grazie. Ciao. Allora, signori, fermiamoci con le telefonate. Ferma. No, ferma, per piacere, perché adesso facciamo questo e poi pronto?
2: Pronto, Gennaro?
1: Wanda, un attimo, ci dobbiamo fermare un attimo.
2: Senti, no, ma io voglio fare un salutino a queste persone che conosco. E poi ti lascio libero.
1: Vai, tesoro, perché dopo devi preparati un argomento importante.
2: Lo so, prima di tutto volevo salutare a Salvatore che vende i materassi.
1: Ma
2: è importante perché un ragazzo pieno di buona volontà ha un negozio meraviglioso.
1: Wanda, scusami, ti volevo dire una cosa, io me ne vado in privato. Tu già sai gli argomenti?
2: Sì, ce l'ho.
1: Allora, dammi giusto 5 minuti a orologio.
2: Va bene.
1: Io ti lascio, così parli di tutto quello che devi parlare.
2: Va bene.
1: Mi raccomando, un paio di argomenti che... 5 minuti, così magari gli ascoltatori vado a smaltire 2 telefonate dentro in privato. Allora, signori, io vi lascio con la grande Wanda, grande amica di Gennaro D'Avria, opinionista di Radio Camaldo Listerio, presidentessa della nostra radio.
2: Grazie,
1: vi lascio
2: cari.
1: Con Wanda. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10. Wanda, io non ti rispondo perché vado a parlare in privato. Vai.
2: Pronto, di nuovo Salvatore, io sono Wanda, desidero salutarti e congratularmi con te per i tuoi negozi che sei così attrezzato, negozi di materassi eccetera, e poi volevo salutare anche a Rido Luce Bruno, un carissimo ragazzo che ti ricorda sempre volentieri, con un abbraccio forte per le sue cortesie e gentilezze. Ciao Bruno, sono Wanda ed ora ascoltatemi con una mia piccola preghiera. Che rivolgo a tutti quanti voi e dico: io ci sono con te e in te, dunque dona riposo in te, mio Signore, a questa testa piena di mondo e di parole, dona riposo e quieta a questo cuore innamorato della storia e degli uomini ma purtroppo timoroso e fragile, dona riposo e equilibrio a questo corpo spesso stanco e affamato per il correre, tentato e misurato dalle sue cadute. Dona riposa alla fede di ogni giorno quando diventa problematica e discutibile e dimentica l'abbandono al grembo tuo, generando un amore semplice ma infinitamente avvolgente. Dona riposa al dolore nel vedere, guardare e sentire nell'animo soprattutto infanzia, giovinezza e coppia che vivono la potenzialità bellissima che tu doni, ma spesso sono sprecate in questo tempo che brucia la vitalità più intima. Dona riposo, mio Signore, con la tua presenza eucaristica rassicurante che mi sussurra: io ci sono, e allora anch'io ci sono in pace serena davanti a te e solo con te. Poi volevo trattare un argomento che può interessare un poco tutti. Spesso che cosa si dice? Come si deve curare la timidezza e l'ansia? Dice: una timidezza eccessiva che impedisce generalmente di prendere la parola in pubblico, di chiedere informazione a un passante, che rende difficile presentarsi a persone sconosciute, mangiare in un ristorante, andare a una festa e quindi limita la vita sociale, lavorativa e affettiva. Non può e non deve essere scambiata per semplice timidezza. È un vero e proprio disturbo psichico che noi psichiatri chiamiamo fobia sociale. Generalmente compare nell'adolescenza e nella prima età, che rende la vita quasi impossibile. Talvolta questi pazienti, a torto definiti timidi, cadono in un forte stato di depressione, ansia e frustrazione, perché non si sentono come gli altri. E non è raro che, in mancanza di una diagnosi corretta, corrono il rischio di assumere sostanze che purtroppo donano un illusorio senso di benessere, quale alcolici o droga, per vivere il loro timore. Tuttavia esiste un rimedio: l'uso di antidepressivi, inibitorio della ricapitazione, della serenità e della normalità. Questi farmaci assicurano una maggiore quantità di serenità, cioè della sostanza prodotta dal cervello, che ci fa sentire di buon umore e soprattutto di allegria, un ormone che ci fa sentire sempre più determinati e pronti mentalmente. A queste si possono anche aggiungere farmaci bloccanti che possono aiutare a vivere e si calma il batticuore e le palpitazioni. Sono questi infatti farmaci che possono donare un senso di benessere. Come facciamo a distinguere una timidezza normale da una fobia sociale vera e propria? La differenza consiste nel fatto che la prima è compatibile con una vita, diciamo, di relazione normale. L'altra invece la rende quasi impossibile. Perché? Il perché si deve sapere. Perché? Per descrivere al meglio il disturbo si ricorrono ad alcuni esempi. È malato di fobia sociale, non è in grado di prendere la parola in pubblico. Se deve domandare a qualcuno una semplice indicazione stradale è colta da una crisi di ansia con tutti i sintomi che le possono comportare: sudorazione, rossore, palpitazione e così via. Non riesce ad andare al ristorante, si blocca se deve parlare con il capo ufficio e anche solo con un collega. Addirittura teme di dividere un breve tratto ed è escluso dalla società. È uno che soffre mentalmente. Quindi cerchiamo logicamente di affrontare questi disturbi, non li trascuriamo, perché alle volte da piccoli disturbi poi le cose peggiorano, va bene? Un bacione forte, affettuoso ancora a tutti quanti voi, scusate se spesso mi prolungo, ma desidero essere al vostro fianco come una buona sorella, una buona amica che vi abbraccia e vi vuole sempre tanto bene. Bacioni a tutti, carezze, ciao ciao Wanda.
1: Ciao tesoro, ciao. 899-48-46-10 per avere un consulto di cartomanzia. Consulto effettuato da Gennaro D'Auria, medium leggente. 899-48-46-10. Chiamate adesso che le linee sono libere. Un consulto di cartomanzia può deviare magari delle cose negative nella vita di qualche essere. Quindi le cose possono magari, come si vuol dire, quando uno sfugge a qualcosa di negativo, si può anche sfuggire a qualcosa di negativo grazie a una buona lettura di carte. Approfittatene quindi. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Allora, signori, il telefono in questo momento squilla.

signori, io adesso faccio una piccola pausa musicale e dopo ritornerò in diretta. Una piccola pausa musicale, vediamo un attimo chi è.

ricordatevi una cosa molto importante: il mio sito, il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it. Ricordo ancora, www.rcsnetwork.it.

0: telefonate, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto, ciao. Buonasera. Gennaro. Ciao, sono Voodoo di gennarodario.it.
0: Salve Voodoo, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, come stai?
0: Benissimo, grazie.
1: Bene, io sono quello che ti ha fatto lo show, diciamo. Tu l'hai visto, ti è piaciuto, sicuro?
0: Siete formidabili, c'è no, poco da ridire, insomma.
1: Tu sei fantastico, lo sai, per questo voglio dire, noi...
0: Ma poi è andata in onda la seconda puntata, quella là del giornalaio, Uros.
1: Sì, l'intervista in cui tu prendi la telecamera e fai le riprese a tutti i baristi, come no.
0: C'è sul forum, allora?
1: Sì, si trova sia sul forum che su Trescopolis, trova dappertutto, sì.
0: Più tardi vado a visitare, no?
1: Infatti ti dobbiamo ringraziare, anche perché ti sei concesso alle nostre telecamere e ci hai dato questo onore.
0: Soprattutto a quelle di Uros Trampolis, perché l'ho detto già in diretta e lo ripeterò ancora, cioè è un grande amico, da nemici amici, non ce l'avamo capiti, ma comunque,
1: sì, magari non avevi capito che comunque...
0: È un'esclusiva Trampolis per gennarodauria.it, veramente, lo dico apertamente perché è una persona splendida, lui sì, e no. Titti, anche tu che sei eccezionale a fare dei montaggi di un certo calibro.
1: Ma figurati, voglio dire, io ti seguo da quando sarà 12-13 anni, ti seguivo la notte a Video Team Italia, erano delle dirette fantastiche, purtroppo poi si sono andate perse.
0: Purtroppo sì.
1: Molto materiale video credo sia andato perso, tu non ne hai, è vero?
0: No.
1: Perché infatti sto tentando di recuperarle, perché quelle erano veramente delle puntate fantastiche. Poi mi dispiace che ci sia stata della gente che so che comunque ti ha creato dei problemi, ti ha fatto del male e ti ha impedito comunque di continuare un certo tipo di puntate, un certo tipo di carriera televisiva, è giusto?
0: E voi che sapete tutto di me, no? Sapete anche quella persona che fine ha fatto?
1: Ah no, io veramente non lo so. Non so se c'è qualcuno che sul
0: io
1: forum.
0: Io penso che il mio motivo di andare via da quella bellissima televisione, che poi è stato uno solo, semplicemente quello di quella donna anziana che tanto ne ho parlato, perché quella là purtroppo ostacolava tutti quanti. Quando una persona c'ha, diciamo, dei poteri che vanno oltre e magari poi c'è una persona che ha dei poteri carenti, è normale che si sente sorpassata, allora cerca di mettere zizzania. Infatti se tu noti c'è un video dove ci sono delle strane parolacce, perché in effetti furono proprio coordinate da questa maledetta, è chiaro?
1: Ah, quindi la colpa che tu, del fatto che tu te ne sei andato da Video Team Italia e di quella signora lì?
0: Sì.
1: Ma
0: figurati che mi ha copiato perfino l'arte divinazione Gennaro D'Auria. Da quanti anni lo vuole? Già, ditelo. Da quanti anni che io trasmetto arte divinatoria?
1: Saranno 30 anni, 25 anni.
0: No?
1: Sì.
0: Ecco, allora, quella signora si è permesso il lusso di fare una trasmissione su una televisione ben vista e amici anche miei.
1: Anzi,
0: approfitto per salutare Alfredo Albaneo di Telea, che è un caro amico di Gennaro D'Auria, si è permessa di chiamare l'arte della divinazione.
1: Sì, è vero, assolutamente copiato.
0: Allora, c'è stato sempre un contrasto, è una donna falsa, purtroppo è così, vabbè, comunque non parliamo più di lei perché ormai è andata in pensione, penso.
1: Non lo so, io non l'ho vista più, per fortuna, insomma. È brutto che siano le persone false poi ad andare avanti, e tu che sei sicuramente una persona, si vede, molto più sincera, più che voglio dire, sei costretto a fare una diretta ogni tanto in radio, insomma, non puoi
0: però
1: più fare gli esperimenti.
0: Però quando faccio la diretta pure ogni tanto, Voodoo, ricevere tu, cioè, mi faccio consolare oppure
1: sempre,
0: no?
1: Sempre il massimo, sì.
0: Ti voglio bene.
1: Anche noi.
0: Grazie di avermi...
1: Figurati, speriamo di vederti presto.
0: Io ti ringrazio tanto per tutto quello che fai per il sito, grazie mille di cuore.
1: Andrea
0: sarà sicuramente contento, l'angelo azzurro.
1: Sì, siamo tutti contenti, in questo periodo ci hai fatti consolare a tutti quanti, dai, diciamoci la verità.
0: Il mio regalo ve l'ho voluto fare, l'ho fatto, perché se non era per voi non facevo niente, ve lo dico sinceramente.
1: Ti ringraziamo.
0: Un abbraccio di cuore, Voodoo, ti voglio bene.
1: Anche a te, anche io, Gennaro, ciao.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Allora sì. Allora abbiamo la prossima telefonata, chiedo scusa, ogni tanto i nastri qua si arrotolano. Pronto?
2: Pronto?
0: Allora, con chi parlo?
2: Non posso dire il nome, sì?
0: Va bene, non lo dire se...
2: Va bene, senti, io chiamo per il lavoro, per mio marito.
0: Sì, che lavoro fa?
2: Adesso si arrangia, però lui ha fatto io voglio sapere una cosa in particolare, ha fatto una domanda
0: sì.
2: di lavoro,
0: sì.
2: domanda.
0: Vuoi sapere se andrà in porto?
2: Ecco, sì, bravo, bravo.
0: Dammi la data.
2: Allora, lui è nato 1-2-62.
0: Vediamo un attimo. Mazzetto 1, 2 o 3?
2: 2, va.
0: Andrà bene.
2: Andrà bene?
0: Andrà bene, auguri.
2: Ci vuole tanto tempo ancora?
0: Da dove chiamate voi?
2: Da Fondi.
0: Andrà bene, ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine io vedo il lavoro, ci sarà lavoro per
2: lui.
0: Senti,
2: posso fare una domanda per me?
0: No, signora, deve chiamare più tardi perché c'è altra gente che vuole intervenire.
2: Ma te posso richiamare allora?
0: Sì, più tardi, fra un'oretta.
2: Grazie. Grazie.
0: Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Le linee in questo momento sono libere.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve a voi, buonasera. Ditemi.
1: Sono Marco.
0: Marco, quando sei nato?
1: 21-10-79.
0: Vediamo un attimo le carte. Che fai, rappresentazioni? Tu è rappresentante di che cosa? Vediamo.
1: Sì.
0: Ma vai un po' in tutte le aziende, sei un commerciale?
1: Sì, sì.
0: Cosa rappresenti, scusa?
1: GPL.
0: Sì. È un momento critico questo, però per te c'è tanta fortuna, sai?
1: Sì.
0: Per te c'è dei colpi di fortuna che verranno più appresso.
1: Ah, è un momento un po' difficile allora.
0: Un momento difficile che supererai. Tira fuori la tua grinta, la tua forza di volontà, forza e coraggio. Supererai e andrai bene, Marco.
1: Ah, ho capito, la ringrazio. Buona giornata.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, approfittatene in questo momento. 899 48 46 10. Adesso faccio una pausa musicale, così vado in privato. Bella sta canzone, mettiamo proprio questa qua, va. Allora, Voglia di morire, Panda. Allora, dedicato a tutti, a Ricky Castelli, a tutti gli amici dei siti, andate a visitare il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it.

0: telefonata e devo contentare gli amici. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve.
1: Vorrei sapere un po'.
0: Come ti chiami? Buongiorno.
1: Rosario.
0: Da dove chiami?
1: Da Torre Annunziata.
0: Un saluto a tutta Torre Annunziata che porto nel mio cuore. Allora, Rosario, quando sei nato?
1: 11-11-71.
0: Allora, chi è il muratore? Tu arrangi a fare il muratore?
1: Sì.
0: No, ma per te cambieranno le cose. Io vedo qua che lavorerà in un'altra azienda, le cose miglioreranno.
1: Ah.
0: Un po' di pazienza, un po' di tempo, vedrai, si aggiusteranno, Rosa.
1: Va benissimo.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao, Rosa.

0: sfumare perché le telefonate sono tante. Grazie. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Buonasera, dimmi. Allora,
1: buonasera, praticamente io volevo sapere se c'era qualche impedimento sul mio tipo di attività.
0: Dammi la tua data, fammi capire un po' qua sulle carte.
1: Io sono nato il 10 luglio 75.
0: Mamma mia, che rabbia vedo in te.
1: Infatti.
0: Ma tu c'hai un'impresa edile in società con qualcuno?
1: Sì, sì.
0: Sta andando proprio male.
1: Infatti. Come vedi il futuro, Gennaro?
0: Un attimo, sto controllando le carte.
1: Scusami.
0: No, ma c'è una ripresa, Mario.
1: Ottimo.
0: Mario, andrai bene, non ti preoccupare, Mario.
1: Grazie, sei molto incoraggiante.
0: No, non sono incoraggiante, è la verità. Ci sarà un cambiamento del tuo lavoro, sai? Le tue cose andranno molto a migliorare. Forza e volontà, dobbiamo superare questa crisi. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, buona giornata.
0: Pure a te, ciao. 899 48 46 10. Signori, approfittatene all'istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere all'istante. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Tutte le linee sono a vostra completa disposizione.

0: vediamo un po' la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno. Signora, buongiorno, da dove chiama?
1: Io chiamo da Avellino.
0: Da Avellino, cosa volete sapere, signora?
1: Senta, volevo sapere, ho avuto una storia con una persona, per cui diciamo che è terminata.
0: Signora, alzate la voce, non ho capito. Signora?
1: Pronto?
0: Adesso parlate con la bocca vicino al telefono. Signora?
1: Pronto? No, non riesco più a sentirvi.
0: No, manco io vi sento. Potete parlare più vicino al telefono? Vabbè, è caduta la linea. Allora, signori, abbiamo le linee libere. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Vediamo se possiamo recuperare. Allora, linee libere all'istante. Forza e coraggio. 899-48-46-10. Gennaro Daurias a vostra completa disposizione per un consulto di cartomanzia.

abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.

0: allora, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno, con sì. Chi parlo?
1: Sono Arturo.
0: Arturo, ditemi, che volete sapere?
1: No, volevo sapere se riesco a fare carriera nella società dove io lavoro.
0: Ma io vedo qua dei trasporti.
1: Sì.
0: Lei che cosa trasporta in sostanza? Cioè, traslochi?
1: No, è trasporto pubblico locale, il metro.
0: Il metro. Quindi che vuole sapere in effetti?
1: Praticamente voglio sapere se riesco a fare carriera all'interno.
0: Se entrerà a far parte?
1: No, io lavoro già, se faccio carriera all'interno di questa società e praticamente, diciamo, faccio l'operaio, vorrei, sì, siccome io aspiro a fare qualcosa di...
0: Di superiore.
1: Sì, di superiore.
0: Quando sei nato, Arturo?
1: 26-06-75.
0: Vediamo un attimino. Da quanto tempo lavori in questa società?
1: Sono 5 anni.
0: Come si chiama la società, per curiosità?
1: La società?
0: Sì.
1: Non lo so, se lo posso dire, c'è Napoli.
0: Certo, e che c'è di male? Mica stiamo rubando qualcosa a qualcuno.
1: Metro Napoli.
0: E che ci sta di male? Anzi, è una pubblicità. Tu andrai avanti e andrai da questo lavoro che tu stai facendo.
1: Sì.
0: Vedo anche del legno, non so capire che cosa c'entra.
1: Del legno?
0: Sì. Non so capire che cosa c'entra sto legno. Comunque, andiamo avanti. Per me tu avrai uno scalino in più. Vedo che tu andrai a risalire. Quindi per me tu andrai benissimo.
1: Va bene, ti ringrazio Gennaro.
0: Auguri.
1: Sei molto gentile, ciao.
0: Ma no, è la verità. È la verità di quello. Adesso attualmente tu che cosa stai facendo come lavoro, diciamo?
1: Praticamente io...
0: Manutenzione, che stai facendo?
1: Sì, lavoro giù al deposito, sì, facciamo la manutenzione ai treni.
0: Manutenzione ai treni, sì, ai binari pure?
1: Sì, siccome diciamo sono sempre sporco vicino ai grassi, queste cose qua, volevo sapere.
0: Come meccanica, diciamo?
1: Diciamo una specie di meccanico, va, perché siamo un poco più qualificati.
0: Elettromeccanica?
1: Sì.
0: Quindi?
1: Sì.
0: Ma anche per i binari?
1: Come no, scambi, queste cose qua.
0: Scambi, no. Sì, perciò sì. Vedevo anche del legno. Vabbè, tutto a posto. Comunque tu andrai avanti, perché vedo che supererà questa situazione qua. Vedo che tu comincerai a risalire per il tuo lavoro. Quindi esce molta fertilità.
1: No, io mi auguro di togliermi da tutto questo sporco, diciamo, di poter aspirare,
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: ad una sedia.
0: Non ti preoccupare, guarda, con il tempo. Non è una cosa immediata. Abbi pazienza, perché ogni cosa che coltivi, piano piano poi questa pianta comincerà a crescere, come crescerà il lavoro dentro di te. Non ti preoccupare, i cambiamenti che avverranno.
1: Va bene.
0: Auguri, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10.

0: bravissima persona.
1: Come ti chiami? Non ho capito, scusa.
0: Antonio.
1: Stavi dicendo Antonio?
0: Stavo salutando, ti volevo dire che ti seguo sempre perché mi fai molto, diciamo, stare in allegria in macchina quando
1: grazie Antonio. Da dove chiami?
0: Da Giuliano.
1: Da Giuliano, un abbraccio a te e tutti i giulianesi, si dice così?
0: Sì, grazie mille. Senti, Gennà, che c'è la mia data?
1: Sì.
0: 11.5.72.
1: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi controllare? L'amore, lavoro, che cosa?
0: No, Gennà, c'è una situazione di un mutuo acceso, no? Sto chiedendo un mutuo.
1: Sì.
0: Volevo sapere un po' come sta la cosa.
1: Adesso vediamo. Quando sei nato, scusa?
0: 11.5.72.
1: Toro. Cosa molto dolorosa questo, perché ti sta portando proprio follie e pazzie nella tua testa, cioè stai sempre nervoso. Ma ti dirò, guarda, ci sarà una persona che ti aiuterà, sì sì,
0: come andrà a finire?
1: Ce la farai, Andò, ce la farai, non ti preoccupare, poco alla volta ce la farai. Non ti trovi in una situazione proprio brutta, ma vedrai che le cose cambieranno piano piano, vedi come si rovescerà la cosa in modo positivo, non ti preoccupare.
0: Ti ringrazio, se no.
1: Ti faccio ancora tantissimi auguri.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao caro, ciao. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora andiamo con la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Allora salve.
1: Salve.
0: Salve a lei. Allora, come si chiama?
1: Carmine.
0: Carmine, cosa volete sapere?
1: Intanto la situazione sul lavoro.
0: Sì, adesso mi dà la sua data, per favore.
1: Gliela posso dare in privato o per lei è un problema?
0: In privato? Sì, un attimo solo. Allora, sentite solo la mia voce, ma quella di Carmine no. Dite, qual è la data? Allora, va bene Carmine, tutto a posto, l'ho presa.
1: Sì.
0: Adesso vediamo un attimo. Tu ti occupi di abbigliamento?
1: Sì, sì.
0: Ultimamente proprio zero.
1: Appunto.
0: Ma tu sai, a molti ti dico una cosa, mi chiamo un grossista, già l'ho detto varie volte questo fatto, di San Giuseppe Vesuviano. Venivano i camion da Bari a rifornirsi della merce e sai adesso, invece di andare con i camion stanno andando con le auto.
1: Sì, è vero.
0: Perché non c'è più produzione, cioè non è che non c'è più, la produzione c'è, non c'è più vendita.
1: Infatti.
0: Questi partivano con i camion da Bari e venivano a comprare a San Giuseppe perché là ci sono i grandi
1: dell'abbigliamento.
0: I grandi dell'abbigliamento. E niente, adesso vanno con le auto a riempire appunto i loro diciamo bisogni di vendere questi bellissimi vestiti e cose. Comunque andò, vediamo se si riprende la situazione. Vediamo un po'. Dammi un numerino da 1 a 7.
1: 5.
0: Penso un numero, non lo dire, da 1 a 5, l'hai pensato?
1: Perfetto.
0: Il 3?
1: Sì.
0: Andrai bene, andrai a migliorare.
1: Sicuro?
0: Senti, io credo molto nel mio lavoro.
1: No, io
0: credo molto.
1: È sorta spontanea la domanda, sicuro.
0: No, io ti rispondo spontaneamente, io credo molto nel mio lavoro.
1: Io avevo addirittura intenzione di cambiare, di lasciare completamente l'abbigliamento, cioè,
0: Io vedo dei miglioramenti che avverranno. Tu in ogni settore ti metterai,
1: sì.
0: C'è crisi dappertutto. Purtroppo è una macchia che si è sparsa per tutta Italia e non solo per Italia.
1: Sì, è vero.
0: Allora, non ti credere, anche ne stanno risentendo tutti i settori, andò. Capito?
1: Sì, capisco perfettamente.
0: Ma attendiamo i tempi, attendiamo i cambiamenti, le evoluzioni. Speriamo che le cose cambino al più presto, anche a livello politico, perché se cambiano a livello politico cambiamo pure noi e miglioreremo. Perché la gente sta proprio a terra, non ce la fa più.
1: Non ce la fa più.
0: Stiamo in ginocchio, ma nel vero senso della parola.
1: D'accordo, ok.
0: Però dei piccoli miglioramenti li vedo, non enormi, ma da come stai adesso, facciamo da 3, arriverai a 6. Già è un qualcosa.
1: Già è una buona posizione.
0: Auguri.
1: Grazie mille,
0: ciao.
1: Buona giornata.
0: 899-48-46-10. Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Buongiorno Gennaro, sempre il tuo amico da Caserta, Andrea.
0: Ciao caro Andrea, buonasera, come stai?
2: Buongiorno, ancora è l'una, Gennaro.
0: Ah, vabbè. Andrea, come stai?
2: Abbastanza bene, Gennaro, se mi trovo in auto. Io ti chiamo sempre per farti i soliti complimenti.
0: Sei sempre così caro tu, veramente.
2: Sì, di all'amico commerciante, non ti preoccupare che ci aiuteranno questi della politica. Io ho l'attività commerciale, come sai, come tu pensai.
0: Sì.
2: Ci sarà un bel
0: cambiamento.
2: Poi tutti quanti Gennaro, guarda che tutti quanti ci stiamo affidando a te,
0: No, ma ti voglio dire, aspetta un attimo, ti voglio dire una cosa. Io lo dico, l'Italia sta in ginocchio. Se non cambiano le cose in Italia, qua purtroppo le cose invece di migliorare vanno a peggiorare. Questo cioè perché io sono una persona umana, pure io ho i miei limiti, pure io posso sbagliare.
2: È ovvio. Cioè,
0: però io voglio solo. Dimmi.
2: No, tu ci hai sempre detto. Comunque,
0: io vi ho dato sempre forza.
2: Che Dio t'aiuta, diamoci una mano pure noi.
0: Bravo. Io ho detto sempre tirate fuori la vostra forza di volontà. Però le carte, sai, erano molto fiduciose, molto positive.
2: Sì. Gennaro, per questi amici terremotati?
0: che posso spendere, che Dio
2: due paroline di, ci vogliono delle due.
0: Dio dà le prove a gente già disagiata, per forse per far capire ai cattivi che devono diventare bravi. Io penso questo che sia, però è un disastro che non doveva proprio succedere, che non ne parliamo perché già ne hanno parlato tanto e io devo dire la verità, ho pianto tantissimo pure io davanti al televisore, perché ho visto gente che mi ha fatto proprio, mi ha colpito dentro,
2: hanno perso tutto, lo so caro.
0: Nemmeno
2: la radiolina per sentire niente, non c'hanno più niente. Il brutto del problema, sai che io, almeno per quello che penso io, la casa gli verrà ricostruita.
0: No, il problema è i cari estinti che non ci sono più, una sorella, un padre, una nonna.
2: Ognuno di loro ha perso qualcuno, stanno tutti.
0: Che dobbiamo fare? È stato come il terremoto del 1980, questo forse anche peggio, chissà, ma
2: è stato molto concentrato.
0: Molto concentrato. Io ho visto le spaccature del terreno, fanno paura.
2: Esatto.
0: Fanno paura.
2: È bene ricordarli ogni tanto, ricordiamoli sempre.
0: Ma senz'altro, ma figurati, ma sì, già sì, c'è sì. Tanto, se ne è parlato.
2: Anzi, se
0: tanto.
2: Qualcuno può sempre fare le solite offerte dei...
0: Ma io penso che guardando la televisione ci sono proprio persone interessate a questo fatto e quindi faranno sicuramente qualcosa di buono. Pure io ho fatto la mia offerta telefonica di 2 euro e ho contribuito pure io, non è niente.
2: Però io devo sempre fare una pugna, guarda, c'ho una rabbia addosso. Questi televoti che fanno...
0: No, lasciamo perdere,
2: guarda. C'ho una rabbia assurda
0: lo so, hai perfettamente
2: dobbiamo
0: ragione.
2: Dobbiamo buttare soldi per questo, per fare il televoto. Doniamoli.
0: Ma per carità.
2: Per fortuna, carità. Ecco qua, tu per esempio stai facendo la trasmissione, noi non stiamo pagando niente.
0: Certo,
2: anzi,
0: certo.
2: Stai pagando
0: certo,
2: tu. Certo. Ti costa a te, ti ringraziamo.
0: Certo, anche perché la radio... Certo, anche perché la radio ha dei costi, lo sapete, no? Non è che vive di acqua e acqua e vino,
2: cioè, le frequenze costano e le sappiamo come
0: e quindi pur di dare la possibilità a persone che hanno problemi economici facciamo entrare un po' a tutti.
2: Sei buono d'animo, questa è la cosa
0: io
2: bella.
0: Ti ringrazio, sei molto caro di cuore.
2: Ti lascio continuare la trasmissione.
0: Grazie, sei molto caro, grazie.
2: Ciao, Gennaro,
0: grazie mille
2: giornata.
0: Della chiamata, della tua partecipazione che è molto importante per noi, sentirti.
2: Ciao, grazie, buona
0: grazie
2: giornata.
0: A te. Buona serata. Allora, lasciamo questo caro amico 899 48 46 10. Vediamo un po' chi ha il telefono. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
0: Salve, con chi parlo? Può parlare vicino al telefonino, per favore?
3: Sì, sto parlando.
0: No, la sento lontanissimo, guardi.
3: Un attimo soltanto, mi sposto.
0: Un attimo, vedo di aggiustare pure io un po' la cuffia. No, niente, c'è proprio un problema di lontananza, non ci sentiamo. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
4: Da Fondi.
0: Da Fondi, allora cosa vuole?

0: Stia tranquilla, non si preoccupi. Però quando una cosa che non si può dire, vabbè, però quando una cosa bella come la sua si è fatto domanda in qualche ospedale, come infermiera, come Croce Rossina, come altre cose, sono belle a sentire queste cose.
1: Mi
0: Poi
1: scusi
0: se no,
1: allora.
0: la radio poi finisce, perché la radio non è la televisione. Allora, vediamo se lei ci riuscirà. Mi ridia la sua data, per favore.
1: Allora, 6167.
0: Sì, signora, per me è positivo.
1: Ma mica ci vuole tanto tempo,
0: Signora,
1: posso.
0: allora, voi è la prima volta che la fate? Io penso che già l'abbiate fatta qualche altra volta.
1: Non ne ho fatte due, però.
0: Infatti.
1: Però per sto aspettando più per una, quindi
0: Allora,
1: sto.
0: una andrà in porto, l'altra no.
1: Sì, lo so questo, ma non, me lo immagino, però volevo sapere più o meno se ci vuole ancora tanto tempo o
0: Signora,
1: più.
0: allora lei solleciti, mi ascolti, il tempo non si può calcolare, le direi una grande stronzata. Io posso vedere se è una cosa vicina o lontana.
1: Sì. Ecco, sì, questo volevo
0: La vedo
1: sapere.
0: ancora lontana, non la vedo molto vicino, vi parlo proprio sinceramente con il cuore.
1: Lontano?
0: La vedo ancora lontana questa cosa. Faccia un sollecito, faccia qualcosa. Aiutatevi ad aiutarvi.
1: Sì.
0: Aiutatevi ad aiutarvi. Auguri.
1: Ok, grazie, grazie, arrivederci.
0: Abbiamo salutato la signora che chiamava da Fondi, le linee sono tornate libere, 899 48 46 10.

0: Allora, eccoci qua. Prossima chiamata, vediamo un pochettino. Caro signore, da dove chiamate?
1: Sono Francesco di Arzano.
0: Ciao Francesco, tanta salute e prosperità.
1: Grazie anche a te. Siccome che io sono quasi un anno e mezzo, no, che mio figlio non riesce a trovare lavoro, ho fatto tante di quelle domande. E sto sempre nervoso perché praticamente ognuno va a trovare che il figlio...
0: È normale, ma no. Certo.
1: E non riesco a farlo inserire nel
0: Antonio
1: mondo...
0: Antonio chi è? Su Antonio chi è? Scusami.
1: È mio figlio Antonio.
0: Hai visto? Francesco?
1: Volevo sapere se ci stanno buone prospettive.
0: Antonio, io sapevo... scusami, come ti chiami?
1: Francesco.
0: Francesco, io sapevo il nome di tuo figlio?
1: No.
0: Ecco. Sono cose che scopro io, no? A te ti rispondo ugualmente alla signora di prima.
1: Sì.
0: Ci vuole tempo e devi sollecitare, o sennò non vedo che andrà bene.
1: E per questo ragazzo ci stanno buone prospettive.
0: Questo ragazzo perché... lavorerà, però dovete muovervi, dovete sollecitare, dovete muovere.
1: No, è perché proprio perché se lo dico sempre tarda a sera, sono sempre nervoso.
0: Questo è un altro discorso, voi siete il genitore e lo dovete educare, questo è un altro discorso.
1: E perciò anche perché se va a lavorare, io sto pure a testa tranquillo.
0: Allora, statemi a sentire, vostro figlio deve essere responsabile di se stesso. Voi siete il padre ed è giusto che fate il vostro dovere da papà, però non esagerate troppo, perché nessuna cosa dura in eterno. Quando non ci sarà più il papà, chi l'aiuta a questo?
1: Ho capito.
0: Però cercate una cosa, cercate di ingruccare bene nel cervello di vostro figlio, che a una certa ora si addarraterà, che non si capisce più niente.
1: Ma
0: voi state scherzando, drogate a mezza via, ubriachi in mezzo alla strada.
1: Se mi sa fa muro un cocco guagliona, perché prima.
0: Ma che sta sempre con gli amici qua, un burdello, disse gli amici. È un casinista. Però è Robby Guaglioni, t'ha capito o no?
1: No, perché Claudio una storia con una guagliona, allora con una femmina sposata, loro sono sempre.
0: Lo so, vabbè, questi sono Robby Guaglioni. Comunque vi dico una cosa. Fatelo impegnare pure a lui insieme a voi di trovare appunto di fare delle domandine qualcosa di buono.
1: Ma io sto facendo gennaio.
0: Avete ragione,
1: ma
0: se io fossi al vostro posto mi alzerei e gli essa una parte, perché è vero che scrivendo è vero, però oggi come c'è la crisi la migliore cosa è sei socchi pacca coppa seggio e gli avrei alla Ushan e gli avrei presente.
1: Ma hai fatto tutte domande, Gennaro?
0: Sì, ha amplificata la carta, però quello che voglio dire io, un conto è andare in un modo diretto e un altro conto è, diciamo,

0: scrivere, non so se sono chiaro.
1: Ho capito, Gianna, speriamo che si risolva questo
0: problema. Ci vorrà un po' di tempo, però alla fine ci riuscirete.
1: Perché io sono stato anche sfortunato, perché tenevo loro in coppa, sono rubato pure loro e sta cosa non ci è riuscito a verificare.
0: Buonanotte, Sunatur. Buonanotte, Sunatur. Da dove sono entrati?
1: Non lo so, ha cambiato la mascatura. Ho giù da vedere, nei giorni, non ci ho trovato, ha detto ma chi è trasuto, che ho detto qua, è una cosa che non ci è rimasta proprio, ma era una cosa di mia moglie che teneva tanto.
0: Mi dispiace proprio assai, mi dispiace, che se dovete vedere bene chi entra in casa vostra, mi dispiace. Comunque auguriamoci per vostro figlio, forza e coraggio, eh?
1: Arrivederci, Gianna, poi ci sentiamo un'altra volta.
0: Va bene, quando volete, non vi preoccupate.
1: Vabbè, grazie, arrivederci.
0: Allora, la cosa importante è che tirate fuori la vostra forza di volontà, perché non esiste proprio. Tirate fuori la vostra forza di volontà, alzatevi dalla sedia, camminate, andate verso il lavoro. Se voi farete così, vedrete che il lavoro arriverà prima da voi. Abbiamo il nostro caro giornalaio sfregioso, eccolo qua.
2: Ciao Gennarone, come stai?
0: Io sto benissimo. Titti, tu come state?
2: Tutto bene, Gennaro. Poi sono sempre felice di intervenire nelle tue dirette.
0: Ma
2: sto cercando di rubare il posto a Zanda, quindi.
0: Sei il padrone. Padrone dovuto, perché tu come... Guarda, tu sei una cosa meravigliosa. Non ho visto ancora il video, lo devo andare a vedere. Stai in rete?
2: Sì. La seconda puntata dell'intervista è online. È praticamente quando tu mi strappi la telecamera da mano e ti metti a intervistare tu me. Dalla settimana prossima, invece, sarà online Gennaro Lauria che racconta la sua infanzia e la sua prima adolescenza.
0: E quindi da non perdere su Trampolis e gennarodauria.it.
2: Cioè, e su rcsnetwork.it, perché ho voluto mettere anche il logo del tuo bellissimo sito.
0: L'ho visto, ma come hai fatto? Io non lo so. Sei unico!
2: Non ci voleva tanto.
0: Senti, ma tu mi devi dire una cosa, perché io non... quando guardo la tua foto veramente sto meglio, ma quei pappagalli erano veri?
2: Sì, era Tenerife praticamente.
0: Oddio.
2: Eravamo a Tenerife, c'era un tizio che faceva la foto alle persone con i pappagalli.
0: Andate a vedere, la foto mi pare 104 se non sbaglio, o 103.
2: Più o meno da quelle parti, e ho messo soltanto la foto, quella più normale, perché poi me ne hanno fatta anche un'altra, dove un pappagallo si era attaccato indovina dove.
0: Ah, ecco. No, comunque, devo dire la verità, è stupendo. Io non so come Titti abbia fatto a mantenere il pappagallo.
2: No, quelli erano addomesticati, facevano tutto quello che diceva il padrone.
0: Pure, cioè erano...
2: No, non parlavano, però il padrone li poggiava dovunque, sulla testa, sulle braccia, sulle spalle,
0: ma
2: anche altrove,
0: che bei colori.
2: Se non ci credi ti mando anche l'altra foto.
0: No, ci credo, ti credo, perché no? No, lo so, però che bei colori, sai?
2: Mm-hmm,
0: ma
2: sì,
0: veramente bellissimi. Ma proprio, dove ti trovavi, hai detto?
2: Tenerife, Santa Cruz di Tenerife, un paio d'anni fa in Spagna.
0: Bello, stavi tutto abbronzato, che bel personaggio che abbiamo in diretta, signori. Veramente, lo dovete andare a vedere, la foto mi pare, o è la 102, o la 103, o la 104. Appena vedete il pappagallo è il nostro giornalaio.
2: Anche quando vedi il gatto, praticamente siamo animalisti.
0: Sì. Come sta, a proposito?
2: Insomma, è un po' moscio in questa fase, speriamo che stia meglio presto. Il veterinario dice che sono problemi alle gengive, praticamente, però noi stiamo cercando anche di consultare altri veterinari.
0: Sì, perché... fai bene, mi raccomando, quanto è bello quel gatto.
2: Ma quello d'anni è uno spettacolo, Gennaro.
0: Lo so, io avevo un gatto anch'io, bianco e nero, non l'ho visto più, chissà, forse, però non era come questo qua bianco, diciamo, di razza, era un bastardino, diciamo, quelli là trovati per strada, che io poi, quando vedo un gattino piccolino che cammina sotto la marciapiede, che fa Gennaro Dario, si firma, lo prende e lo porta a casa, poi prendo il contagoccio e gli inoltro il latte nella gola e lo cresco.
2: Gennaro, ma ci racconti un po' la storia di Vanni, come l'hai trovato, quanti anni hai,
0: eccetera. Vanni mi è stato regalato da Lavanda. Vanni mi è stato regalato da Lavanda, che voi sentite, e dopo farà anche il suo intervento, quindi sicuramente devo dire la verità, caro giornalaio, Vanda è una donna speciale come te, come noi, perché tutti quelli che fanno parte del sito Gennaro D'Auria, Transpolis e RCS, cioè sono persone spettacolari. Hai sentito Antonio prima?
2: Sì, l'ho sentito, è intervenuto in diretta sulla storia, sulla querelle tra lui e neuropsicologo.
0: Sì, quindi... sì, infatti che io poco ci ho capito quel fatto, però mi ha fatto capire un qualcosa.
2: Ma lì la storia era un poco, insomma, tra anziani e giovani della community. In pratica Antonio era infastidito dal fatto che il neuropsicologo intervenisse molto spesso nei commenti. Oggettivamente lo psicologo parlava un po' troppo, però secondo me è in buona fede, cioè lui è un ottimo devoto di Gennaro D'Auria, è un membro molto molto prezioso della community.
0: Dico, c'è, lo salutiamo, c'è.
2: Sì, come no, c'è ecco, sempre, sì. Quindi.
0: No, a me piace che insomma ci sia, perché veramente insomma è una persona di una certa cultura pure lui, insomma.
2: Gennaro, allora io approfitto un pochino per farti delle domande sul passato di Gennaro D'Auria, perché un pochino ogni volta che ti chiamo mi piace che tu tiri fuori delle notizie su personaggi eccetera. Allora vorrei sapere chi era l'astrologa Nives.
0: Allora,
2: e che fine ha fatto?
0: Nives prende il nome della Madonna della Neve perché era nata a Torre Annunziata, e niente, è una cara amica di Gennaro D'Auria, era un'astrologa, adesso non lavora più con noi. Nives, ti ricordi Nives? Guarda,
2: come no, abbiamo anche dei video di Nives.
0: Infatti, a Teletorre, figurati se poi gli sfugge qualcosa al mio giornalaio.
2: Poi c'era anche un'altra Venere.
0: Venere invece era una dolce creatura che gli ho insegnato io, gli ho fatto comprare dei libri da leggere, ma penso che non avrà capito ben poco.
2: Ma era bravina effettivamente. Sì, poi Antonio il Masto che ti telefonava sempre.
0: Antonio il Masto è una persona che da piccoli ci siamo sempre trattati all'inizio dell'epoca Teletorre. Prima...
2: Sì.
0: A proposito, mi hai fatto vedi che io l'altra volta ho fatto un errore con te. Mi sono sentito nella registrazione, non era Antonio Palumpa, ma Antonio Vitiello.
2: Antonio Vitiello, quello di Televit, allora?
0: Io ti dissi Antonio Palumpa, invece mi sono confuso, Antonio Palumpa è dove io compravo i dischi, che è di fronte alla posta.
2: Sarebbe... Questo era Antonio Vitiello, quello che aveva Televit, per caso?
0: Ma dove c'è la statua, no? Di fronte, che c'è?
2: C'è un ferramenta, un negozio
0: di ma prima c'è ancora il ferramenta adesso?
2: Sì, dico. C'è ancora.
0: E di lato, a fianco al ferramenta, che cosa c'è?
2: Sai che non mi ricordo, sinceramente.
0: E là dovresti vedere, perché là sta questo Antonio Vitiello, è un po' cocciato, senza capelli in testa.
2: Va bene, non mancherò, continuo a fare
0: infatti
2: detective.
0: Infatti ho detto, madonna mia, ma cosa ci ho detto al mio giornalaio? Perché in effetti, quello là si chiama Antonio Vitiello, e lui fu il primo fondatore, che a parte Ruggiero di Radio Camaldoli, che nel 73 aprì la prima televisione che si chiamava Tele Camaldoli, non so se ve la ricordate.
2: No,
0: canale, vi dico anche il canale, era canale 60, prima di Italia 1, che noi, c'era canale 60 che partiva come trasmettitore dal Colle di Sant'Alfonso e si vedeva per tutta Torre del Greco, c'era un cartello Tele Camaldoli e c'era poi
2: Tele Camaldoli, sì, ora me la ricordo, vaghissimi ricordi d'infanzia.
0: E infatti questa Tele Camaldoli è durata secondo me 7-8-9 mesi, poi fu tolta di mezzo, fu spinta, non mi ricordo.
2: Allora ancora un'altra domanda, c'era una Maria Teresa tanti anni fa, verso il 1900.
0: C'è ancora, anche se non chiama in diretta, ci siamo sentiti in privato ed è quella è una grande persona Maria Teresa, anzi se mi sta ascoltando e mi vuole fare una chiamata, lo spero. Solo una piccola novità, mi pare che sia morto il marito, se non sbaglio, che io ho conosciuto poi di persona, queste persone eccezionali. Maria Teresa era una letterata, cioè una grande maestra di scuola, di lettere, insomma.
2: Parlava di Platone, infatti, dell'Iriper Uranio, mi ricordo bene, ti ho fatto anche un video in proposito, se l'hai visto.
0: Caro giornalista mio, cosa mi vuoi domandare ancora, perché c'è poi tanta gente che deve chiamare?
2: Va bene, allora, io ti vorrei domandare, innanzitutto, la cosa più importante, io vorrei rivedere Gennaro in televisione, assolutamente.
0: Questo sarà un po' difficile per il momento, per colpa mia, non perché per qualcosa, perché io con Alfredo Albaneo c'è un grande rispetto e una grande sintonia, il proprietario di Telea, parlo, e Telea più. Solamente che in questo momento Telea più e Telea ci sta proprio un personaggio a me sgradevole, quindi non ci andrò nemmo e manco morto.
2: Chi è questo personaggio?
0: E questo personaggio lo sapete come si chiama, no? Ah, Santa Rita quando viene?
2: Come?
0: Santa Rita.

0: quanto viene?
1: Santa Rita non lo so.
0: Invece là c'è il demone Rita, è diverso. Vabbè.
1: Ok, credo di aver capito, altrimenti faccio qualche ricerca e lo identifico.
0: Certo,
1: di
0: certo, c'è anche un bel sito. Poi...
1: Senti, Gennaro, io ho 5 puntate registrate della tua autobiografia e siamo arrivati praticamente alla tua prima infanzia, quindi...
0: dammi un po' di tempo!
1: Vabbè, io diciamo che riesco ad andare avanti per un mesetto e mezzo, poi sarò costretto a scattinarti di nuovo.
0: No, perché sono incasinato a massimo, ce l'ho detto ad Andrea ieri, Andrea l'Angelo Azzurro, ce l'ho detto che sto facendo alcuni lavoretti particolari, poi ti spiegherà lui, infatti, quindi... facciamo passare un po' di tempo, ma senz'altro sì, certo. Continueremo perché ci sono tante novità.
1: C'è cioè, la vita di Gennaro Laurea, che voglio dire, per come la stiamo realizzando, ci può venire
0: tu,
1: pure un
0: solo
1: romanzo,
0: potevi fare.
1: Sembra
0: ma solo
1: Davide
0: tu
1: Costa
0: potevi,
1: Field.
0: Giornalista mio personale, solo tu ti è permesso.
1: È a metà tra Davide Copperfield e Oliver Twist, voglio dire, è un romanzo di Dickens, non è una biografia normale, voglio
0: certo,
1: dire, è una cosa spettacolare.
0: Certo. Grazie. Senti, allora noi ci sentiamo, io ti ringrazio tanto.
1: Ti
0: salutami tutti
1: te,
0: con
1: Gennaro.
0: Tanto affetto e mi raccomando, dosa bene là.
1: T'ho detto, sono 5 puntate pronte che andranno online nel giro delle prossime settimane, ne metto una ogni lunedì. Quindi.
0: Senti, mi raccomando il gatto,
1: Va bene, non ti preoccupare.
0: No, mi raccomando quanto è bello, veramente mi raccomando, cura.

eccezionale. Signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che le linee sono libere per un bel consulto di cartomanzia.

0: Allora, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Ciao Maurizio, come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene, grazie.
1: Gennaro, complimenti per il sito della radio, l'ho visitato, bellissimo.
0: Grazie, grazie di cuore, sei molto caro.
1: È bello perché poi si può ascoltare anche su internet la radio.
0: Sì, sì, infatti, grazie.
1: È una cosa bella.
0: Grazie, sei molto caro, veramente. Tua mamma sta bene, me la saluti
1: sì, sì.
0: Tanto.
1: Grazie, sta a posto.
0: Allora, io ti mando un saluto a te. Tu sei un ragazzo doc, cioè un ragazzo veramente eccezionale.
1: Grazie.
0: Perché anche tu avrai un ottimo futuro lavorativo, so che anche tu sei in cerca, quindi non ti preoccupare che anche per te uscirà il sole.
1: Gennaro, io ti ho inviato un'email, non so se l'hai ricevuta.
0: Sì, io ti ringrazio, ti sto ringraziando. L'ho ricevuta, è stato bellissimo. Ma hai postato sul sito, mi pare?
1: Sì.
0: Vogliamo ricordare il sito
1: www.rcsnetwork.it.
0: Ricordiamolo che in questo momento, se lo volete andare a visitare, saremo ben lieti di ospitarvi al www.rcsnetwork.it. Io ti ringrazio tanto, so che ti fai chiamare Ariete.
1: Sì, è vero. E poi ogni tanto pure io spiego.
0: Certo. Senti, grazie della chiamata, sei sempre caro.
1: Ciao,
0: saluta mia mamma Lucia, mi raccomando,
1: Benissimo, grazie, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10 per intervenire appunto e parlare con Gennaro D'Auria, d'accordo? So che questo è un orario un po' scalabro, tanti di voi state ancora appunto là ad ascoltarmi, io di questo ne sono certo, e vorrei mandare un altro pezzo mentre io vado in privato, perché le richieste in privato veramente sono tante. Allora, carissimi amici, ecco qua, parliamo di Francia. Non poteva mancare che Amor Solitaire.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve. Allora,
1: ciao, buongiorno.
0: Buonasera. Allora, mi dica, cosa vuol sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Sì, da dove chiamate?
1: In questo momento da Napoli, sto in macchina.
0: Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 24-2-6-7.

0: scusa, è vero che c'è un po' di rallentamento, ma lei andrà molto bene, perché io non vedo, diciamo, è un periodo di crisi, questo già lo sappiamo, però lei storto o morto va avanti, e questo mi fa molto fiero, perché lei tira tutta la sua forza di volontà per andare avanti. Bravo,
1: mi hai dato un grande sollievo. Allora
0: lei andrà bene, non si preoccupi,
1: va bene,
0: ci sono persone molto più disagiate, credetemi.
1: Ti ringrazio.
0: Pure io a voi, vi voglio bene, un abbraccio.
1: Un abbraccio,
0: arrivederci. 899 48 46 10. Allora abbiamo in linea, vediamo un po' chi.
2: Ciao, sono Marco Gennaro.
0: Marco, ciao, benvenuto. Ciao. Dimmi, Marco.
2: Senti, io ti volevo chiedere una cosa sull'amore.
0: Sì, dimmi.
2: Perché io sono un po' in dubbio sulla mia sessualità. E io sento che tu parli...
0: Cioè... No, aspetta, ho capito già. Ti voglio dire una cosa, Marco. Allora, stami bene a sentire.
2: Dimmi,
0: allora,
2: dimmi.
0: Qui non ci vuole Gennaro D'Auria, ci vuole uno psicologo.
2: No,
0: Non sono in grado di lasciarti nessun tipo di test dalle carte. Qui ci vuole uno psicologo. Marco, vai, non chiamarmi su queste cose perché non ti posso essere utile. Allora, quando uno è in dubbio con se stesso, specialmente sulla sessualità, ci vuole uno psicologo.

Psicologo, non ci vuole un cartomante, assolutamente. Perché quando si va dallo psicologo, uno si siede su quella sedia, espone tutti i problemi che c'ha all'interno. Allora io non posso fare un consulto di cartomanzia per dirti tu sei questo o sei quello, assolutamente. Medico, psicologo.

0: Allora, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Come ti chiami?
1: Senti, io chiamo Luigi, siamo da Napoli.
0: Sì. Dimmi, Luigi.
1: Ciao, senti, io volevo sapere qualcosa per quanto riguarda il lavoro.
0: Sì.
1: Allora, perché quando... ti chiamo solo per lavoro,
0: sì,
1: qua.
0: Non ti preoccupare, hai ragione. Okay. Dammi la tua data, vai.
1: Il 25/08/1978.
0: Vediamo un po'.

0: Volevo sapere qualcosa di...
1: Sì, sto vedendo un attimo le carte.
0: Si aggiustavano un po' le cose.
1: Un attimo solo. Sì, questa è una società elettrica?
0: Sì, sì, è una società... Una...
1: Tipo come la Ticino, queste cose qua?
0: Tipo l'ABB, l'Ace di Frosinone...
1: Vedo una società elettrica qua, come una produzione di interruttori, cose varie.
0: Sì, sì, sì, esatto, sì, esatto.
1: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, non lasciare questa azienda.
0: Ho capito.
1: Non lasciare, perché tu andrai molto a migliorare. Questo periodo brutto deve passare, è vero, siete tutti bastonati, avete ragione, ma passerà questo brutto periodo. No, auguri.
0: Ti ringrazio tantissimo, Gennaro.
1: Pure io a te, ciao. Okay, caro, ciao, certo, ciao. Allora, signori, linee libere, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante che le linee sono libere e possiamo appunto parlare. Vi lascio, ecco, vediamo un attimo chi è. Allora, vediamo un po' chi è in linea, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Francesco da Napoli.
1: Ciao Francesco, dimmi.
2: Gennaro, onestamente non credevo proprio di riuscire a parlare con te. È
1: no,
2: una
1: non ti preoccupare, non ti preoccupare. Dimmi, abbassa un po' la radio, per favore.
2: Sì, aspetta.
1: Abbasso
2: va
1: un po'.
2: Bene così?
1: Grazie. Dimmi, okay. Cosa vuoi sapere?
2: Francesco, Gennaro, scusa, io volevo sapere qualcosa sull'amore, perché io ho dei dubbi sulla mia ragazza.
1: Sì, adesso subito scopriamo. Allora, dammi la data della tua ragazza.
2: Della mia ragazza?
1: Sì.
2: 18 ottobre 87.
1: Tu invece quando sei nato?
2: 010588.
1: Adesso vediamo. No, ma non c'è niente qua.
2: Come non c'è niente?
1: Da quanto tempo stai con questa persona?
2: Sono quasi 4 anni.
1: Vai avanti, non c'è nessun tradimento, non ti preoccupare. Auguri, buona giornata.
2: Gennaro.
1: Eh?
2: Gennaro,

0: non c'è proprio nessun tradimento, assolutamente. Ciao, non ti preoccupare.
1: Gennaro, grazie mille,
0: ma
1: Gennaro.
0: Tu dimmi la verità. Tu pensavi che la tua ragazza andava con altre donne?
1: Sì, Gennaro.
0: Cioè, pensavi che era una lesbica, in poche parole?
1: Sì, Gennaro, mi ha dato qualche segnale, perché io la vedo un po' strana.
0: Non è così, ama molto l'amicizia, ma non è una lesbica, è una brava ragazza. Vai avanti, auguri.
1: Grazie, Gennaro, sei un mito.
0: Ciao, ciao, grazie. Allora, io non sono nessuno, ve l'ho detto già, grazie. Io sono quel che voi sentite. Vediamo un po' chi è. Pronto? Pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno. Da Francesco, dove chiamate?
2: Francesco da Sorrento.
0: Ciao, Francesco. Dimmi, che vuoi sapere?
2: Un po' sul lavoro, sulla ragazza, perché io e Silvia siamo stati a ballare, ho visto qualcosa un po' male.
0: Certo. Che tipo di lavoro fai tu?
2: Io?
0: Sì.
2: Gestisco una concessionaria di auto.
0: Va bene, vediamo un pochettino. Tu volevi sapere sul lavoro, ho capito bene?
2: Sì, sul lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
2: Il 14.
0: Sì.
2: 10.
0: Sì.
2: 69.
0: Un attimo solo, perché voglio far sentire il mio gatto come fa le fusa. Sentite un attimo, un attimo solo, eh. Questo è Vanni che fa le fuse. Cucuc. Avete sentito anche la voce, però l'ha fatto di spontanea sua volontà, eh? Allora, vediamo. Si sentivano le fusa?
2: No.
0: Comunque, portarsi adesso tramite il telefono. Non
2: ma
0: le
2: qualche posto di lavoro non ce l'hai?
0: Adesso vediamo un pochettino. Un attimo le carte. Mi dai la tua data, scusami?
2: La data?
0: Quando sei nato? No, purtroppo è caduto. Pronto? No, qua abbiamo le linee libere. Allora, 899 48 46 10.

0: giornata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, da dove chiama?
1: Da Napoli.
0: Allora, lei chi vuol sapere?
1: Vorrei sapere qualcosa dal mio ragazzo.
0: Ma lei ucraina, rumena, che cos'è?
1: Rumena.
0: Sì. Quindi chi volete sapere qualcosa?
1: Sul mio ragazzo.
0: Quanti anni ha suo, suo ragazzo?
1: 43.
0: All'anima lui, ragazza, chi sei? Non è sposato quest'uomo?
1: No, è stato sposato.
0: Ah, ecco. Quando è nato, preciso?
1: Il 24 febbraio 67.
0: C'ha 42 anni. C'ha 67?
1: Sì.
0: C'ha 42 anni, mi pare. Voi quanti anni avete?
1: Sono giovane, 26.
0: Hai da trovato buono pulla se lo push per na.
1: Come?
0: Ho detto bene. Signori, ma rendiamoci conto, voi avete 27 anni, questo tiene 42 anni, ci sono la bellezza, vedete quanti anni di differenza, quando quest'uomo avrà 60 anni, voi avrete 32 anni. Cioè, ci rendiamo conto la differenza di età, tesoro mio? Il fatto di andare avanti, andrete avanti, però mettetevi con uno pari alla vostra età. Cioè, perché poi che cosa succede? Che adesso voi state bene perché questo ragazzo tiene 42 anni, come dite voi ragazze, che è un uomo a 42 anni. Però il problema sta dopo, cioè quando praticamente voi avete 27 anni, lui ha 42 anni, quando è la differenza di età? Vi rendete conto? Perciò vi dovete mettere uno pari alla vostra età, uno i 30 anni, nati i 28 anni, cioè come fate voi? Sbagliate tutta la vostra vita, io ve lo dico, perché poi arrivate a una certa età, date una delusione a quella persona che lo lasciate, lo abbandonate, e dopo che succede? C'è troppo una differenza di età, tesoro mio, troppo una differenza di età, te lo dico dal mio cuore, non mi giudicare male, tu andrai avanti, ma non sarà questo l'uomo della tua vita, auguri. 8, 9, io dico la verità, ma non si può fare, 27 anni con 42 anni, anche 35, 42. Poi dicono che io mi altero, mi innervosisco, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Federica.
0: Ciao tesoro, dimmi.
1: Senti, ho bisogno di parlare perché ho un problema grave, molto proprio.
0: Che è successo? Parla sceneggiata di Mario Merel oggi,
1: ho dei problemi con il mio ragazzo.
0: E chi sa un problema grave, figlia mia?
1: Gennaro,
0: il problema è grave quando uno tiene una malattia o muore. Chi le sono problemi gravi?
1: Gennaio, sto morendo.
0: Vabbè, chiamo Mire chi l'ha morto. Allora, stiamo a sentire, che vuoi sapere? Fai una persona seria.
1: Voglio sapere se lui vuole continuare a stare con me oppure no.
0: Dammi la tua data.
1: Allora, 6 agosto...
0: Se hai un problema
1: serio.
0: Sì, ma non hai fossi cosa, figlia mia? Che se non so problema serio.
1: Senna, ma chi le mamme si incinta? Chi le non fa dito?
0: Bella, stammi a sentire, io ti voglio molto bene, però questa è una tua scelta che ti hai fatto tu e lui, e quindi mo siete tutti...
1: No, Senna, io non ho scelto proprio niente.
0: Allora, scusa, da me cosa vuoi sapere? Fammi capire.
1: Se lui vuole continuare a stare con me oppure no, non lo so. Gianna, aiutami tu.
0: Cioè, io ti faccio le carte, io con tutto il cuore ti aiuterei. Ma se fosse padre ti aiutasse a fare una buffettata di mazzata, ma con la Teresa Gap.
1: Gianna, ma io ho già buscato, già, non ti preoccupare. Comunque...
0: Comunque niente, tu andrai avanti con lui.
1: Sì, continuo.
0: Sì, sì, continuerai, non ti preoccupare.
1: Meno male,
0: no. Auguri, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10, povero me, povera Italia, povero mondo, a Roma arriva, ce la faccio più. 899 48 46 10, mi metto una bella canzone e me ne vado in privato. 899 48 46 10, vado in privato, seguitemi.

0: piccolina, mi devi dire la verità.
1: Sì.
0: Perché io lo vedo qui sulle carte.
1: Lo so.
0: Quando il tuo papà entrava nel bagno per fare pipì oppure altre cose, tu ti mettevi a guardare dalla mascatura del bagno questo tuo papà quando faceva il pipì?
1: No, in verità entravo proprio, non siamo abituati in casa a chiuderci pure quando ci facciamo la doccia.
0: Sì, ma il fatto della mascatura che vedo qua sulle carte...
1: Sì, può essere sì, per curiosità, sì, non ti posso dire no, che non sono sicura, può essere sicuramente...
0: Hai visto il sesso di papà
1: sì.
0: tuo? Perché fai queste cose, tesoro?
1: Ma io non ci vedo niente di male, non vedo con malizia, anche mio fratello quando si lava, oppure io sto facendo la doccia, entrano normalmente.
0: Vabbè,
1: siamo...
0: però ci deve stare vedere da una mascatura il papà che fa la pipì, magari con il sesso fuori, cioè... Tu per curiosità?
1: Per curiosità, sì, non ci trovo niente, nessuna malizia mio padre.
0: No, ma per carità, però un po' di riservatezza ci deve stare fra il figlio, la madre e il padre. O se no, che facciamo? Tutti quanti facessero la stessa cosa. Perché io vedo anche una mutandina che tu hai presa e te la sei messa sotto il naso, hai profumato l'odore del tuo papà.
1: No, io questo non lo ricordo. Ho un amore morboso per mio padre. Perché...
0: Infatti, però, figlia mia, non si fanno queste cose. Queste cose sono proprio da fuori della norma, anche perché tu sei stata violentata da piccola.
1: Ha avuto un...
0: C'è stato un signore che ti ha inofilizzato con un manganiello, che io vedo. Ti ha portato a letto, la luce spuglia e ti ha fatto un servizio.
1: No, non c'è stato proprio un rapporto completo, ma
0: comunque ti ha rotto la vergine. Ma tu hai perso la mamma?
1: Sì.
0: È morta mamma.
1: Sì.
0: Ma però ti voglio dire una cosa. Guarda, guardare dalla mascatura, tuo fratello quanti anni c'ha?
1: Ora 15, è piccolo, ma l'ho cresciuto io perché mamma lo partorì e purtroppo morì dopo.
0: Quanti anni ha tuo fratello?
1: 15.
0: Vabbè, io posso capire a tuo fratello quando teneva 12-13 anni, non credere che adesso ti fa vedere il sesso a 15
1: no,
0: anni.
1: No, adesso no, no.
0: Però il fatto sta che il papà fra tuo padre e te non ci deve stare questa cosa, perché tu ti metti a guardare in tasca tuo papà, seppure si è masturbato, l'hai visto tu questo qualche volta? Tu hai desiderato anche il tuo papà, scusami se te lo dico.
1: Non
0: tu sai, io mi chiamo, io sono Gennaro, solo verità.
1: Sì, lo so.
0: Tu l'hai
1: detto.
0: No,
1: no,
0: se non me ne manca. Perché se non è vero, dimmi, Gennaro, ti sei sbagliato. L'hai desiderata a livello sessuale,
1: no,
0: tuo padre?
1: Desiderare mio padre, no, però l'ho visto, ho potuto vedere quando ero più piccola che stava con mia mamma, sì, perché ero curiosa, volevo vedere, era attratta.
0: Ma tu hai vissuto cosa? Tu hai visto tutto, figlia mia.
1: E non lo so perché, Gennaro, mi
0: perché l'hai fatto?
1: E non lo so perché.
0: Figlia mia, tu hai bisogno di uno psicologo. Questo te lo dico di cuore, guarda, io non sto contro di te. Però uno che si mette a avere un papà che si masturba in bagno, che poi arriva pure e tu ti metti a guardò. Figlia mia, tu hai desiderato quel sesso di tuo padre come la... Questa è una malattia, tesoro, questa va curata. Te lo dico fuori dalle mie interessi, per te non può essere niente, ma è un fatto anormale, eh? È un fatto fuori norma, va curato. Vai da uno psicologo, stammi a sentire, vattene da uno psicologo, perché ci vuole, tesoro, non sto contro di te, questa è una malattia.
1: Va bene.
0: Comunque
1: grazie,
0: il tuo papà signora. Migliorerà, però vai dallo psicologo, perché queste cose, tesoro, che tu continui a fare, non sono belle.
1: Va bene.
0: Te lo dico di cuore, ti voglio un sacco di bene.
1: Grazie, anche un Gennaro.
0: Però,
1: no, non mi sono offesa, lo prendo come un consiglio, grazie.
0: Vai da uno psicologo, perché è una forma che va curata, hai capito?
1: Ok, grazie.
0: Hai fatto pure la doccia insieme a tuo padre?
1: No, questo no.
0: Meno male. Un
1: grazie,
0: bacio, ciao, arrivederci. Pronto? Ah, no, già perduta anche. Già sto meglio, mi calmo un attimo. Signori, un brano. Piacere, basta, eh. Oh, pronto? Allora, fuori posto i telefoni, io vado in privato. 899 48 46 10. Allora, siccome il mio gatto si chiama Gianni, io gli voglio dedicare una canzone al mio gatto.

0: mi faccio una cantata. Pronto?
1: Poi Gennaro.
0: Mamma mia, io mi chiamo Gennaro, non gennaio, febbraio e marzo, Gennaro.
1: È un bellissimo nome, San Gennaro.
0: Mamma mia, ma chi lo mette dai martire, martire, quello che sto io qua dietro, essendo tante cose, non ce la faccio più, mi hanno rotto. Dimmi, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sulla vita di coppia, come va, si va bene.
0: Da dove chiami tu?
1: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nata la tua ragazza?
1: Il 16-5-77.
0: Ma perché c'hai sempre paura di perderla?
1: No, non è colpa di perderla, c'è un rapporto buono, volevo sapere se continuava nel tempo questo rapporto buono.
0: Quando sei nato tu?
1: 21-10-77.
0: Non ti ha mai tradito, figlio mio, il rapporto andrà bene e non ci saranno problemi per te. Io penso che per voi ci sia anche il matrimonio.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Di cuore te lo dico, stai sereno. Tu sei un tipo molto geloso e possessivo, ma proprio assai.
1: Sì, infatti.
0: Però non ci sarà niente. Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì, sì.
1: Forse mio cugino.
0: È tuo cugino. Luigi chi è?
1: Luigi è un amico.
0: Perfetto. Chi è l'omosessuale? Lui?
1: No, una persona.
0: No, perché vedevo che avevi un amico tempo fa che era omosessuale, perciò te l'ho detto.
1: No, è un amico normale,
0: tranquillo. Un amico normale, va bene, tanti auguri. Però l'omosessuale ci stava da piccolo, eh? Che se te lo voglio dire, perché tu vuoi la sincerità da me, io te la do, però non mi mentire alle mie carte.
1: No, non ti sto mentendo assolutamente.
0: Guarda, l'omosessuale è una persona come tutte le altre, non è che cambia qualcosa.
1: È probabile che lo conoscevo, non sapevo.
0: Aspetta, non mi fraintendere, chiariamo un punto. Non ho detto che tu hai avuto rapporti con quella persona, che lo conoscevi e basta, punto e basta.
1: Ho capito. Probabile che non sapeva che era omosessuale.
0: No, infatti lo sapeva. No, diciamoci la verità, o se non faccio fare più il carta. Era una persona di famiglia, evidentemente. Una persona, un cugino può essere, non lo so chi cavolo è, però a me mi è uscito qui sulle carte.
1: Gennaro, ti ripeto, non...
0: Era una persona che tu hai conosciuto tempo addietro, però non c'è stato mai nulla fra te e lui.
1: Può darsi, sì, sicuramente se lo dici tu, Gennaro.
0: No! Ricordarsi resiste, cioè se c'è stata c'è stata, se non c'è stata dice Gennaro,
1: che io ricordo non c'è stata.
0: Ma non hai fatto rapporto, dico.
1: Sì,
0: cioè,
1: anche
0: solo
1: conoscenza.
0: Guardi, chi l'ha fatta così?
1: E c'è anche conoscenza, non c'è stata.
0: Non ti credo, mi dispiace, non ti credo.
1: mi dispiace pure a me perché io ti seguo da tanti anni.
0: E mi devi credere, se lo dico, allora me lo faccio ne a mente. Quando tu eri piccolo, non so se tu ti ricordi, quel è una cosa proprio che risale ai tuoi 13-14 anni, ci stava nella tua comitiva un ragazzo che portava questa nominata. Ti ricordi adesso? Ti sto facendo venire proprio in mente sta cosa. Pensa e ricorda.
1: Lo sfottevamo noi forse.
0: Ma era un omosessuale questo ragazzo?
1: Non era dichiarato, però aveva degli atteggiamenti...
0: È questo qua io sto alludendo.
1: Allora sì, se è questo sì, però non era dichiarato.
0: Ma ancora
1: dichiarato,
0: oggi lui non si è sposato, eh?
1: No, infatti no.
0: Ancora oggi lui porta questa nomina e tu lo sai troppo bene. Oh, mi sto sbagliando.
1: Non ci sono contatti più come una volta, però so che non è sposato.
0: E infatti, e sai pure che è omosessuale, lo dobbiamo ammettere.
1: Dobbiamo mettere tranquillamente perché non c'ho niente, cioè non c'ho niente contro gli omosessuali,
0: almeno. No, allora, a me non è il fatto dell'omosessuale o non omosessuale, è per vedere se le carte mi dicono le verità.
1: Ah, le carte sicuramente dicono la verità, perché fino
0: hai
1: adesso,
0: capito? Perciò sto insistendo su questa cosa, per dirti, guarda, ma ne hai trasunzato o stanno dicendo in verità?
1: No, esatto.
0: Auguri, tu ti sposerai e andrai bene, ciao.
1: Ti ringrazio, ciao.
0: Io mando un saluto all'omosessualità, sia femminile che maschile, non tengo niente contro, ci mancasse pure. Per carità, per quale motivo? Sono creature di Dio. 899 48 46 10, però non bisogna nascondere le verità. Che la guaglione, Brit, è vero, se mi si dà una scatura l'ubagna a preoccupate che si masturbava, però l'ha messa, è una grande donna, non mi sono sentito di fare una cazziata che la guaglione, non me lo so sentito, perché è una ragazza che va curata. Pronto? Andiamo in diretta? Passo in diretta? Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, buongiorno, buonasera, come lei desidera, anzi meglio buonasera, dite?
1: Buonasera, io volevo sapere un po' in generale sul lavoro.
0: Figlio mio, sai da che ora sto in diretta? Adesso dobbiamo dare spazio un po' a tutti quanti e in generale occupa troppo spazio.
1: Allora sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo il lavoro, dammi la tua data.
1: 3575.
0: Perché in generale, per farti capire, prende molto tempo.
1: Hai ragione.
0: In privato possiamo parlare pure in generale. Questo generale non ha già mai capito la russa trofa. Tu ridi. Annaccia la miseria, ma che pazienza. Veramente San Gennaro avete a Napoli. Ma io voglio avere uno che esce per televisione, che fa le stesse cose mie. Esiste?
1: Penso di no.
0: A me mi è stato proposto di andare in TV, ma non ci voglio andare. Ma semplicemente perché il mio modo di agire è spontaneo e purtroppo alcuni editori non possono reggere il mio modo di agire, capito? Perché io dico la verità. Allora, se là te fanno i pupazzi alla rete, chiamate, cioè a me sì cosa non mi piace. Se uno deve partire dal cuore, se mi deve chiamare perché veramente tiene i problemi, e veramente vuole la sincerità delle mie carte che io sto mettendo a dura prova giù in questa emittente che è Radio Camaldoli Stereo, che a proposito, hai visitato il sito della radio? Che bel sito abbiamo fatto!
1: Non ho avuto ancora modo di visitarlo.
0: Allora fai www.rcsnetwork.it, okay. Vallo a vedere però.
1: Va bene.
0: Allora www.rcsnetwork.it, te lo ricordi?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Ok, te lo sei segnato. Sì. Così vedi le mie foto, vedi anche la radio com'è fatta, vedi tante belle cose. Salutiamo all'angelo azzurro Andrea. Vediamo un attimo. Mi ripeti la data? Mi sono un attimo.
1: 3575.
0: Il lavoro non sta andando tanto bene.
1: È un po' fermo.
0: Ma da quanto tempo? Io vedo proprio tristezza sulla la carta della tristezza.
1: È un senso.
0: Figlio mio, stammi a sentire, ma io vedo una ripresa qua, ma secondo me se ne passa tutta l'estate.
1: Credo di sì.
0: Perché tu ti sei proprio rotto.
1: Sì.
0: Non ce la fai proprio più, ma più...

0: una cosa di panni.
1: Non ho capito.
0: No, dico, è una cosa invernale a te, il lavoro tuo.
1: Sì.
0: Passa tutta l'estate, figlio mio, si riprenderà verso ottobre, novembre. Va bene. Fiori cosa c'entrano?
1: Non ho capito.
0: I fiori che ci azzeccano?
1: Non lo so. Sono allergica ai fiori.
0: Come?
1: Sono allergica ai fiori.
0: Ah, perciò hai starnutito ieri in questi giorni?
1: Sì.
0: Il polline, sei allergico?
1: Sì.
0: Ah, ecco qua. La ripresa verso ottobre, novembre.
1: Va bene.
0: Auguri, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, questi sono consulti flash, attenzione, questo è solo quando uno vuole assaggiare un po' di antipasto, ma poi ti assaggio o prime o seconda, la torta e la frutta, tutto quello che volete.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Sono sempre Antonio.
0: Antonio, da dove chiami?
1: Torre del Greco.
0: Volete sapere se trovate una moglie? Voi ridete, perché io ho detto una moglie, è brutto dire una compagna, diciamo una compagna, agita la moglie.
1: Vabbè, è la stessa cosa.
0: Anche perché uno si vuole ammogliare, capito? Allora, vediamo un po', quando sei nato, Antonio?
1: 11/9/73.
0: Sei un poco difettoso, andò, eh? Sei un bravo ragazzo. Andrai molto bene, Tony.
1: Ma fra quando? Deve attendere ancora.
0: Antonio, stammi a sentire. Vicino a te ci sta qualche amico tuo?
1: È mio fratello.
0: Me lo saluto. Tu troverai una persona, però passerà ancora un po' di tempo. La persona giusta verrà qua a 2 anni, andò. Passerà un po' di tempo, perché tu pensavi a una donna, ma quella non è possibile. Non è possibile, ti sfugge, non ti vuole, tu lo sai.
1: Infatti ho visto queste cose, ce l'ho notato anch'io questo.
0: Sto sbagliando, Antò?
1: No.
0: Antò, che parte di Torre chiami?
1: È via Piscovia.
0: Va bene, tu troverai e andrai bene. Non ti preoccupare che le cose si aggiusteranno. Dimmi una cosa, Tiziano chi è?
1: Tiziano?
0: Sì.
1: No, non c'è nessuno.
0: Era una persona che hai conosciuto molto tempo fa, che abitava nei tuoi dintorni?
1: No, mi dispiace, non...
0: No, è una domanda che ti ho fatto, perché vedevo una persona di nome Tiziano, uomo.
1: No, non mi risulta.
0: Gli è morto anche il padre a questo Tiziano, la mamma.
1: No, non ti saprei dire, cioè, no, non conosco nessuno.
0: Non ti ricordi, ma io parlo di quando tu avevi 13-15 anni.
1: Può essere anche.
0: Vabbè, per l'amore tutto a posto, non ti preoccupare. Fra un paio d'anni, 2 anni e mezzo, troverai l'anima gemella. Auguri.
1: Ti ringrazio, buona giornata.
0: Ciao. 899-48-46-10. Alle volte le persone non ricordano nemmeno, dobbiamo dire la verità. Pronto?
2: Ciao Gentano, sono Vincenzo da Napoli.
0: Sì, Vincenzo, ciao. Hai corso, ti sento un po' affannato.
2: Sì, insomma, per salutarti Gennaro e poi per ringraziarti per il bellissimo sito che hai fatto, è molto molto
0: grazie,
2: bello.
0: Grazie.
2: L'ho visitato, cuore. Completo e ricco anche di fotografie.
0: Grazie mille di cuore.
2: No, hai fatto molto bene, la Vega Media ha fatto un ottimo servizio, Jenny.
0: No, salutiamoli, la Vega Media. Salutiamo a Ricky Castelli con Matteo e tutto lo staff di VegaMedia.it.
2: Sì, concordo, Jenny.
0: Veramente hanno lavorato molto, molto bene, grazie.
2: Fatte belle anche le foto della radio, abbiamo così potuto vedere il tuo scandidato, diciamo, di come si chiama, di trasmissione.
0: Vabbè, chiamatelo come volete, ma quello che importa, secondo me, è il succo. Della
2: Genni, ragione perfettamente.
0: Certo. Grazie per la bella parola, secondo
2: me. Sì, ci mancherebbe.
0: Dimmi.
2: Ascoltami, volevo chiederti un attimo se riuscirò a trovare qualche compagna, diciamo, perché adesso sono da parecchio.
0: Dammi la tua data.
2: 3 gennaio 67, Capricorno.
0: Io già la vedo per te, andrai molto bene, non ti preoccupare, lo scandinato ti porterà fortuna. Arrivederci.
2: Grazie, ciao Genni.
0: Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Sto da stamattina alle 10 in diretta. 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Pausa musicale, signori, pausa musicale. Vado in privato. Privato si sta, rispondo a qualche chiamata di qualcuno che vuole parlare con me.

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio. 899 48 46 10, per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Signori, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sono Nicola.
0: Da dove chiami?
1: Da Parma.
0: Nico, è Isavush?
1: Da Parma Campania.
0: Dammi la data.
1: 08-04-66.
0: Nico, perché non stai facendo il tuo amore con moglie attacca?
1: Ma non lo so, gennaio.
0: Io vedo che tu ti, nel letto,
1: sì,
0: ti accosti con il tuo sesso,
1: sì,
0: vicino alla sua vagina,
1: sì,
0: e lei si gira, non vuole fare l'amore, perché?
1: Ma non lo so, gennaio, anni fa ho avuto dei problemi con la mia prima ragazza.
0: Tu è pignata, cioè il tuo sesso duro, sì, l'hai messo vicino alla vagina e lei si gira, perché?
1: Ma non lo so, gennaio.
0: No, tu mi dici perché si gira?
1: Vorrei sapere se mi ama o non mi ama, cioè no.
0: Ma chi sei scemo allora? Io ti sto dicendo, perché? Allora, Chiara chi è?
1: È mia moglie.
0: Perfetto. Ecco qua, mi esce proprio chiaramente, sì, sulle carte. Perché sta femmina tu si comporta in questo modo?
1: Ma non lo so, cioè no, vorrei sapere.
0: Ma io, ma tu ti hai fatto un po' di chiatta però, Questa panzi viermannanza, ma che fa? Perché non cerchi di dimagrire un po'?
1: Ci metterò del mio, Gennaro.
0: Tu apposti ci metti un sesso, ci metti la panza in coppa vagina.
1: No, ma Gennaro, ti volevo dire perché ho paura di fare sesso, Gennaro, perché ho avuto da una
0: precedenza. Ma io, tu è dopo psicologa.
1: Ma già ci vado, Gennaro.
0: Vanci perché tu devi seguire una cura, alla fine ci riuscirai e le cose miglioreranno. Dammi la tua data.
1: La mia data, 08-04-66.
0: Ecco qua. Andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
1: Gennaro,
0: però
1: io ti volevo dire, ho molto paura di quando faccio sesso, come mai?
0: Pasqua, scusami, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Nico, devi andare dal psicologo.
1: Ma ci sto
0: questa
1: andando.
0: È una cosa solo che ti può aiutare il psicologo.
1: Gennaro, ti voglio dire.
0: Io non ti posso aiutare, voglio. Hai capito o no? Io non ti posso. Quando avete di questi problemi, i tagli di Mirce, o se i Mirce che ci stanno a fa? Auguri, buonasera.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Non discordare, vai dal medico.
1: Grazie.
0: Chi se è un problema psicologico.
1: Ma Gennaro, volevo dire un'ultima cosa. Gennaro, ci sono entrato tanti anni fa per mezzo della mia prima ragazza.
0: Ma Achille, perciò tu stai...
1: Io non avevo queste paure, capito? Ti voglio dire.
0: Allora, mo ti spiego una cosa. Il psicologo,
1: sì,
0: è colui che mette gli equilibri a posto di una persona.
1: Sì.
0: Tu in questo momento tieni tutti gli equilibri spostati all'interno.
1: Lo so, cioè no.
0: Allora, io non faccio un neurologo, non faccio un psicologo, non faccio un neuropsichiatra. Allora, questo medico non è come tutti quanti voi pensate e vi tengo di chiocca che si umile che li pazzi. Chi su co? Ti mette apposta la chiocca tua, ti mette apposta gli equilibri.
1: Ma ti voglio dire un'ultima cosa, Gennaro, io ci sono entrato e uscito da questo problema e non me ne riesco a uscire definitivamente, come se avessi un demone, una paura che...
0: Allora, quando ti assetto in coppa a seggio,
1: sì,
0: del neuropsicologo,
1: sì,
0: la prima cosa ti devi aprire e devi dire tutto quello che praticamente...
1: Ho dentro.
0: Bravo, perché o se no, se tu ti assetto in coppa che la seggio... È meglio che ti assitta la seggia alla casa tua e ti mangi pasta e fasulla. Sai perché? Perché quando si va da un neuropsicologo,
1: sì,
0: bisogna sedersi su quella sedia e raccontare tutto quello che una persona c'è in corpo. E invece tu ti hai nascosto tutta la tua infanzia, amore che hai fatto sotto un scandinato. Tu ti hai scordato che hai fatto un amore sotto un scandinato?
1: No.
0: E allora perché non ci conto tutte le tue disavventure? No, disavventure, tutte le tue esperienze.
1: Ma io ce l'ho contato, ce n'hai un periodo.
0: Charit che hai fatto amore con frate tua cugina, che è home. Charit avrà da chi sto povero neuropsichiatra. Che tu porti delle turbe da bambino.
1: Ci stanno qualche turbe.
0: Su frate cugino tuo che ha fatto sessualità con te, che c'hai ritto oppure non c'hai ritto?
1: No, ma cugino non ce ne stanno.
0: E chi è che tu hai fatto amore? Io vedo una persona maschile di famiglia che tu hai fatto amore.
1: No, non è di famiglia.
0: Questa è una... Non è di famiglia?
1: No.
0: E mi sono sbagliato, posso pure sbagliare, ma io non sono infallibile, cioè non sono Gesù Cristo.
1: Comunque...
0: La cartomanzia è valida fino al 90%,
1: ma
0: tieni quel 10% che può essere anche fasulla. Però tu... Tieni la mente contorta, solo un neuropsichiatra. Tu hai fatto amore con l'uomo, non voglio.
1: Ma ti voglio dire una sola cosa, queste cose.
0: Quanto tempo hai fatto amore con l'uomo?
1: Ma da bambino.
0: Da bambino? Mm. E ti ha fatto amore insieme.
1: Ma non proprio definito, le cose di coppa, cioè no.
0: Ma a me non mi interessa. Okay. Però chi sia il problema è che tu devi andare da un neuropsichiatra. A me, che lo stiamo scoprendo dalle carte, perché me ne ha già accorti che da piccolo tu non hai avuto l'esperienza. Io vedo, sai che vedo davanti agli occhi?
1: Sì.
0: Vedo una prateria, vedo degli alberi anche.
1: Sì.
0: E un amico tuo ha fatto i servizi a te. Io ti parlo sincero, ti ha fatto proprio servizio, voglio. Ti ha fatto a fo' servizio!
1: No,
0: allora, che se è una cosa che è successa da in barretta.
1: No, ma no, Gennaro, tutto quanto, no.
0: Come?
1: No, ti dico.
0: E che cosa è successo allora?
1: Ha tentato, ma non c'è riuscito, Gennaro.
0: Tu le metti a chi lui servizi, però.
1: No, non c'è riuscito.
0: Però tu intanto le
1: cose. Ma mi è rimasto un trauma, capito?
0: Come?
1: Un trauma.
0: Ti è rimasto. Ma è normale, figlio mio. Lui aveva intenzione di quella cosa là.
1: Però no, io mi ricordo che lui tentò, mi faceva male, però dopo è finito.
0: Ma come te portai?
1: Era in una casa in costruzione.
0: E beh, che facetto?
1: Voleva tentare, però mi ricordo che mi faceva male, però poi dopo si è fermato, è finito là, una sola volta.
0: Cioè ti faceva male?
1: Sì.
0: Che vuoi dire, scusami, fammi...
1: Lui tentò, però non è stato consumato il rapporto, capito? Ero piccolo, tenevo 5-6 anni, potevo dire.
0: Mamma mia, e lui quanti anni aveva?
1: 10, 12, non mi ricordo.
0: Voglio, tu, almeno, guarda, un consiglio che ti voglio dare.
1: Stai però, a me mi piacciono le donne.
0: No, così. Ma io non metto in dubbio, mamma mia.
1: Io amo tutte le donne, e ho questo lavoro in corpo e non me ne riesco ad uscire.
0: No, mamma mia, io ho capito. Vai dal neuropsichiatra,
1: sì.
0: Dal neuropsicologo, lui sì. Ti potrà aiutare.
1: Okay, ma ci sto
0: io non ti posso aiutare perché non faccio mangiare.
1: No, ti voglio dire una sola cosa, ci sono andato una volta, io ci entro e ci esco da questo problema, però non mi riesco a uscire definitivamente. Figurati che oggi ho paura di fare sesso con mia moglie, capisci? Ti voglio dire.
0: Tu tieni un trauma, figlio mio.
1: E non me ne riesco ad uscire, capisci?
0: Hai ragione.
1: Sto chiamando a te. Soltanto
0: ma no, ma io ti posso aiutare, perché io non faccio magia. Le magie io non le faccio. Allora io posso leggere i carti che succede.
1: E il futuro quale sarà?
0: Tu migliorerai, però insomma un neuropsicologa, cioè io non posso fare niente, figlio mio, per te. Io non leggo la salute delle persone, io non sono medico, non sono laureato in medicina.
1: Ho capito,
0: cioè. Vai dal medico e ti aiuterà. Chi se tu le fai servizi, poi tu ti hai fatto male,
1: è finito là.
0: Che ritti in Achille quando ti ha fatto male?
1: Ma ero piccolo, non capivo ancora.
0: Hai urlato, ovviamente.
1: Un pochino.
0: Vabbè.
1: Ma comunque non è stato consumato, mi ricordo.
0: Va cosa. Buono.
1: Però mi è rimasto il trauma. Cioè no.
0: Ci credo, figlio mio. Neuropsicologo.
1: Per il lavoro, per il resto.
0: Il lavoro andrà a migliorare. Vai dal neuropsicologo. Vattene da un neuropsicologo!
1: Dico, mia moglie mi ama o non mi ama?
0: Ti ama, ti vuole bene. E tu neuropsicologo, auguri.
1: Grazie, Gennaro, buonasera.

La storia dell'amore infinito. Un radioracconto di parapsicologia.

Questa è la storia di due innamorati, pazzamente innamorati, uno dell'altro. La storia è ambientata nel primo inizio Settecento.

lei, una donna appunto di 19 anni, di nome Butterfly, suonava il clavicembalo. Innamorata molto della vita, dei fiori, delle montagne, di tutto quello che era genuino, si recava infatti nei posti più inconsueti, dove c'era molta serenità, ruscelli, farfalle, un mondo magico di sogni. Butterfly insieme a Romolo, ormai fidanzati da 5 anni, mentre appunto si stava recando verso il grande fiume che scorreva, dove lei là in perpetua si metteva con il suo clavicembalo e così sognava appunto l'amore. Nella massima serenità dei boschi e quell'uscello che scorreva, tanta acqua dolce e tante farfalle intorno che gli circondavano, lei componeva e scriveva anche. Una grande scrittrice di musica, una grande compositrice. Romolo, che era il suo ragazzo, gelosissimo al massimo, perché? Cosa accadde un giorno? Dalla vetrata, appunto, della sua abitazione, la casetta che dall'altro lato lui aveva costruito sul laghetto, dove c'era poi questo ruscello che sfociava in questo fiume e scorreva verso il mare, intravide una figura di un uomo maschile. Cosa stava accadendo? Lui, Romolo, si chiuse appunto gli occhi per un attimo, scese un velo sui suoi occhi, la gola si strinse, afferrò un coltello e cominciò a correre verso il ruscello, traversando boschi e praterie, per arrivare appunto da quest'uomo che si era fermato vicino alla Butterfly. Quando vide la Butterfly che stava suonando: Romolo, Romolo, che ci fai qua? Oh, tu donna perversa, mi hai tradito!

Romolo, I'm not so butterfly. Finalmente, adesso sarai solo mia. Ci sposeremo insieme con la morte. Romolo trascinò il corpo della butterfly sotto un albero. Prese l'anello con il veleno che conteneva sul suo dito. Adesso sarà molto dolce questo veleno. E cominciò ad aspirare tutto questo veleno. La morte verrà lenta. E così noi ci uniremo in un'unione mortale. Già vedeva la penombra degli spiriti, già vedeva l'angelo nero. Oh, butterfly, sto morendo, ma verrò da te, verrò, saremo legati solo da una sorte, sicuri, perché nessuno mai ci potrà appunto separare più da questa nostra unione che tu giurasti eterno amore.

avuto 10 anni dopo la morte di Butterfly e Romolo. Abbracciati uno all'altro, lei è accoltellata alle spalle e Romolo si era avvelenato perché possedeva sull'anello, appunto sul dito, un anello dove c'era del veleno. Ma il terzo che si chiamava appunto Giorgie amava molto la Butterfly, non si rassegnò da quell'episodio che accadde. Durante la notte Giorgie appunto sentiva dei lamenti fortissimi che arrivavano fino al suo orecchio nella notte. George non riusciva più a dormire. Ormai l'entità di morte violenta erano arrivate fino al suo decanto. Cercavano vendetta nella notte. Romolo, infatti, percoteva con il suo spirito, il suo fantasma, disturbando così la pace di George. George ormai non ce la faceva più, George. E così il giorno dopo andò dal prete, raccontando cose veramente straordinariamente accadute nella notte a lui. Vide sul comò la fotografia della Butterfly che era morta, uccisa dal suo ragazzo. Vedeva delle fiamme rosse che giravano intorno alla foto. E George stava male. Bussò le porte della chiesa. Padre, padre, padre, padre! Avete ascoltato la prima parte, la storia di Byron, la storia di Butterfly e dell'amore perpetuo. La seconda parte alla prossima edizione. Come andrà a finire la storia di George, l'amante che riuscì appunto a sconfiggere la morte o l'amore? Questo lo scopriremo nella prossima edizione. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici.

0: 899 48 46 10. Andiamo avanti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, da dove chiamate?
1: Da Caserta.
0: Da Caserta. Come vi chiamate, signorina?
1: Teresa.
0: Teresa, vediamo un pochettino le carte. Allora, dammi la tua data.
1: 29/10/70.
0: 29/10/70. 29/10/70. Allora, qua sulle carte già mi esce. Gennaro chi è, scusami?
1: Mio marito.
0: Suo marito?
1: Sì.
0: Ecco, infatti è uscito come prima. Ma come mai ultimamente Gioia non sta lavorando?
1: No.
0: Eh?
1: No, niente proprio.
0: Da quanto tempo è che non lavora?
1: Da gennaio.
0: Gennaio? Ma che faceva a livello edile, murature, queste cose qua?
1: No, prima stava in uno stabilimento di gelati.
0: Di gelati,
1: sì.
0: Quindi verso Capua, quelle zone là?
1: A Marta de Pascarola.
0: Dove?
1: A Pascarola, a Caivano.
0: Ah, ho capito, non conosco quel posto. Comunque, niente, da quanto tempo è disoccupato?
1: Dal 2004.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte, vediamo un po' che cosa mi esce qua. Questo benedetto lavoro oggi è dura, tesoro
1: sì,
0: mio.
1: Molto.
0: È proprio dura. Vediamo un poco. Ma tu hai avuto anche un aborto in passato?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto?
1: Nel 2008.
0: No. Ah, proprio
1: nel
0: 2008?
1: No, aspetta. La bambina è nata...
0: Gennaio, febbraio 2008, quanto?
1: No. Quest'anno qua, tu lo vedi adesso?
0: No, io vedo un aborto, l'anno, il tempo non si può calcolare, perché negli astri non c'è il tempo.
1: Sì. Sì, molto tempo fa.
0: Molto tempo fa?
1: 6-7 anni fa.
0: Ho capito, quindi non è nel 2008?
1: No, ho capito. Con la data.
0: Ho capito. Senti, sì. Io vedo, però ti devo dire una cosa, le bugie non me le dovete dire, perché io vedo che sta arrangiando tuo marito a fare qualcosa. Non
1: no,
0: è che sta senza lavoro.
1: Siamo stati in un bar a gestire un bar.
0: No, veramente, avete anche rubato nel bar. Queste cose, signora, non si fanno.
1: Rubato?
0: Signora, io vedo, non lo so. Nella cassa è stato prelevato qualcosa di soldi pure. Non lo so questo quando è successo. Però a me mi risulta. O diciamo la verità oppure io non sono brava a indovinare.
1: No, noi stavamo gestendo un bar in verità e siamo stati cacciati.
0: Siete stati cacciati per quale motivo?
1: Perché non ci... No, il bar... Diciamo,
0: signor,
1: sì.
0: Davanti a Dio, coscienza
1: davanti
0: per Dio, coscienza.
1: Sì. Io ho una causa in corso per questo fatto.
0: E allora, signor, dobbiamo dire la verità.
1: No, la verità è...
0: Loro vi avevano incolpato di questa cosa?
1: Sì, però questa cosa non è successa.
0: No, ma lasciamo stare che non è successa. Però le carte, signor, mi dice la verità,
1: sì.
0: Che i soldi l'hai tapigliata.
1: No!
0: A me la esco! Mi esce, non sono io che lo dico, signor, voi avete chiamato per la verità o
1: sì.
0: Per le bugie?
1: No, per la verità.
0: I soldi la riesce a prendere mai, mai pigliata?
1: Sì.
0: Ah, assa fa di, c'è stata una cristiana che per una volta tante ne ha fatta proprio esauri, gazza. Io vedo dei soldi prelevati,
1: sì.
0: Tesoro mio, e qualcosa i soldi t'hai pigliata, perché i carte non mi dice nessun santo, fino a mo ma hanno detto fatti monduore, ma hanno detto fatti che la scogliere, ma hanno detto pure fatto vostro.
1: Sì.
0: Scusate,
1: sì.
0: Dobbiamo essere sinceri, signora.
1: No, sinceri.
0: Allora, voi potevate benissimo mettervi d'accordo con questo del bar. Dice, guarda, mi scusa se ho già fatto sta cosa, ma purtroppo è proprio per una sofferenza perché i soldi non ne tengo. Però, signora, i soldi non vanno rubati, vanno chiesti. È chiaro?
1: Sì.
0: Comunque, signora, io vedo che suo marito lavorerà e andrà anche bene nel futuro.
1: Sì.
0: Però, signor, ricordatevi una cosa, che i soldi rubati non hanno mai cresciuti in torre alte. Non so se sono chiari. Goppi sorda rubata, non si costruisce niente, signora, perché tutta sono lacrime delle persone. Amarezza, avete capito?
1: Sì.
0: Allora, chi se lo barra non è che teni miliardi che la pala, pure se teni i problemi suoi.
1: Mm.
0: E allora che facciamo per bacco? Cioè ci pigliamo i soldi chi là in da cassa?
1: Capito.
0: Signora, cambiate, ve lo dico per voi, cambiate perché sì cosa non si fanno. Che il già Napoli sta scombinato per mezzo di tutti questi problemi, la monnezza, tutta questa situazione che ci sta. Cioè cerchiamo anche noi di dare una risvolta positiva a Napoli, o se no che facciamo qua? Signora, suo marito lavorerà e andrà anche bene.
1: Ma sempre questo per questa causa dello stabilimento, no?
0: Signora, la causa dello stabilimento vedo che purtroppo già si è rimandato in un sacco di voti.
1: Sì.
0: Vedo dei piccoli problemi, però alla fine ce la dovreste fare, perché mi esce la carta positiva. Non vi preoccupate, signora.
1: Okay,
0: mi faccio, mi dovete perdonare, ma
1: no,
0: io, ma voi chiamate per la verità, sì. Oppure se me la piglia in giro, cioè io non vengo a fare un lecca lecca a
1: cadreta. Io l'ascolto sempre, perciò per chiamare.
0: Tesoro, no? Io non vengo a venire in gelato in da cuppetta, cabash, sì. Che ci va a mettere a fare scima, cioè pazzia. Cioè qua si lavora onestamente, si suda, e, ma mi devi credere, quante ne sento di cotte crude qua giù, ma ne sento di tutti i colori, vabbè. Comunque, non rubo più soldi, fai onesta, se tu andrai onesta vedrai quanto merito prenderai.
1: Vabbè.
0: Auguri,
1: grazie.
0: Un bacio, ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno, buona giornata, anzi. Nicola?
2: Sì, dimmi.
0: Allora, da dove chiami, Nicola?
2: In questo momento sto a Salerno.
0: Stai a Salerno. In che zona di Salerno ti trovi?
2: Sto verso Fisciano. Diciamo.
0: Fisciano, d'accordissimo. Allora, vediamo un po', dammi la tua data, Nicola.
2: 1/10/70.
0: Allora, ti vedo molto amareggiato per il lavoro, forse.
2: Lavorativa, tutto il
0: per,
2: resto, ma
0: proprio per un fattore di soldi, perché vedo problemi economici a non finire qua. Vabbè, diciamo che è l'umanità che sta in ginocchio, l'Italia che sta in ginocchio, non sei solo tu, Nicola, assolutamente. Che fai, l'autista tu?
2: Sì, sono autista.
0: Però non fai solo l'autista.
2: Gennaro, mi arrangio a fare di tutto perché sono sposato e devo cercare di andare avanti. Qualunque cosa trovo, non dico mai di che ti tratto, quanto mi dai, basta certo, che si lavora.
0: Certo. Nicola, tu vedo che andrai molto a migliorare, perché mi è uscita la carta qua del super. È un momento difficile, Nicola. L'Italia sta in ginocchio. Però io ti prometto, Nicola, che fai passare questo 2008 con, come si dice, cusisca e bot, no?
2: Fate
0: passare
2: questo
0: 2008 cusisca e bot, però vedo già il 2009, 2010, che 2011. Andrai benissimo, non ti preoccupare. Mo' ci sta pure il cambio.
2: No, chiedo scusa, non è che sono solo io, cioè, più che altro vedo mia moglie, è troppo amareggiata.
0: È chiaro.
2: Io nonostante che mi do da fare, però non riesco, perché io faccio 15-16 ore lavorative al giorno.
0: Quante ore fai?
2: La media, diciamo, dalle 6 fino alle 9, alle 10 di sera.
0: Ma senti, non ne sapevi fatto tu, ma quanto ti pagano? 16 ore non sono 8 ore, signori. 8 e 8, sì, sono è un lavoro massacrante. Quanto ti danno al mese?
2: Al mese riesco a prendere quelle 8. 50,
0: no, signori. Questo è lo sfruttamento. Questo hanno sentito i governi e tutto il re. Questo è lo sfruttamento totale. Si riceve per 800 euro. Cioè, ma state, vi rendete conto? 800 euro per 16 ore al giorno. Ma come è asciuto pazzo?
2: Che dobbiamo fare? Lo facciamo, purtroppo.
0: Ma questo è peggio la schiavitù.
2: No, ma si aggiustano le cose, no? Guarda, io ti seguo da una vita, questa
0: saranno...
2: è la prima volta che ti ho chiamato,
0: Nico,
2: però ti seguo da quasi
0: Nicola.
2: Allora,
0: io lo sai che dico solo verità, però io non sono occupata terna. Però sono un ragazzo che crede molto nel lavoro che fa. Credo molto nel lavoro che fa. E allora, se io apro le carte e le carte mi dicono stronzati, io stronzati ti dico, perché un paterne solo sa per la verità assoluta. Però ti voglio far capire una cosa, che fino a mo, diciamo, qualcosa l'abbiamo azzeccata in 22 anni di non dico carriera, perché questa non è una carriera, è solo una sofferenza totale per me, perché senti i problemi di tanta gente, ancora peggio te, Nico. Quindi vai avanti, ci saranno dei cambiamenti e tu migliorerai. Vedi la mia onestà dove arriva e la mia sincerità.
2: No, io ti richiamo, eh.
0: È certo che mi devi richiamare.
2: Io ti richiamo e ti
0: o bella o brutta che sia, me lo devi dire.
2: Sei veramente un migliorato oppure di regionale.
0: Dico, quest'anno
2: a peggiorare.
0: Quest'anno si chiuderà così, ci saranno dei cambiamenti e andrai a migliorare, perché mi esce la carta del cambiamento e una buona risvolta. Non ti preoccupare, tu lo sai che sono una persona d'onore, quando dica una cosa e tre che la succede.
2: Ma io ti chiamo sicuramente.
0: Ma poi, a parte tutto ciò, Nico, ti voglio dire una cosa, io non tengo nessun interesse a dirti che tu migliori.
2: Sì, lo so, Gennaro.
0: Perché se uscivano cattive le carte io te l'avrei detto lo stesso. O se ne è fornuta la cartomanzia.
2: Gennaro, io tempo indietro, ma ti parlo di una decina d'anni fa, 10-12 anni fa.
0: Sì.
2: E niente, andai a fare...
0: No, ti voglio bene, non parlammi là, te non mi interessa, non
2: voglio sapere. Allora già mi hai capito. Quindi...
0: L'operato degli altri...
2: Non è stato niente avverato, cioè non è stato niente vero, niente avverato.
0: Allora... Io vado a mangiare in un ristorante, mangio cose avariate, brutte, non ci vado più. Però ci stanno tanti ristoranti che si mangia molto meglio. Bisogna, le cose buone bisogna cercarsele. È come un po' il vino, no? Il vino buono bisogna cercarlo, mica tutti lo vendono. Poi resta a voi giudicare dove andare. O io per esempio studi privati non ne faccio, io lavoro solo con l'899 e da queste telefonate che arrivo, punto, si ferma qua il mio lavoro. Ma chi ha da fare su studi privati?
2: Perché
0: non si vive solo di soldi, ma non si vive sui soldi, i soldi aiutano a star meglio, ma non si campa sui denaro, figlio mio.
2: Lo
0: sai che la radio porta tante spese, paghiamo tutti i diritti, concessione, autorizzazione, paghiamo tutto. Cioè, purtroppo, lo Stato si mangia tutti i soldi di questa radio, tutti, perché ci sono troppe tasse. Però io non sono un politico, sti cose, no. Purtroppo hanno messo tante regole, tante situazioni e bisogna rispettarle, chiaro. D'accordo, Nicola, buona giornata. Dimmi.
2: Vorrei sapere qualcosa su mia moglie.
0: No, Nicola, una telefonata, un problema.

0: Allora, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Buona giornata, come vogliamo dire, buona serata pure.
1: Sì.
0: Perché, dica, come si chiama?
1: Enzo.
0: Allora, Enzo, io so per certo e per segno che tu stai dicendo un nome sbagliato in questo momento, perché il tuo nome non è Enzo. Chiaro? Allora, stammi a sentire. O ti mostri sotto il tuo vero nome, oppure è inutile che andiamo avanti. A te la scelta. Qual è il tuo nome?
1: Gildo.
0: E allora perché mi dici un nome sbagliato, Gildo?
1: Perché non voglio che gli altri, perché in diretta non mi va bene.
0: Ho capito, vabbè. Allora, vediamo un po'. Dammi la tua data, veloce, veloce.
1: 7379.
0: Ma io vedo qua che tu attualmente non stai lavorando, sta fermo il tuo lavoro?
1: Sì.
0: Vedo una divisa pure, ma chi sono queste persone?
1: Divisa?
0: Sì.
1: No, nessuno.
0: Qualcuno della famiglia, non lo so.
1: No.
0: La divisa può essere anche una divisa medica, attenzione, oppure in una NATO, una cosa del genere.
1: No.
0: Tu di cosa ti occupi attualmente?
1: Nell'ambito nautico.
0: È nautico?
1: Sì, però nautico come costruzioni.
0: Vabbè, ma dico, portano le divise queste amicizie tue, penso di sì.
1: Penso di sì, sì, sì, sì.
0: Perciò io vedevo, poteva essere benissimo, infatti. Senti, per te ci sono dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Vedo anche degli spostamenti, ma tu vai anche fuori Campania?
1: Sì.
0: Dove vai? A Roma, Milano, dove?
1: Milano.
0: Milano. Tu andrai molto a migliorare, questi cambiamenti ti porteranno molto bene. Non ti preoccupare. Ti abbraccio, ti auguro buona giornata.

0: Allora, vediamo un po'. Allora, tu che hai fatto? Vedo dei documenti qua, delle richieste per la pensione o per l'accompagnamento?
1: No, no, per la pensione, per la, io lavoro ancora tra parenti, sai.
0: Maria chi è?
1: Sì?
0: Maria chi è?
1: È un'amica mia.
0: Sì. Senti, tu l'avrai, ti verrà accettata.
1: Ah, grazie.
0: Però non è subito, eh? Non
1: la lo so, vabbè, io adesso le ho fatte, anche 20 giorni, un mese, quindi non...
0: No, no, ti andrà bene comunque. Ti andrà molto bene, è uscito positivo il test.
1: Ah,
0: non
1: grazie,
0: non ti preoccupare.
1: Grazie, grazie. Non ti preoccupare. Io ti ascolto sempre, ce l'ha sempre alla radio. Io ti ascolto, non ho mai chiamato, ascolto da diverso tempo. Da diverso tempo.
0: A che parte ti trovi?
1: E adesso mi trovo sulla panoramica.
0: Ah, quindi vedi tutta Castellammare, Pompei, o no?
1: Sì, sì, ma io sto venendo da, diciamo, da, Peppe... da, io lavoro a Cerra, lavoro.
0: Ah, vediamo. Lavori ad Acerra, ho capito. Sì. Peppe, dimmi una cosa, ma hai avuto un pochettino qua... È una mia curiosità più che altro.
1: Sì,
0: un po' di bruciori allo stomaco negli ultimi tempi?
1: No.
0: No, perché osservavo una parte un po' dolorifera della tua persona. Non so, non ho capito.
1: Il braccio, no, il braccio che mi fa male. Il
0: ma
1: braccio.
0: Perché no, ma che si è addormentato il mignolo? Che è successo?
1: No, diciamo che sono un po' di altruso, no? Perché io lavoro con i frigoriferi, cose, allora un po' di altruso. Perché ho fatto una vera mia figlia e sono usciti dagli altrusi.
0: Ma mi puoi spiegare che ti comporta, per curiosità?
1: A volte si, diciamo, come si infiammasse un po' il nervo e mi fa male, diciamo, il braccio, e poi ho come un formicolio alle punte delle dita.
0: Ah, aspetta un attimo, questo quando te lo fa? Tutti i giorni?
1: Quasi tutti i giorni, sì.
0: Tutti i giorni. Che cura ti ha dato il medico?
1: Adesso mi ha dato degli antinfiammatori.
0: Stai andando un po' meglio?
1: Ma veramente ancora li devo prendere, perché io...
0: Fai la cura, no, vedrai
1: no,
0: che...
1: No, ma sai perché sto prendendo? Cioè, no, perché io prendo pure i pilli del diapete, no?
0: Certo.
1: Se lo porremi, capito, lo voglio mettere a posto un po' prima il diapete e poi prendo queste...
0: Piano piano le cose tue miglioreranno, non ti preoccupare, vedo buone cose per te.
1: Grazie, Sinale, grazie.
0: Buona giornata, un abbraccio e tanti auguri di una buona fertilità, grazie. A livello di guadagno, eh?
1: Grazie, altrettanto.
0: Ciao, Sinale. Bello,
1: arrivederci,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, caro, ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. Sì, ma pronto? Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Salve, sono Angelo.
0: Buongiorno, signor Angelo, da dove chiama?
2: Chiamo da Marigliano.
0: Da Marigliano, benvenuto. Mi dica cosa desidera
2: sapere. Volevo sapere un attimo un po' il lavoro, perché come vanno le cose.
0: Datemi la vostra data di nascita.
2: 22-5-71.
0: Io avverto a tutti coloro che ci stanno ascoltando che questa è una trasmissione e appunto che va in onda su Radio Camaldo Listeri. In questo preciso istante stiamo in diretta, eh? Questo sì. Ve lo voglio dire.
2: Sì.
0: Allora, carissimo amico, quando sei nato?
2: 22-5-71.
0: Vediamo un pochettino. Ma diciamo è un periodo che va sempre così colà con te, eh? Non è che c'è qualcosa di particolare. Non è che vedo proprio un guadagno proprio pessimo, assolutamente.
2: No, c'è movimento, però non riesco a concretizzare.
0: No, ma tu ce la farai, Angelo. Che cosa stavi dicendo prima? Volevi salutare, non ho capito.
2: No, volevo salutare l'ascolto del radio. Sei una persona molto in gamba, molto seria, e dite la verità, questa è la cosa più importante.
0: Guarda, io dico sempre due cose. Nella vita non si costruisce niente sulle lacrime delle persone.
2: Ma è vero, è vero.
0: Tanta gente deve capire che una cosa molto importante è che bisogna essere spontanei.
2: Sì, questa è una cosa bella, è vero.
0: E sinceri,
2: vero.
0: Perché oggi abbiamo bisogno di sincerità.
2: No, ma non capisci niente, oggi ha cominciato dalle donne, io proprio veramente vedo, non ho più fiducia perché non si capisce niente.
0: Ma guarda.
2: Ma non sono tutto del buon pascio, ci mancherebbe.
0: Bravissimo,
2: tante brave ragazze pure, ci mancherebbe.
0: Fa piacere che stai parlando così, su un albero ci possono stare 20 mele marce, ma il resto deve essere buono, che diavolo, se no veramente dobbiamo farci preti qua. Allora, cioè nel senso dico, cioè se

0: tutte sono così, che senso ha poi sposarsi o no?
1: Sì, è vero, che poi io sapevo,
0: il fatto di quella di Mondoro Superiore, che tanto ne abbiamo parlato, ti voglio spiegare una cosa in diretta a tutti voi. Il ragazzo di questa persona stava imbarcato per fare i soldi, per si sposava quando tornava.
1: Ma il problema, sapete qual è? Scusate se vi interrompo. Bisogna essere chiari nella vita. Se una persona ci sta bene, devi pigliarsi in giro. Allora dice, non mio, non sei il ragazzo per me, è inutile pigliarsi.
0: Perché amplificare?
1: Ma anche il tradimento, che siamo tutti sotto al cielo, siamo tutti pulito. Alla fine, ciò che conta è la verità. Dici, sì, non mi stai buono, non è, cioè, sennò si crede, vive di illusioni, e alla fine poi la cosa...
0: Cioè, non mi trovo bene più con te, basta.
1: Esatto, senza problema, non è messo tranquilli nella vita. C'è un'altra cosa, quindi vedete un miglioramento del lavoro.
0: Io vedo un cambiamento e un miglioramento anche
1: Io sono stato al nord, vedete che mi devo realizzare qui al sud.
0: Allora, ascolta, io vedo una realizzazione di un cambiamento. Già, questo cambiamento già è avvenuto?
1: No, io sto lavorando molto qui a Napoli, sono nel campo immobiliare, però sì. Chiaramente volevo capire un attimino se...
0: Allora, io per il momento non vedo spostamenti, per essere preciso, però... Nel futuro ci saranno dei cambiamenti, il futuro può essere pure qua a 10 anni.
1: Perché mi vedete una persona positiva che si realizza il matrimonio?
0: Ci sarà un Carmine, non lo so, una persona o di nome Carmine o Garofalo, non ho capito come si chiamerà, questa persona ti aiuterà moltissimo in un cambiamento che dovrà avvenire.
1: Le persone con cui collaboro sono affidabili, come...
0: Allora, vediamo un attimo, un attimo solo, è una cosa un po' particolare perché mi occorrerebbero le date. Vediamo una cosa proprio, diciamo, un po' in generale.
1: Sì, vabbè, perché tengo la blomba di persone, però...
0: Sto vedendo una...
1: Grazie.
0: Quando non si lavora in armonia è la cosa più brutta.
1: È vero.
0: È come stare in casa con la propria moglie e non andare d'accordo. Esatto. Ci sta qualcuno, però per il resto è tutto ok. Ci sta una persona un po' falsa, una sola però.
1: Non sapete chi è questo?
0: No, perché non ho le date. Poi mi chiami in privato e al limite siamo più dettagliati. Adesso è uno spazio dato a tutti gli ascoltatori. D'accordo. Però sono bravi, devo dire. Cioè, ce ne sta uno. Non è che ti fa del male, oppure. Però non è sincero.
1: Uno se ne accorge che alla fine.
0: Non è sincero, però non c'è, diciamo, una persona che fa truffe, queste cose, cioè, no. Stai sereno su questo.
1: Un'altra cosa, in amore, come vedete?
0: Vai avanti, che tu tieni una vita davanti, figlio mio.
1: No, ditemi una cosa, chi te l'ha puntato? Chi sono troppo incasinato, come al solito?
0: Che come vedete?
1: In amore, come...
0: Ma tu in amore, guarda, questo è un altro ramo, mi dovresti dare la data della persona che ami.
1: No, attualmente sono libero, però tengo una marea di amicizie, non so mai quale scegliere.
0: Allora ti posso dare una risposta?
1: Dicemi,
0: devi stare a sentire al tuo cuore. Cioè, perché io non posso, ti spiego subito, io non posso vedere la persona senza le date. Cioè, io apro le carte, le carte, e io l'ho spiegato già varie volte, hanno bisogno di un codice. Il codice, sai che cos'è? È la data di nascita. Se tu per esempio dici, io ho due persone, una è nata, allora io metto in confronto e vedo quale fa meglio per te, però aspetta figlio mio, questa è una decisione che devi prendere tu nella tua vita.
1: Scusate, ma vedi una realizzazione matrimoniale? Perché tre volte mi chiedo...
0: Andrai benissimo, ho detto. Cioè, per questo non ci saranno problemi, andrai bene. Però è chiaro, devi aprire molto gli occhi. Oggi come
1: no,
0: oggi...
1: Ma oggi sto accorgendo, guarda, perché le donne vanno sempre...
0: No, ma non sono tutte uguali, non abbiamo già detto questo.
1: L'ultima cosa, perché andiamo a perdere tempo.
0: Ti voglio bene, ma ti devo lasciare perché abbiamo rubato molto spazio. Mi chiami dopo, d'accordo?
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao. Un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Non si sente niente?
1: Pronto?
0: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, che bella voce, complimenti.
1: Grazie.
0: Da dove chiamate?
1: Da Contursi.
0: Contursi Terme.
1: Sì.
0: A livello con l'acqua Vulpacchio, là state nel paradiso terrestre, beati voi. Avete dei belli, mandiamo un saluto a tutti i ristoratori di Oliveto Cetra, di Contursi, di Colliano e di tante altre zone, insomma, là vicino, che poi devo dire che fuori dove c'è l'entrata di Contursi Terme si mette sempre un signore a vendere delle salsicce, ma quanto sono buone con quel pane che fa, ma...
1: Sì, è vero, è vero.
0: Io non dico bugie, signora.
1: È vero.
0: Un signore che è molto bravo e simpatico, io non mi ricordo il nome, comunque lo salutiamo. Avete dei bei localetti, non sono belli esteticamente, ma si mangia bene.
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i ristoratori, ripeto, perché tutte il turismo è importante per il paese.
1: Sì.
0: D'accordo? Allora,
1: sì.
0: Signora, vediamo un pochettino. Quando siete nata, tesoro mio?
1: 12.08.67.
0: Un attimo. Allora. Ah. Da quanto tempo mi ascoltate?
1: È da quando viaggio in macchina per andare al lavoro, è un annetto circa.
0: Allora, suo marito quando è nato, signora?
1: Allora, il primo aprile del 66.
0: Ma voi siete nativa di Contursi o di Napoli, mi scusi?
1: Di Napoli.
0: Perché io, a me mi esce che lei è napoletana.
1: Sì, sono.
0: Come
1: napoletana.
0: Mai state a Contursi, signora?
1: È perché mi sono trasferita 5 anni fa.
0: Ecco, infatti, perché vedevo che lei era di origine napoletana.
1: Sì, sì, sì.
0: Suo marito è rappresentante?
1: Sì.
0: Che prodotti, signora?
1: Per la casa, tutto quello che serve per la casa.
0: Io la vedo triste a lei, signora, mi creda. La
1: sì.
0: Vedo molto triste. Non la vedo né contenta né soddisfatta di niente.
1: È vero.
0: Tesoro mio, perché sta in questa forma apatica? Perché sta in questa... Dimmi la verità. Ma non ami tanto tuo marito? Qual è questa paura?
1: No, perché ti vedo molto
0: depressa. Sulle carte
1: sì,
0: parlano di molto depressa. Devi sorridere alla vita, ma perché sei così giù?
1: Perché ho perso una persona cara. E...
0: Ma chi era il tuo papà?
1: La mia mamma.
0: La mamma,
1: sì.
0: Lo so, un bacio
1: sì,
0: grande.
1: Sì.
0: So che vuol dire questo dolore, lo so,
1: sì.
0: Lo so. Anna chi è?
1: È mia mamma.
0: Proprio la mamma, infatti sulle carte è uscito proprio il nome. Tesoro, la vita continua, tutti i genitori sono nati per morire, lo sai, no? Cioè un domani che anche noi saremo genitori, purtroppo è la vita, e la vita che cos'è? È un fiore, nasce, cresce e muore, è come una bella canzone che inizia e poi c'è la fine, in tutte le cose c'è l'inizio e c'è la fine, purtroppo è così, è una legge divina che noi non possiamo cambiare, però... I morti, io l'ho detto già in altre edizioni, faccio una cosa, non vogliono vedere, per esempio la mamma tua che sta sicuramente nelle braccia del Signore, non vuole vederti in questo stato, perché soffrono i morti quando vedono i propri figlioli che soffrono come stai soffrendo tu, perché non stando bene tu non fai stare manco bene a tuo marito.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E stare in questo, tu ti devi fare aiutare, amore mio, ti voglio un sacco di bene, se vengo qualche giorno a Contursi, ma solo per salutarti, ti voglio dire una cosa, fatti aiutare da un piccolo medico che si chiama o psicologo, perché tu c'hai un po' gli equilibri tutti spostati all'interno, lui te li mette a posto, devi sorridere alla vita, tu che stai in mezzo ai fiori, là l'aria buona, mettiti a fare qualcosa fuori tempo, magari ecco, con tutti quei bei paesaggi, panorami che si vedono, delle pitture, qualcosa di, per perdere un po' di tempo, distraiti, cioè stando così vai a soffrire dentro di te e starai molto male. Anche perché quando uno sta nel tuo stato apatico, depressa, tutte le cose che amava prima non le ama più. Per esempio, tu una volta eri molto innamorata delle tue cose, mettevi a posto la casa,
1: sì,
0: fai più nulla.
1: Bravo, bravissimo.
0: Ti metti là e aspetti che le cose cambiano.
1: Bravissimo,
0: tesoro.
1: Vero.

0: Madonna,
1: verissimo. Ma se non le cambiamo noi le cose da sole, è come il lavoro. Io non lavoro, sto a casa, aspetto che il lavoro viene a bussare alla mia porta. Ma se io non lo vado a trovare, non viene, così è la tua stessa situazione. Alzati da quella sedia, reagisci! Ti devo dare uno sprono, sennò tu farai, cioè ti finisci e indebolì. Però stai a sentire, vai da questo medico. Non è il medico dei pazzi come tutti pensano. Lo psicologo mette a posto gli equilibri di una persona. Se siete a Gennaro D'Auri, che di esperienza in questo settore radiofonico e di cartomanzia ne tiene, e tu hai bisogno di un supporto, tesoro, un supporto medico, non di cartomante, un supporto medico.
0: Medico.
1: Assolutamente.
0: Okay. Mi dici qualcosa sul lavoro di mio marito?
1: Beh, vediamo un pochettino. Lui cambierà.
0: Pure cambierà? Per...
1: Sì, sì.
0: Perché infatti ha intenzione di cambiare, volevo sapere proprio questo.
1: No, cambierà. Mi fa piacere che Radio Camaldoli l'ascoltate anche a Contursi, anzi sono stato anche verso la zona di Oliveto Citra, mandiamo un saluto al signor Carmine, responsabile di un bellissimo locale che si mangia benissimo là, a Taverna, come si chiama, molto bello. Mandiamo anche un saluto all'altro amico che si trova al ristorante Roma, mandiamo un saluto a tutte le persone che si trovano in quella, a Paolo, Paolo che c'ha una bellissima pizzeria e paninoteca. Io sono molto goloso, signor, come dobbiamo fare? E quando vengo in quelle zone, mi dovete credere, mi rilasso, perché là è un posto di paradiso.
0: Sì.
1: Ve lo giuro,
0: si
1: signora.
0: Sta bene, si sta bene.
1: A Napoli non si può più stare, signore.
0: Infatti.
1: Signora, ma non è per... Signora, Napoli era bellissimo. Io mi ricordo quando il mio povero papà, che non c'ho più, mi portava sempre a bere l'acqua limumarella, sarebbe un'acqua minerale che aveva un sapore unico, lo mettevano in quelle anfore. Ma che bel sapore, che mi dovete credere. Mancano molto queste cose. Poi venne il colera a Napoli, tante di quelle cose. Purtroppo, purtroppo, purtroppo... Speriamo che risorga dai nuovi governi, da tutte queste nuove situazioni. Speriamo che Napoli veramente rifiorisce, perché è la più bella città del mondo. Sì. Io non rinnego la mia città. Signora, tiratevi su, che le cose miglioreranno. Io vedo un cambiamento che farà suo marito, signora.
0: Sì, e andrà, come andrà?
1: Andrà all'inizio male. Purtroppo io vi devo dire come vi...
0: Sì.
1: Con il tempo però andrà bene, migliorerà. All'inizio non vi impressionate, andrà male. Io vi devo dire la verità.
0: Ok.
1: Non andrà molto bene all'inizio. Signora, ogni cosa che si coltiva dobbiamo aspettare,
0: certo,
1: per avere i frutti.
0: Bisogna aspettare, sì.
1: Signora, fatevi aiutare. Voi mi fate mettere un pensiero, vi voglio bene.
0: No,
1: fatevi aiutare.
0: Ok,
1: va bene?
0: Bene. Grazie,
1: signora, permettete, posso dedicare una canzone?
0: Prego, sì, come
1: io,
0: no.
1: Una canzone che veramente tengo al cuore, però un attimo solo, sì. Perché siete troppo brava, mi piacete come... Un attimo, se la trovo un secondo solo, abbiate cortesia. Sì. Signora, io... Una canzone che si chiama Ami, tre parole.
0: Sì. Ah, sì.
1: Però la voglio trovare, è una canzone... francese, molto bella. Poi vi voglio anche dire una cosa molto importante. Voglio dedicare queste tre frasi.

0: tre parole tu pensi di aver costruito. Ma cosa? Però sì, devi sapere una cosa, alle volte i sogni diventano realtà. Sì, dura nella tua vita, non ti fermare al primo temporale.
1: È stato un grosso temporale.
0: Mi raccomando, non ti fermare su in questa abitazione a guardare, a sederti su una sedia o su un divano e a guardare sempre la televisione che fa. Oggi io devo dire una verità, i telegiornali io non li voglio più guardare perché sento delle cose fuori dalla norma, fuori dalla norma. Il fatto di quel rumeno a Napoli che ha messo un bambino di 2 anni a chiedere l'elemosina. Ma dove siamo arrivati, signori miei? Un rumeno che io non sono un razzista, però signori miei, un bambino di 2 anni che lo picchiava perché questo bimbo di 2 anni doveva chiedere l'elemosina, una cosa che mi ha toccato dentro, mi dovete perdonare, non c'ho niente contro nessuno, non sono un razzista, però signori miei, dove siamo arrivati? Tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Aspettare. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno signora.
2: Buongiorno, vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Vola colomba bianca vola.
2: 31388.
0: Allora, un attimo solo, perché qua vediamo un po'. Portala tu.
2: Vuole sapere anche la data di nascita di lei?
0: Aspettate, signor, fatemi una cosa a volta, una coscia a volta, ricevo un ordine mio quando io mi a macelleria, una coscia a volta, un minuto, vediamo un attimo, ma chi sei Rubini, chi è nessun guaglione, Antonio chi è?
2: Mio figlio.
0: Chi è Antonio, ho detto?
2: Mio figlio.
0: Ah. Allora, ma chi sta perduta la chiocca propria?
2: Bro.
0: Non mangio, non bevo, non... perché si, signora, ma non vi dico, ma
2: alla fonte è femmina,
0: sei sempre ritta a Napoli, no? Per un po', sta diventando fissa.
2: Bravo, sei bravo.
0: Signora, però vi posso dire una cosa?
2: Sì.
0: Io non sono contro di voi, per carità,
2: però
0: voglio dire una cosa.
2: Sì.
0: Quando i figli si distaccano dall'ombelico della madre natura che lei, praticamente, la mamma che l'ha creata, è nata vita a parte, signora.
2: Bravo.
0: Secondo me lo dovete lasciare stare. I figli vanno contestati quando viene una brutta vita, tipo alcolismo, tipo droga, eccetera, eccetera. Oppure altre cose.
2: Sì.
0: Però nelle scelte...
2: Lo vedo soffrire, perciò...
0: Signora, questa donna ci tiene molto per suo figlio. Se ne approfitta, questo è il dilemma, per il bene forte che gli dà vostro figlio.
2: Bravo.
0: Dove andate in un maccarone, come dice Mannà.
2: Bravo. Non si può, non torna con mio figlio questo.
0: Signor, allora, il discorso è chiaro, quarta parola. Il discorso è questo, le cose si aggiusteranno nel tempo. Vi dico questo, vostro figlio è molto innamorato, sta soffrendo per questa situazione. Però vi dico questo, da quanto tempo hanno fatto chiacchiere?
2: È una settimana.
0: Sa concio. Sì.
2: Ma lei,
0: ma perché sotto sempre in da stulietta vostro figlio? Vuoi trovare una indulietta? Cioè, sta depressa.
2: Non lo so, io penso che, non lo so, che l'ha trovata mio figlio, non lo so.
0: Signora, non ha fatto niente di quello che potete pensare voi, è solo innamorata.
2: Sì, io lo so che è innamorata, però è una donna, l'ha fregata, no?
0: Non è che ha fregata, signora, diciamo che ha conosciuto vostro figlio, ha giocato un po' con i sentimenti e se ne è appropriati sta cosa, lo comanda e lo pilota, però...
2: Però questo stai quando a dimastricarti.
0: Eh?
2: Stai quando a dimastricarti questo.
0: Signora, guardate, io sono convinto di una cosa, che a parte che a me questa persona non è che non mi piace, però il suo modo di agire io lo vedo un pochettino che a me non mi piace, è anomalo, ecco, diciamoci la verità, perché vostro figlio è troppo buono di cuore,
2: bravo, bravo.
0: Quando mette i sentimenti li mette davvero.
2: Ci credo, sì.
0: Signora,
2: ci
0: ma dice, la verità, ma questa, mi dà dice la verità, sta sì, creatura sì. Arrosciuta.
2: Non lo so neanche io, era una grande amica, frequentava la mia casa e ci è caduto con mio figlio, solo questo posso dire.
0: Ci è caduto proprio con una pera secca.
2: Sì, vero.
0: Mamma mia, una pera secca.
2: Però vengo con figli, mi passano con una tua.
0: Che vi piace, cioè la pera secca o la fica secca? Io dico che sono... Comunque il signor Ciacaruto con manapera secca veramente c'è caduto vostro figlio, si è innamorato. Signor, faranno pace, però non vi preoccupate, anche se io non accetto, non mi piace il carattere di questa persona, vabbè, questa è una mia opinione che non conta niente.
2: No, neanche perché... a me, siamo d'accordo entrambi.
0: Un bacio, vi voglio bene.
2: Arrivederci.
0: Buongiorno signora.
3: Sono Giovanna.
0: Ciao tessoro, dimmi.
3: Allora, sono nata il 27-6-76.
0: Sì. Allora, vediamo. Già, diciamo da Gennaro d'Avria, te ne un cuore oro, no?
3: Ti seguo da una vita.
0: Come?
3: Ti seguo da tanto tempo.
0: Tesoro, siamo invecchiati insieme allora.
3: Io ho 31 anni.
0: Sì. Io ho qualcosa in più, ma però insomma non è che sono vecchio.
3: No, tu sei una persona grande dentro.
0: Grazie, tesoro, non è che sono grande, sono vero. Questa è la differenza fra me e la sciamasta. Sono grande dentro. Io non voglio parlare male degli altri, perché da dice la verità ne ha già sentito troppo, di cotte e crude. Ognuno lavora con il proprio verbo, però non stiamo a fare una lotta, perché è la cosa più brutta. Già questo mestiere, chiamiamolo mestiere, l'hanno offeso, ma l'hanno distrutto comunque. Hanno fatto di carne e macelle che lavano a marche con tutto il resto.
3: Guarda, io
0: non so come possono esistere dei serpenti così velenosi, io non lo so, per truffare tanti soldi alla povera gente, io non lo so come fanno ad esistere certi serpenti velenosi.
3: Guarda, io ti devo dire che ho sempre sentito certe cose, non ho mai chiamato nessuno.
0: Ma tu hai visto il pane casereccio, capisci? Quando uno vede il pane casereccio, va, lo compra,
3: è vero.
0: Lo mangia, lo consuma. Gennaro d'Auria, non voglio dire che è un piezzipana, però voglio dire solo una cosa, che io quando vedo il cart indirizzo la gente a buoni posti e cerco di capire il problema che c'ha l'individuo. Per esempio anche tu c'hai una voce dolcissima, sei molto dolce, si sente dalla voce. Tesoro, dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Guarda, io sono un momento un poco... Diciamo
0: per amore, per amore.
3: No, per amore è una cosa a parte, però in questo momento la cosa che pesa di più nella mia vita è il lavoro.
0: Lavoro, vediamo un po'.
3: Sono molto avvilita.
0: Vediamo, non ti rammaricare. Da dove chiami?
3: Da Napoli, proprio Napoli a Arenella.
0: Ma tu lavoravi su qualche ufficio?
3: No, io ho collaborato...
0: Non puoi dire, guarda, perché è una radio aperta questa, è pubblica. Sì.
3: Li posso dire, ma io non ho problemi perché faccio una cosa anche abbastanza interessante.
0: Certo.
3: Ho collaborato con una casa editrice
0: molto.
3: Che non è di Napoli, è di Milano.
0: Ah, di Milano, sì.
3: Poi questa collaborazione, diciamo, non è che è andata bene perché essendo piccoli loro mi hanno fatto aprire una partita IVA.
0: Ah.
3: E da quando ho aperto questa partita IVA, diciamo che sto un po' in difficoltà.
0: Capisco, perché poi vengono tutte le tasse dietro, là ci vuole un mare di soldi, non me lo dire a me tesoro, capisci quando uno c'ha una partita IVA?
3: Io prima non avevo idea, adesso capisco il cosiddetto
0: ma
3: popolo della partita IVA.
0: Lo so, ma purtroppo bisogna rispettare il lavoro e l'IVA e l'IVA, cioè capisci?
3: Sì.
0: Quindi,
3: Questo sì, io sto soltanto aspettando che il lavoro incrementi un po', diciamo, è un momento pieno di spese.
0: Vediamo un po' le carte, sì. Dammi la data.
3: 27-6-76.
0: Ma sì. Guarda, fai passare questo periodo, anche tutta l'estate, ma piano piano le cose si metteranno...

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto.
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui...

06 10. Sono a vostra completa disposizione. Gennaro Dauri è qui presente. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare, una bella canzone dedicata a tutti gli ascoltatori e poi subito iniziamo la trasmissione.

Flash vi chiamo che io sono in diretta, carissimi ascoltatori, potete benissimo telefonare. Salvatore, ripeti che appunto stanno sul numero urbano, appunto per quanto concerne l'altro lato. Allora, per quanto concerne la cartomanzia, 899 48 46

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao Gena, no, io volevo farti complimenti. Ti ascolto, ma sai da quanti anni? Da quanti pure stavi a Teleale.
0: Mamma mia, come ti chiami? Arturo?
1: Arturo.
0: Sì, Arturo, da dove chiami tu?
1: Da Pianura.
0: Da Pianura, io ti ringrazio tanto di cuore.
1: Sei un grande, dai molto conforto a tutte le persone che ti chiamano.
0: Grazie, questo è il nostro scopo di questa radio, grazie.
1: Io
0: mille.
1: Quando ti chiamo mi rilasso, quando ti ascolto trovo un momento bello.
0: Che
1: per
0: lavoro fai
1: bene.
0: Arturo?
1: Non ho capito.
0: Che lavoro fate?
1: Io sono un artigiano, faccio accessori moda.
0: Bravo, che Dio ti possa benedire e guadagnare tanti soldi.
1: Io, scusa, una volta...
0: Vai a visitare il mio sito.
1: Sì, già l'ho visitato.
0: No, il nuovo sito della radio www.rcsnetwork.
1: Sì, Gennaro.
0: Vado a visitare che trovi tutta la storia della radio, le foto, trovi tutto.
1: Video di Invitalia, ti ricordi?
0: Come no? Io la porto nel mio cuore.
1: Io ho 25 anni, quindi
0: lo so. Mamma mia, che è bello ricordare queste cose, perché belle televisioni, poi quelle veramente ho contrattato con delle persone magnifiche, veramente.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Per
0: il momento televisione
1: ancora.
0: Non ne voglio fare, perché voglio pensare a voi e Radio Camaldoli Stereo, punto.
1: Va bene.
0: Avuto un invito anche da Italia Mia, ma non è che non sono voluto andare, ma io c'ho da fare molto qui in redazione radio.
1: Va bene.
0: Ciao, grazie.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Sono Luca.
0: Da dove chiamate, Luca?
1: Da Napoli.
0: Dimmi Luca, allora, dammi la tua data.
1: 3677.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo le carte. Vediamo un po' le carte qua che dicono. Ma è arrangiato a fare qualcosa però, Luca,
1: Sì.
0: Infatti, è un periodo un po' lento, fermo adesso. Ma tu lavorerai alla grande, deve passare questo periodo, ma alla fine ce la farai, Luca.
1: Okay.
0: Auguri, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata, buonasera, non lo so. Ciao. 899 48 46 10. Sto qui per voi.

0: Allora, andiamo alla prossima. Salve. Salve, ciao. Pronto, mi sente?
1: Sì, sì, ti sento.
0: Allora, un abbraccio. Come vi chiamate?
1: Sono Francesco.
0: Da dove chiamate?
1: Noi chiamo da Scafati.
0: Da Scafati, però gentilmente mettetevi in una posizione che vi posso sentire meglio, per favore.
1: Ecco qua, pronto.
0: Ok, vi chiamate?
1: Francesco.
0: Francesco, che volete sapere?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro. C'è una
0: buona. Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi dicono. Franci, ma è un periodo proprio negativo, perché io vedo che tu non stai lavorando proprio per niente bene.
1: No, niente proprio, cioè no.
0: Fermo, tutto fermo.
1: Ce l'avete ascolto da quando? Quando tu per esempio sei mitico.
0: Sì, io ti ringrazio.
1: No, secondo... grazie a te.
0: Ti ringrazio.
1: Che ci dai supporto tutti i giorni.
0: Grazie, il mio scopo, signori, dobbiamo resistere questa crisi, forza,
1: sì,
0: e sì. Coraggio.
1: C'è una messa nuova, quando è che va avanti?
0: Si riprenderà. Ti dico che l'anno prossimo ci sono buone aperture qua di lavoro, non ti preoccupare.
1: C'è l'ultima cosa, qualcosina sull'amore, me la puoi dire?
0: Dopo mi chiami, mi richiami, senz'altro, devo accontentare un po' a tutti.
1: Il sito nuovo, c'è una
0: www.rcsnetwork.it.
1: C'è attivo, c'è una.
0: Là trovate anche le foto di quando io avevo 13-14 anni, le prime armi, quando ho iniziato a fare radio. Del 1976, comunque andatelo a visitare, sarà visibile fra qualche settimana, d'accordo?
1: Allora si sblocca già la situazione.
0: Si sbloccherà e andrete bene. Vai a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Gennaro.
0: Ciao. Io voglio salutare il mio giornalista, perché ho letto il fatto là di quel cretino di Ercolano. Ti voglio tanto bene, giornalista mio sfregioso, tu lo sai che io scherzo, non lo pensare, ti voglio bene a te, ad Andrea, a tutto il

0: Allora, Luca è stato fortunato a riprendere la linea. Salvatore, non discordar di me. Salvatore Alpaia, non discordare. Allora, Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Non è che c'hai a che fare con Luca Era Gay, no?
1: No, proprio no. Proprio no.
0: Sto scherzando, dai, per fare una battuta.
1: Sei un simpaticone, Gennaro.
0: Per fare una battutaccia, vai. Allora, caro, dimmi.
1: È qualcosa in amore, Gennaro.
0: Sì. Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
1: 1983. 82, 83.
0: Elisabetta, Lisa, come si chiama sta
1: Lisa?
0: Ragazza? Lisa. Lisa se n'è andata via. Stai tranquillo che non ti tradisce. Tu perciò hai chiamato, vero?
1: No, ho chiamato un po' in generale, perché è un periodo.
0: Ci sono
1: un po'
0: alti
1: no.
0: E bassi. Alti e bassi. Alti e bassi, ma è venuto un momento di interruzione ultimamente, vero? Avete un po' litigato?
1: Sì.
0: No, si riprenderà, è una sciocchezzuola. Si riprenderà, Luca, tutto a posto, vai tranquillo, figlio mio.
1: Ok, Gena, io mi auguro che il lavoro si riprenderà ancora prima dell'amore.
0: Ho detto che, guarda, quando io dico una cosa, non lo so, ma succede. Si riprenderà.
1: Ok, ho fiducia in te.
0: Non ti preoccupare, dai tempo al tempo. Questo è un periodo che stiamo sott'acqua, dobbiamo riemergere. Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossima telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Chi
1: sono?
0: Sei?
1: Salvatore da Portici.
0: Salvatore da Portici. Non mi dire che sei Salvatore del 1998-96.
1: Esatto, quello che ti ha regalato il ciubino di pelle.
0: Oh, guarda, Salvatore, ma tu sei una cosa, ma abbiamo, signori miei, squillano le trombe, tamburi, tutto, comunque abbiamo una persona meravigliosa, ve lo dico io, perché è una persona eccezionale, io l'ho conosciuto, se non sbaglio, era il 95-96, doveva essere quell'epoca, eh?
1: Sì, sì, esatto.
0: E infatti, Salvatore, devi dirci la verità, quando sei venuto da me, come ti sei trovato?
1: Gennaro, io adesso sono sposato, ho 4 bambini.
0: Auguri.
1: E presi anche un posto di lavoro nei pullman e mezzi pubblici a Napoli.
0: Io ti ringrazio, io ce l'ho ancora molto, guarda Salvatore, ce l'ho, ogni volta che lo vedo ho davanti a me il tuo volto, e mi fa piacere, ce l'ho conservato ancora imbustato, quel bellissimo giubbotto di pelle che tu mi hai regalato.
1: Gennà, ti volevo chiedere una cosa, dato che ho pochi soldi sul telefonino,
0: dimmi,
1: cadere alla linea.
0: Dimmi.
1: Se tu vuoi segnare il mio numero di telefonino.
0: No, adesso non lo posso fare, mi richiami magari dopo la diretta e lo lasci.
1: Quando su questo numero?
0: Sì, sì, sì, e lo lasci praticamente.
1: Perché ti volevo venire a trovare, però dato
0: sì,
1: che ho molti.
0: Sì, sì, caro, lo lasci dopo. Lo lasci dopo in privato. Adesso non c'ho niente per segnare qua perché c'ho solo le carte davanti.
1: Gennaro, l'unica cosa, volevo vedere un po' su mia figlia perché ha un piccolo problema.
0: Oh Gioia, che, come se l'hai chiamata questa angioletta?
1: Martina, è l'ultima.
0: Sì, ma che cosa c'ha? Qualche problema?
1: Ha avuto problemi alla nascita e mo mi dicono che.
0: Ma qualche malformazione?
1: No, no, no, no, è tutto a posto, no? È a livello cerebrale.
0: Vediamo un attimo, quando è nata sta bimba?
1: Il 6-12-2007.
0: No, questa la per favore è un sagittario. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Sta sotto cura medica, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Questa bimba quando crescerà, questo problema lo debellerà. Ma curala da adesso.
1: Sì,
0: mandala dai migliori specialisti, questa bimba risolverà il problema grazie ai medici che la stanno curando. Non ti preoccupare, non resterà così.
1: Vabbè, allora chiamo più tardi.
0: Nello sviluppo, quando nello sviluppo accadono delle trasformazioni, capisci?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: migliorerà. Non ti preoccupare, le persone un po' più ritardate diventano più intelligenti. Sono bimbi speciali, non ti preoccupare, migliorerà.
1: Vabbè, ce ne andiamo più tardi per rimanere il mio cellulare.
0: Sì, fra un 6 ore, perché finirò fra un 6 ore circa. Un abbraccio. Ciao, grazie,
1: ciao,
0: mi ha fatto un piacere enorme risentirti, ciao, ciao. E ritornare con la mente
1: sempre,
0: nel 95-96. Ciao, grazie.
1: Sempre. Ciao,
0: ciao, bello, ciao. Madonna, che emozioni, signori. Dopo 10 anni di sentire un amicone. Anzi,

0: Il neuropsicologo in linea. Buongiorno o buonasera, io dico salve, è la migliore cosa.
1: Ciao Gennaro.
0: Voi ci vuole il neuropsicologo?
1: Voi ci vuole proprio il neuropsicologo.
0: Voi ci vuole.
1: Come stai? È un periodo. Non c'è male.
0: Senti,
1: diciamo
0: manda
1: che...
0: da parte mia, mi devi fare una cortesia.
1: Sì.
0: Manda tanti saluti a Uros.
1: Va benissimo.
0: Il nostro giornalaio, che non ne possiamo fare a meno di lui, perché lui è uno dei numeri uno per me, perché porta solo novità. Però ti voglio dire una cosa, io amo tutto il sito gennarodaurio.it, anche ho letto degli, ma quel cretino di Ercolano, che forse date troppa importanza a delle persone che non sanno nemmeno chi sono io in realtà.
1: Hai ragione.
0: Perché io studio privato, allora io studio privato non ne faccio, è uno. Due, lavoriamo sui codici 899 che sono permessi dalla legge. Non è che lavoriamo su dei numeri spaziali che non sono ammessi dalla legge.
1: No, ma
0: questo codice
1: lui...
0: è un codice intestato a Gennaro Dauria, è un codice deontologico. Quindi praticamente siamo tutti in perfetto regola. Non è che lavoriamo sul 48 50 80 che sono dei numeri per quanto concerne le classifiche, oppure le votazioni, oppure per donare i soldi all'UNICEF, cioè capisci?
1: Denaro, no, ma capisco perfettamente, ma diciamo che lui
0: se gli
1: voleva
0: altri
1: fare
0: si mettono
1: delle
0: a fare se gli altri
1: ruolo. Infatti li abbiamo difeso.
0: No, ma per carità, io vi ringrazio di cuore. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una cosa che ci tengo a sottolineare. Vedete, io quando nei miei tempi liberi, io sono stato assente, è della verità, per tanto tempo per le dirette, ma io ho lavorato, perché per creare un sito www.rcsnetwork ho dovuto scrivere tutta la storia della radio, chi sono io,
1: no bisogna fare,
0: ho dovuto raccogliere, ho dovuto scattare fotografie,
1: foto, tutta la storia della radio,
0: uffici, contatti pubblicitari, ma un casino, cioè io non pensavo che mi portava tutto sto tempo, sennò non l'avrei fatto.
1: No, il sito è una cosa impegnativa e deve essere fatta
0: scrupolosamente. Poi perché mi sono, noi c'è stato uno scambio, io gli farò la pubblicità. Io non ho pagato, questo è per rispondere a Fran del sito, perché mi sono rivolto io a Milano.
1: Sì, in effetti c'è stata una piccola discussione.
0: No, proprio... ti spiego, abbiamo fatto uno scambio.
1: È stato uno scambio vero e proprio.
0: Certo, certo. E poi ti dirò anche una cosa, perché io sono una persona molto schietta. No, Andrea già è tanto occupato. Ma figurati se io non me lo facevo fare da Andrea. Ma Andrea non l'ho voluto disturbare.
1: No,
0: perché...
1: ma infatti la nostra discussione era più per un fatto campanilistico, diciamo.
0: Sì, non l'ho voluto nemmeno.
1: Per
0: l'ho voluto.
1: Una questione c'è della difesa poi... del sud, capito?
0: No, ma poi avevo anche degli amici là, quindi è tutta una serie, perché le voci che voi ascoltate per quando c'è la musica sono anche le voci di Radio 105 e addirittura anche le voci di Radio Dimensione Suono,
1: sì, vero,
0: la
1: vero,
0: casa.
1: Vero.
0: E allora loro hanno fatto i siti anche per RDS, allora per tante di quelle cose ci sono tante motivanze che io vi sto spiegando in diretta, però vi dico una cosa, Riccardo Castelli è un grandissimo amico, si fa chiamare Ricky Castelli,
1: no, ma poi si vede che è un professionista
0: DJ meraviglioso, e sono delle persone splendide, guarda, ho conosciuto voi, ma voi dovete conoscere anche loro, perché fino a, non sono quelle persone, ma guarda, ti dico una cosa, sono delle persone affabili. Un conto se io devo fare un acquisto di una cosa che non conosco, oppure ho avuto uno scambio e quindi perciò l'ho fatto a Milano e mi sono trovato molto bene.
1: No, ma
0: infatti sentirete Vegafoglio appunto.it in pubblicità per anche siti web, c'è stato un bello scambio, insomma una bella cosa, una bella collaborazione insieme.
1: Gennaro, secondo te quanto tempo più o meno passerà per la pubblicazione dei siti?
0: Ma da come hanno messo le foto, hanno messo tutto, perché io sono un tipo un poco particolare, ho dovuto fare tutta una cosa diversa,
1: l'hai voluto fare in un certo modo,
0: in un certo modo, perché non ho un sito tranne il vostro, che non è mio ma è di Andrea, ma comunque scrivete su di me, quello rimarrà, per carità, solo ho chiesto la cortesia ad Andrea se mi passava gennarodauria.com, perché lo tiene lui bloccato.
1: Certo, no, ma Andrea
0: penso che il sito continuerà ad andare avanti, gennarodauria.it, guai chi me lo tocca, perché io ci tengo e vi voglio veramente bene, tanto è vero che ieri ho letto e mi sono presa molta collera per causa di quel, come si chiamava,
1: il suo nick era zoomofo,
0: quel cretino imbecille, ma guarda, ma proprio è un imbecille, perché
1: no, ma ci siamo rivoltati nel forum come abbiamo fatto.
0: Salutiamo anche Escrementi di Muro, che non lo sento più. Ciao Escrementi, ti voglio bene pure a te. Comunque, in particolare da Andrea L'Angelo Azzurro, per guai chi lo tocca, neuropsicologo, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
1: Il piacere è stato tutto mio, Gennaro.
0: Non
1: è stato
0: ti
1: veramente un'emozione sentirti.
0: Voi tagliatele, tagliatela sto imbecille, perché in effetti non ha nemmeno l'onore di mettere una scritta nel sito, perché è una grande offesa e non va. Ha fatto bene Urus, io avrei fatto peggio di Urus, perché
1: no,
0: io
1: vabbè,
0: sono calmo,
1: tranquillo,
0: ma quanti ragazzi...
1: diciamo se
0: c'è un neuropsicologo,
1: infatti lo volevano mandare da me a questo. No, meglio di no.
0: Ti abbraccio, sei molto
1: bello.
0: Che segno sei, un neuropsicologo?
1: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci
1: tra l'altro io sono
0: senti, io ho parlato voglio chiarire anche sto fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato io non è che non vi voglio incontrare, oppure io veramente vi voglio
1: Gennaro,
0: ma
1: senti,
0: nel vero
1: non,
0: senso della
1: capisci,
0: parola
1: noi
0: voglio
1: non
0: bene.
1: Possiamo essere in
0: allora,
1: però essere, un ritrovo, un momento
0: dobbiamo
1: di,
0: essere una decina di noi, dobbiamo essere capisci? Una decina di noi più importanti del sito, e non di più, perché ma non per qualcosa, pure 12-13 non è che cambia
1: selezione di quelli più idonei a fare questo tipo di
0: io voglio
1: di
0: andare
1: ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno. Se non andiamo non potete dire sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla come la pappamoscia, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo. Ma
1: no,
0: poi un antipasto meraviglioso.
1: Tra l'altro io sono pure una buona forchetta.
0: L'unica è buona. Aspetta, ci sta, l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto. Ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no? Di Parma, sti cose che non si sa paro venere. Poi ci sta tre tipi di salame affettato. Beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino. Tutto paesano, perché loro lo fanno loro. Ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo, e che te mangio.
1: Anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di...
0: Lo so, ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni...
1: Ma la carne è buona, non si trova più.
0: Solo il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
1: grazie
0: bene?
1: Sì, un saluto da parte del sito e mi raccomando...
0: Povero giornalaio mio, povero giornalaio.
1: Il giornalaio è diventato un po' neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Va bene, ok, mi fa piacere, adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
1: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao.
2: Poi risponde, siete tutti...
0: Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no? 899-48-46-10, adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state... perché a quest'ora loro lavorano la terra, 899, ciao Gali, ciao.

0: Grazie, Gennaro, buongiorno.
1: Buongiorno signora, ditemi.
0: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
0: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
1: Amedeo chi è?
0: Mio marito.
1: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
0: Sì.
1: Ma fa il venditore ambulante. Vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
0: Qualcosa del genere, sì.
1: Ma è il venditore ambulante, scusa.
0: Sì. Però mozzarella, questa cosa qua.
1: Scusami,
0: vedete. No, prego.
1: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
0: Diciamo che sono più io.
1: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
0: Sì.
1: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
0: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
1: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente dorme, ma come mai?
0: Molto stanco evidentemente, non lo so.
1: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappa molla rimane molla, vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà signora Bella.

Certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pure la mozzarella si ammoscia a fine giornata, no? E così il pisellino del Signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, cerco un caffè. Allora io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899 48 46 10 899 46 10 899 48 46 10, segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Sentite? Le linee sono libere. Ecco qua, le linee libere. 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: Abbiamo il prossimo ascoltatore, ma voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: 1160. Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Marone, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché
1: per...
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera trovate belle cotte, ve la mutante vostri sporchi puppucci, e voi a così un sesso ratanato. A una polacca. A chi giurate su sesso?
1: No, quale polacca.
0: Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso, tu sei un capricorno. E con cagapi in due sicchi, ma non si fanno queste cose, figlio mio. Addirittura, tu tieni per noia. Ma tu direi, e se tua moglie facesse per noi pure essa, a te ti starebbe bene?
1: No, no.
0: Allora, pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dice a tua moglie, che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie.

0: moglie. Ma non si fanno sì, per noia, tu vai, beata a te che tu tieni tanta noia, e non sono uno minuto in bacio, che ho, vagannanza, pagarretta, ma pare un tranviari, pare un filobus, tu beata a te per noia tradisci, figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto, quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondimi, io non sto qua contro di te. Ti voglio fare solo ragionò chi chiocca, capisci? D'accordo, cerca di cambiare. Ciao. Auguri, buona giornata, mamma mia. 99 48 46 10 899 48 46 10. Andiamo alla prossima, pronto?
1: Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, vediamo un po'. Andiamo alla prossima. Pronto? Mi sentite?
1: Sì, Gennaro.
0: Sì, salve, con chi parlo?
1: Sono Felice.
0: Dimmi, Felice, cosa vuoi sapere?
1: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: Infatti io ti ascolto allora sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione aria, acqua, queste cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12/5/68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Buono. Per l'amore, Gennaro, per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'. Datemi la data di vostra moglie.
0: 16/7/72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, Ma come mai? Come mai anche voi siete infedeli e avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dove è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dove è capitata? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti, non siate infedele perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa.
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco. Vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, no, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000 per 1000.
1: Vabbè, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete. Non vi preoccupate, le carte sono uscite buone.
0: Grazie Gennaro, alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

48 46 10, signori miei. 899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Linee libere, sentite? 899 48 46 10. Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 899 48 46 10, Salvatore Ossigeno. Solo il numero 899 48 46 10. Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza, ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Buttate i gettoni nel telefono. Allora, la rimettiamo da capo. 899 48 46 10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Salve a lei, buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Ditemi.
1: Volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Voi siete un camionista?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 19.08.68.
0: L'ospedale cosa c'entra?
1: Niente.
0: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
1: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
0: No, perché vedo la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
1: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
0: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
1: Va bene.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 19.04.68.
0: Ma anche voi siete stati infedeli,
1: Una volta.
0: Vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta, mi scusi?
1: No.
0: In passato pure che la prostituta io vedo qua.
1: No.
0: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria. Ma non riesco a capire chi è.
1: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
0: Ah, era proprio giovane. Ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
1: No, parecchi anni fa.
0: Parecchi anni fa. Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
1: No.
0: È consiglio che voglio dare anche a voi, perché voi a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
1: Sì, abbastanza.
0: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
1: No.
0: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente? Nell'estate è successo parecchie volte.
1: No. Una sola volta è battuto.
0: Più di una volta, ricordatevi. Più di una volta.
1: Una sola volta è battuto.
0: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Allora, abbiamo salutato questo amico. Linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. Per tutti gli infedeli questo pezzo. 899 48 46 10. I telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno.
0: Ciao Melania. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata, Melania?
1: 6/1/83.
0: Ah, tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma, cioè.
0: No, insomma non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No, no.
0: E chi è questo uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato, Mela?
1: Non lo so proprio,
0: Gennaro. Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato. Si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia. Questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo, ma
0: e Antonio momento... pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Comunque il tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, non credo che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque, voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, per me, Gennaro, volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: E siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Questa è una gravidanza un po' a rischio, stai a riposo però, eh?
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene, auguri.
1: Va bene, grazie, ciao. Ciao.
0: Cioè io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi. Un buon

0: Allora abbiamo la nostra cara Vanta, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alza un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
1: Vi dico,
0: Vanta, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, sta in diretta.
1: Dunque,
0: Vanta,
1: carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. E desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrate costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Aulia, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre: quando nacqui mi disse una voce, tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai: portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutata dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Aulia, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrevo dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati per assaporare il batticuore. Siamo sempre su di una lama di rasoio, perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere soprattutto il paradiso che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto. Ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non ce la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazioni e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicino, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di

0: diavoli.
1: Allora, ditemi, signorina.
0: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Allora, vediamo un po'. Quando siete nata?
0: 27/11/1990.
1: Finalmente abbiamo un angelo di ragazzi. Questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. Ha un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo. È vero o no? Con l'ex sì. ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
0: No, mai.
1: Siete una santa, signori, complimenti. Però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo. Complimenti. Siete una bravissima ragazza.
0: Grazie.
1: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
0: Sì.
1: Auguri, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
2: Katia.
1: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giorno.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro. Ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passa poi un altro.
0: Bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo scemare. Abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa male la coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella, fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
2: D'accordo.
0: Auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye. Alibu. Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 89

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono, sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove, chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: È il 1953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita. Hai fatto pure questo. C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sono fermo perché mi hanno tolto il lavoro. Il comune si è preso la mia proprietà e quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose...
0: Mimmo, vediamo le carte, dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo, lavorerai di più di prima. Non ti preoccupare, è un momento che passerà, te lo dice il tuo amicone Gennaro D'Auria, anche se non ti conosco.
1: No, ma... ci conosciamo, ce la conosciamo bene.
0: Ah, vero, Mimmo? A che parte stai tu?
1: Ma io ti ho visto molte volte vicino al bar, dopo allo sta praticamente a... La Delizia. La posizione Delizia.
0: Forse mi hai visto nel Malbar, 2001.
1: Per Malbar, sì.
0: Nel 2001 mi hai visto, ho capito perché...
1: Tempo fa,
0: nel 2000-2001, sì, è probabile. Va bene, Mimmo, tu lavorerai e andrai a migliorare, va bene? Aprirai un'altra parte e le tue cose andranno bene, auguri!
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, adio. 899 48 46 10 Signori, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, non c'è sta niente a fa. 899 48 46 10 Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Un giornalaio sfregioso, io la saluto, ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi. Andate a visitare vegamedia.it, siti meravigliosi.

intanto andate anche a vedere il mio sito rcs.network.it.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più. Mi pare che... aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma io chiamo per te, né?
0: No, la verità, ti dico questo. Dicono che siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette...
1: No,
0: ricette chi il... Auli, ma l'olivo tu sei buono, come sta fino ricette allora. Il ricette si rubisciaiola, no? Ricette, ma la dice sono fresca, sono buona, a fine lo buono è normale. Mario, ma tu hai rubato, per amore di una roba mai sta roba sulle cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando, vediamo un po' a te, che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Gianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o a Maria? È tua moglie?
1: Vabbè.
0: Dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: 24-1-65. Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mugliere, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma hai dice la verità?
1: No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte,
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è da nessuna parte.
0: Non è vero, diciamo no. In privati, per sfizi. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però no?
1: Ma 20 anni fa.
0: 20 anni fa, ma io scusate 20 anni fa, voglio. E allora, sai, mi corrono di un bacio, comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio...
1: Sì.
0: Io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga, che chi
1: l'ha? Ce l'ho.
0: Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al Celeste, capito? Al Padre Celeste. Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: No.
0: Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto all'incontrario?
1: Tranquillo,
0: regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: No, non ci escono mai le emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899. Il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un poco a dire le cose. Scagli la prima pietra, che è senza pietra.

Allora, signori, ho avuto la testimonianza poco fa, mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta, non fa niente, 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè. Prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Io.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti. È meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6-8-90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, eh. Allora, lo devo dire? No, tenita il stapato. 899-48-46-10. Vi devo dire la data? No, tenita il stapato. Che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora vediamo un pochettino, pronta?
1: Sì, Gennaro, ho chiamato prima.
0: Senti, ti ringrazio molto. Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, e allora stai a posto, ho già avuto il consulto.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le racconti, perché mi piacciono un sacco.
0: Il radioracconto? Ma già l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: In giro, non
0: me lo so, lo sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto, ciao, bello, ciao. Sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto, Tour del Greco, chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolta.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Sto parlando dell'amore, mia moglie.
0: L'amore, quando è nata vostra moglie?
1: Oggi è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: No, il bar.
0: Sì.
1: No, io dico
0: state vicino a un bar?
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Vabbè, lo sai.
0: Certo, sono vivore del Greco, tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar.
1: Io ti stimo.
0: Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e il proprietario, va bene?
1: Sì, perché
0: io vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te, che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: È una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21.
0: Sì.
1: 4.
0: Sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto, ma molto a migliorare. Non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai, non scomparirai mai, perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri. Andiamo avanti con le telefonate perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10. Otto nove nove quarantotto quarantasei dieci.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Voglio, ma quanta ricciuna t'hanno proprio provocata a te, eh? Sull'area di servizio, sì, vedo qua.
1: Sull'area di servizio, ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu livra dei soldi, ma che schifo però, sta... Mamma mia, non è che sto contro di loro, però... Mamma mia, signore, indano un bagno. Vurito purtroppo a suo povero vaglione, indano un bagno. Non ci andare mai.
1: No, va a morire, sì.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare, voler
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto,
0: però io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare... Cioè, come ti devo dire, quei gay insistenti, perché uno
1: sì,
0: si fissa
1: sì.
0: ai te.
1: Sì,
0: uno, devi dire la verità.
1: Sì,
0: tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando, sì, ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu sta a fare pipì, Unikill te venette a rete.
1: Sì.
0: E vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio, nell'area
0: tu
1: di
0: buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statta accorto, voglio, statta accorto, perché questo ti fanno tu birra. Mamma carmara. A cominciamo con sti bagni, è nata da oggi, perché un giurgo per dirmi una vaca a
1: No,
0: e non ci
1: vengo
0: mai più poi, Una volta che mi raggiunto non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, ma raccomando, la riservizia tra Sarufani e pizzette, mangiate 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattene.
1: Sì, Gennà, che te vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannuolo siciliano a chi un bombolone perché mi piglio collera.
1: No,
0: devi andare avanti e penso a faticare i mogliere e i figli tuoi.
1: Sì.
0: Tieni due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai spattando, figlio mio? A chi stai spattando? Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a migliorare con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Io non sto niente contro nessuno, per carità. Se la natura così ha fatta, però non vanno le persone, non devono essere infastidite. Specialmente tutte le persone umane. Se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay, deve stare con un gay. Se una donna è un maschio, una donna è maschia. Cioè, i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo, sta guagliona?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, diciamo, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, figli a te. Tu andrai avanti, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Nasciuto proprio niente
1: cosa?
0: A te, Fili. Fortunato.
1: Sei.
0: Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori, quale 081, mi fanno perdere la testa qua la rabbia. 899 48 46 10 899 48 46 10.

899 48 46 10 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: Allora andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Signora, buongiorno. Buongiorno. Salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah, no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No, signora, lei non ha sbagliato. Lei, voi mi avete chiamato e ha detto, vuole il mio nome? Io ho detto
1: sì.
0: No, signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Ok,
0: signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, contendiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Vedo
0: qua un medico, una cura per
1: sì.
0: Una persona, che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora di testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio? No.
0: Quando voi avete chiamato, ha detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco, ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: Meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Io ti ringrazio,
0: ma
1: molto, sei molto gentile.
0: Ma no, signora, io sono vero, quella è la situazione, io sono vero.
1: Fai tantissima compagnia alle persone che sono da sole a casa, veramente, è molto importante questa radio.
0: Grazie, signora.
1: Veramente.
0: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice, appunto, operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge
1: morale.
0: Le carte.
1: Dai, un sostegno morale.
0: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non
1: sai
0: ho laurea, non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
1: Il cuore, che è la cosa più importante.
0: Grazie signora, un bacio.
1: Prego,
0: buona giornata e
1: lei.
0: Buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Ma io non vedo niente di strano. Il vostro rapporto andrà bene, continuerà. Ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non ne vedete?
0: No, non vedo nomi in questo momento, perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, buona giornata. Allora, signori, 899 48 46 10 899 10 899 48 46 10. Io non devo dimostrare niente a nessuno. Quando li voglio fare, le faccio. 899 48 46 10. Io non sto qui, appunto, a dimostrare. La gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Russo pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2?
1: 76.
0: Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi, Nico, su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, no, perché c'è no.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullocini ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, a diciamo la verità, l'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che si dà a giaricere.
1: No, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo finché...
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico, sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Questo è, quanto tempo fa è successo?
1: Cioè, no, io sono cose vecchie, perché io faccio, io navigo, cioè, però vado...
0: No, ma dico questo fatto, quando è successo?
1: Cioè, no, sinceramente, è una cosa che volevo da parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto che ti ha fatto, stu fufu, quando ti ha fatto? Quanti anni? Ti ha fatto l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che mi faccio, fai proprio schifo, frate tuo. Ti chiudi da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bel e a mavere, Nico, forza, forza e coraggio, magari fu stato radito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie
1: grazie,
0: non ti tradisce,
1: ciao,
0: tanti
1: ciao,
0: auguri.
1: Ciao,
0: ciao Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: Allora diamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Dimmi cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Allora, sull'amore. Quando è nata tua moglie?
1: No, è la mia ragazza.
0: La tua ragazza, allora. Quando è nata?
1: Il 27 giugno 91.
0: Dico, ma non vedo niente di particolare qua. Alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio. Non c'è niente. Vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Ciao, Nicola.
1: Ciao.
0: Cioè, telefonate così sbrigative perché non ci stai venendo di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Vanda questa canzone, per Salvatore Alfaia, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: telefonate.
1: Io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Come si chiama lei?
0: Io mi chiamo Enzo.
1: Enzo, da dove chiamate?
0: Dalla provincia di Caserta.
1: Da dove?
0: Precisamente Bellona.
1: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
0: Sì, faccio piano bar.
1: Quando è nato?
0: Il 14-2-66.
1: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
0: Sì, grazie.
1: Auguri, volevo buongiorno. Volevo domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna? A Belluna?
0: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
1: Ah.
0: Bellissima.
1: Com'è fatta? Com'è fatta sta chiesa? È bella?
0: No, è bella, sì. Fra poco ci sta la festa, quindi...
1: Che
0: ecco,
1: festa è?
0: È proprio la festa in onore di Maria Santissima.
1: Cose. Che festa è?
0: È proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
1: E quindi ci sarà una grande festa, ci
0: sì,
1: saranno
0: sì, una grande festa veramente, una grande
1: per te
0: festa.
1: La festa per te la, ci sarai anche tu a suonare in questa
0: sì,
1: festa
0: sicuramente.
1: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino
0: sì, perché sono dei problemi insomma, non so, lei lo dovrebbe sapere se è spoglio dalle carte, perché
1: sì, infatti.
0: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
1: alza
0: volta
1: un po' la voce,
0: siamo,
1: perché
0: però...
1: puoi alzare un po' la voce.
0: Sì.
1: Stavi dicendo?
0: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV privata, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
1: Su quale canale?
0: Alle volte TLC, alle volte Napoli.
1: Va bene, quindi, io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
0: Con ospiti che hanno chiamato un sacco di volte. E niente, stamattina stavo sentendo la radio, mi faccio stare in macchina, ho detto lo voglio chiamare Ginara, perché... ci credo
1: io ti credo tantissimo. Tu devi credere prima in te stesso e poi credere
0: no ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro
1: lo so
0: allora non so, vado a suonare una parte, allora chi ti paga, chi non ti paga, allora chi è possibile, allora ci sta, fammi vedere un po'
1: perché non fai dei contratti prima di suonare, scusami, e ti fai pagare prima
0: no vabbè suoni. Siccome che se una, cioè più che altro quando noi suoniamo noi facciamo questi piano a bar, questi, allora sono quasi tutti amici, capito?
1: Vabbè, ma l'amico, allora, l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata,
0: sì,
1: e non
0: sì,
1: ti
0: no,
1: paga,
0: no,
1: cioè manca una cosa bella, Chris, non ti pare?
0: Hai ragione, no, adesso
1: l'amico
0: mi paro,
1: da papà, scusami, figlio mio bello.
0: Adesso mi imparo, da oggi in poi mi sto imparando.
1: Va bene, senti, io...
0: Gennaro.

0: ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti sì, abbraccio.
1: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi ha dato, perché poi
0: uno no, migliore, quest'estate ti prometto che andrai molto bene.
1: Ah, grazie.
0: Auguri.
1: Auguri a te.
0: Poi saluto, guarda, quando farai la festa.
1: Sì.
0: Prima di iniziare la festa, vai
1: no,
0: in chiesa. Vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta. Fatti dare una coroncina bianca, però.
1: Bianca?
0: La coroncina.
1: E da chi me la devo far dare?
0: Dal prete. Ci fai un'offerta? Ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, se bianca, se l'avete.
1: Vabbè.
0: Te la fai benedire e te la metti nel tuo portafoglio. E vedi quanto vale. Devi vedere quanto vale, ok?
1: Ok, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.
1: È stato un piacere, ciao.
0: 899 48 46 10. Una canzone mo la mamma però, eh? Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: No, non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gimmarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene e hai saputo scrivere cose per bene. Fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto.
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo, quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso, io l'ho messo anche su, sai che io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire, starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Sarà sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro D'Auria su Tropipolis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo, come si chiama questo sito?
1: Tresciopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono Vanda, ma nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Tresciopolis, www.tresciopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro D'Auria, anche materiale introvabile di Gennaro D'Auria verso la fine degli anni 80.
0: Anche, parliamo anche degli altri, però, non solo di
1: me. Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Tresciopolis è sempre stato Gennaro D'Auria.
0: Certo, ma Gennaro... una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è in possesso, sì, poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte.
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, no, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito,
0: pubblicità,
1: vabbè,
0: radiofonica e sito.
1: Io, da grande fan di Gennaro D'Auria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere delle cose
0: Uros,
1: così belle.
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime,
1: non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non
0: sono
1: scegliere
0: cordiali,
1: persone.
0: Sono come, guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo, quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare.
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno.
1: Ah, e allora per quelli vengo io da te, ti svaligio l'archivio, dai.
0: Magari sì, magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
1: Una bella gita tutti assieme, Oliveto Cito.
0: Ma questa
1: un bel
0: già
1: raduno.
0: Sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione. Cioè, faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te, ti giro.
1: Vabbè, logico.
0: Ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io.
1: È troppo un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro D'Auria, però già l'idea che Gennaro D'Auria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista.
1: Un grande giornalaio, stregioso. Quindi...
0: Succederà un giorno, succederà. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato, lo sto sentendo spesso, a quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione, in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so, ho avuto un invito da parte di Italia Mia, ho rifiutato, perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile, secondo me deve tornare,
0: vedremo più là, vedremo.
1: Io mi ricordo il Gennaro
0: adesso,
1: dell'angolo.
0: Adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, sì. Via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tiene il negozio a Torre del Greco proprio a Piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi, non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo, comunque Antonio Palumba si chiama,
1: Che anno era esattamente?
0: Antonio Palumba, quello che vende dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava
1: Televit, Tecno,
0: ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. Era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente,
1: a
0: certamente stavano a casa mia gli studi e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7 vuol dire Formula 7 che era Gennaro Dauria, la televisione mia, che adesso l'ho spinta, la tengo ferma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere,
0: volendo
1: un bel
0: sì,
1: giorno.
0: Volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica però, dai.
0: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teletorre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teletorre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali, poi certo. Venne la Rai qua che mi intervistò, è andata persa quella registrazione, che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3, e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata, Ciuscia, con l'intervista di questa Maria Cuffaro nei miei studi, che mi intervista e mi fece anche una domanda, Maria Cuffaro. Vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà, perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo,
0: cioè,
1: in
0: lui, Maria Curfaro non amava molto, come si chiama quello? Quello che fa il programma Anno Zero là.
1: E Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo che
1: del nano malefico.
0: Che appunto
1: bulgaro.
0: Non volle più farlo fare quella trasmissione su Scià, lo sospese, se non sbaglio era proprio su Scià che sospese, mm-hmm. E poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Curfaro è rimasta per tanto tempo un po' senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti, Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo
0: a
1: dalla
0: causa
1: radio.
0: A causa del bagno. Io non so, tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Non deve. Hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì.
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente. Fate, perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto, e vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network è per voi, per farvi conoscere la verità,
1: è quello che noi vogliamo sapere.
0: Non l'avrei proprio aperto, e quando farò il sito per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Lo so, lo ringrazio tanto, uh-huh. Veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi praticamente scrivere i capitoli definitivi, poi
0: piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: Figurati un po'.
1: Quindi.
0: Figurati un po', povero Uros.
1: Comunque, no, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti, Gennaro, ma la cosa importante,
0: domanda.
1: Tu ci aspetta un attimo. Tornerai spesso in diretta oppure...
0: L'avete visto, no? Uno appresso l'altro. Però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Va
1: da
0: bene.
1: Parte nostra no, poi se arriva
0: no,
1: qualcuno...
0: Da parte vostra, io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene. Perché a parte voi, c'ho solo un vero amico e mia mamma, e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi, e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Aurea, mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego.
1: Dai, tu hai detto che devo
0: voglio
1: fare una domanda.
0: Voglio dare spazio pure ad altri, perché poi...
1: Ok, va bene. Tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto...
0: Auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello.
0: Sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è maggio...
0: Salutami Titti.
1: Certo che te la saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio
1: sapere. No, adesso non c'è sta scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto.
0: Si laurea sto Marcello?
1: Sì.
0: In che cosa?
1: Ingegneria navale.
0: Andrà bene, non ti preoccupare, andrà benone.
1: Quindi non farà la fine del
0: Titanic. Volevo fare la domanda, non ricordo cosa adesso, perché poi mi è sfuggito.
1: La cosa bellissima è che Gennaro D'Auria ha una memoria straordinaria su tutto, però
0: la
1: se vuoi fare una domanda...
0: Di ricordare la domanda, sono proprio... alle volte mi vengono qui... si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico, che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle, una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente?
0: Certo, che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante, è lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.
0: Tu che sei un gennarianeo, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che mi vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un abbraccio
0: fortissimo,
1: Gennarone.
0: Però ti voglio dedicare questa canzone, io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie
0: ciao,
1: di tutto.
0: Ciao.

Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, ma io devo dedicare pure una canzone al mio giornalaio, eh?

0: Allora c'è una ragazza qua, pronto, dimmi.
1: Senti, volevo sapere che, cioè comunque ti volevo dire che ultimamente mi sta capitando che mi sono infatuata di un altro ragazzo e avevo bisogno di una tua parola.
0: Ma tu da quanto tempo sei fidanzata con il tuo ragazzo, figlia
1: mia? Da un anno e mezzo.
0: Perché ti sei infatuata? Cosa ti ha colpito di quest'altro?
1: Non lo so, è nato all'improvviso, cioè io non lo conosco nemmeno però.
0: No, figlia mia, tu mi fai capire a me, che vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io il 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Come è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che è successo?
1: Cioè che quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, cioè, queste cose qua, però non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che... oppure ti sei innamorata. Tu sei un Sagittario?
1: Sì.
0: È strano però, ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni, perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare, se io non ti posso, consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore, ascolta il tuo cuore, perché ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: Un anno e mezzo. A livello sessuale vedo che tu, scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto, quando vuole fare l'amore tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque se non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate.
1: Sì,
0: questo,
1: sì, sì, questo. Sì,
0: l'hai fatto anche su una montagna somma vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello, gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.

0: puoi fare, tesoro mio, ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito, se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo a quella persona, è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri, Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, Parole Parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: parole un po' lunghette, io so telefonate, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Terzigno.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, guarda che io sto passando un momentino un poco brutto, sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento. Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?

0: Per andare, sì, a Pescara.
1: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
0: Come andrò, sì, sì, Gianna, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
1: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
0: È perché la verità c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
1: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
0: Allora, gennaio, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.

0: Sì. Allora, il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello...
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe...
0: È un cugino tuo o qualcuno della famiglia?
1: Sì, bravissimo, sì, ne ho due cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di... Per chi vogliono pagarla poco, per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma fittala, fittala per la... Ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però, sì. Però adesso fittala. Ti aggiorni, no, ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Una volta fatto questo, io salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per poco. Poi, mettendo un'agenzia, insomma, un giorno questa casa si deve pur vendere e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, che mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua. Che si può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché se non se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativo, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000.
1: Sì, ecco anche 10.000 euro in acconto, ma la verità. Però sono passati.
0: Quanto? 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi, ecco, adesso è passato il mutuo, adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, fitta la casa, stammi a sentire, fittala fai un contratto per un anno di fitto. Dopo che scade questo contratto, tu hai un anno di tempo per trovare il compratore, metti un'agenzia e basta. Tu devi pensare a lavorare, l'agenzia lavora per te, tu lavori per te e ti soggiorni un po' a casa di tuo fratello, vedrai che ce la farai.
1: Ok, no, perché io già sto in mano in agenzia, Gennaro, la
0: bravo,
1: verità.
0: Falli lavorare, vedrai che il loro interesse è venderla, va bene?
1: Va benissimo.
0: Auguri, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: prossimo amico, vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto, dimmi cosa vuoi sapere.
1: Se la mia ragazza mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando, quando è nata la tua ragazza?
1: È nata il 409 dell'82.
0: D'accordo. Tu quanto sei nato, Mosè?
1: 110480.
0: Da dove chiami?
1: Da Siano, provincia di Salerno.
0: Sì. Siano dove si trova precisamente?
1: Provincia di Salerno.
0: Vicino a che paese?
1: Brasigliano.
0: Ah, ho capito, ho capito. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
1: Sì. Ok, ti

0: grazie.
1: Ciao, ciao. Tanti auguri, ciao. Allora, 899 48 46 10 per parlare con me, 899 48 46 10.

0: Allora, mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Napoli.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettete vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome, che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì, non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro Dauria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, eh? Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda. Vediamo un pochettino. Lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa
0: in passato
1: c'è stato.
0: C'è stato, ma no, adesso no, vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua, eh?
1: In passato.
0: Sì, in passato, Paolo.
1: Sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora?
1: Sì.
0: O diciamo la verità, o io
1: sì,
0: vi dico.
1: Sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere.
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché, signora, o diciamo la verità. Signor, Gesù Cristo sta in cielo.
1: No,
0: o sino che mi avete chiamato a fare?
1: No, ma.
0: Signora, qua bisogna dire la verità. È successo o non è successo che gli avete toccato il cardino?
1: No, ma. Vabbè, comunque poi, cioè mio marito insomma adesso
0: signora,
1: in questo momento...
0: Signora, aspettate,
1: sì,
0: voi, no, allora, vostro marito, come avete detto anche voi, vi ha tradito in passato perché ve l'ha confessato, però io vedo che voi anche avete toccato, anche voi insomma avete sbagliato.
1: Sì.
0: L'uccello non ha toccato, avete toccato voi, signora mia.
1: Sì.
0: Avete fatto, avete fatto diciamo, respirare un po' il cardillo dell'altro uomo, che non era suo marito. Attualmente non c'è nessun tradimento, signora. State tranquilla.
1: Benissimo.
0: State tranquilla. Auguri.
1: Grazie, auguri. Arrivederci.
0: Qua si devono dire le verità, o se no è tutto inutile che mi chiamate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro Dauria con la sua cartomanzia.

0: poco vecchino, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, lei fa l'autista?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non stanno bene, ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
1: Sì, il meccanico.
0: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
1: Vorrei sapere se cambierei il lavoro.
0: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da che zona?
1: Zona Fudigruzza.
0: Va bene, tantissimi auguri.
1: Grazie.
0: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
1: Maria.
0: È una vostra nipote, una zia, chi è?
1: Non la tengo presente ora attualmente.
0: Aspettate, no, qua non è una zia. Questa è una donna di tanti anni fa.
1: Ah, può darsi.
0: No, può darsi. Sotto per tu amore, non ha fatti a rustiva cantina. Vi siete ricordato?
1: Verità, non...
0: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma no, ma perché mi fate sempre disperare?
1: No, non ricordo, perché come saranno passati degli anni.
0: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
1: Ah, sì.
0: Che trasette pure che la guaglione si mettette scura, nel senso che tutta rossa rossa quella bimba con lo sacchiotto in mano aveva. Vi ricordate?
1: Ah, sì, sì.
0: Vi siete ricordati adesso?
1: Sì, sì, sì, ora sì, ricordo, sì.
0: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase, ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
1: Allora cambierò lavoro.
0: Migliorerete e cambierete lavoro.
1: Va benissimo.
0: Auguri.
1: Ok, grazie.
0: 899-48 46 10. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. un saluto per l'amico Ricky Castelli, un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: Pronto?
1: Pronto, sono la Rosa.
0: Rosa, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Vediamo un pochettino, Rosa. Quando siete nata?
1: 1/10/66.
0: Madonna, figlia mia, ma io qua mi esce una croce di morto. Chi è morta?
1: È mia mamma, sono 5 anni, adesso ho passato.
0: Madonna, ma io vedo un macello di avvocati qua. Ma tu, Arcangelo chi è?
1: È mio padre.
0: Ma che è uscito pazzo?
1: Sì, infatti, sto passando un periodo bruttissimo, io e mia sorella.
0: Enzo chi è?
1: Enzo è mio marito.
0: Madonna, ma che è, un fatto di eredità, vita scannato con... Mamma mia.
1: Sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo brutto.
0: Vorrò l'eredità tutta questa femmina ucraina, ca.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 18:58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
3: Due custodi dell'ospedale israeliti di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino.

0: Non si è finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
1: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore, 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
0: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
1: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Huaron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta delle triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa

0: ai festival estivi, ai box dei tornei di tennis e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro, qualcosa di più. Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS... Se una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dentro. Con DJ Sasà di Salvatore. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 20.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles.

0: senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
1: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
0: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
1: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore, 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
0: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12.40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
1: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Huaron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu Van Der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta delle triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera, temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network. Passa

0: Ehi,
1: sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il

0: Zoro vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Il mondo della musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sassari Salvatore.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: Hanks, il migliore sound dei Caraibi, le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ Master Joe.
1: Ele é mesmo.

Tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane, una top ten tra le palme dei Caraibi e bailando in riva al più magnifico mar,

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano, presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria, individuale e collettiva, e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa, basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
3: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
2: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore, 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni. Morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capo Avetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
3: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
2: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Huaron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu Van Der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera, temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola.

0: questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale.

Hit Dance. Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: RCS Network. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
3: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
2: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore, 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate e a Santa Maria Capo Avetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
3: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
2: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Waron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera, temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
5: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: mi novia a mí me gusta, yo le, porque es buen mozo, porque es buen mozo, pero tiene una falta, yo le.
1: Oh, ¡qué orrore! Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter From Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend, e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno

0: singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: è mezzanotte.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
1: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
2: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
1: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone in provincia di Lecce, a Ponte Corvo nel Frusinate e a Santa Maria Capua Vetere nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
2: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo in provincia di Roma ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne è invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
1: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Waron, il più rapido è il velocista della Alpecin Premiertech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera, temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: è ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità, Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli.

0: Control.
1: I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.
1: The names have been changed to protect the innocent.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band. More, more, more, Andrea True Connection. Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

la grande eccellenza del DJ Peter Sachs suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è l'una e tre minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
3: Due custodi dell'ospedale israeliti di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
2: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
3: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
2: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Huaron, il più rapido è il velocista della Alpecin Premiertech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta delle trise di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata. Verso sera, temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody La più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80. Musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. Ora.

0: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.